normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezioni da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica, tempo ancora in prevalenza buono e soleggiato in campagna per la presenza dell'anticiclone sull'Europa occidentale, tuttavia il sud rimane un po' ai margini con delle infiltrazioni di aria più umida e fresca da est che portano degli annuvolamenti al pomeriggio, specie sulla dorsale appenninica, con qualche breve acquazzone o temporale che interesserà prevalentemente il Cilento, poi la Basilicata e la Calabria. Le temperature saranno comunque molto miti, caldo al pomeriggio con massime fino a 30-31 gradi sulle aree pianeggianti. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto, nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. Tre giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
2: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buona domenica da Lucio Pengo, apertura con la cronaca. Ha ignorato l'alta della polizia e ha tentato

di fuggire tra le strade cittadine a bordo di uno scooter, travolgendo due agenti durante la corsa, è finita con l'arresto della fuga di un 35enne già noto alle forze dell'ordine, bloccato dagli agenti del reparto prevenzione crimine Campania. L'uomo, intercettato in viale 2 giugno durante un controllo del territorio, avrebbe accelerato improvvisamente, investendo i poliziotti che gli avevano intimato di fermarsi. Dopo pochi metri però lo scooter si è schiantato contro lo spartitraffico, ponendo fine alla fuga. Paura ad Ischia per un incidente in mare che ha coinvolto una turista tedesca durante un'escursione su un gommone appena noleggiato. Secondo una prima ricostruzione, un'onda anomala avrebbe colpito l'imbarcazione, facendo sbattere violentemente la testa della giovane contro il natante. La donna ha perso i sensi ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Rizzoli, dove si è trovata sotto osservazione. Le sue condizioni sono in miglioramento. Fa discutere lo studio diffuso dalle ultime ore sui Campi Flegrei. A fronte della crescente preoccupazione dei cittadini, è intervenuto direttamente l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con una nota ufficiale che ha chiarito che il documento citato è un preprint scientifico preliminare ancora in fase di revisione, che non rappresenta alcuna previsione deterministica di terremoti o eruzioni imminenti legate al fenomeno del bradisismo. Convertitevi, cambiate strada, perché il vostro non è soltanto un reato, ma è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. Sono le parole del vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, pronunciate questa mattina durante l'accoglienza a Papa Leone XIV nella cattedrale di Santa Maria Assunta. Un appello forte rivolto a chi negli anni ha avvelenato la terra dei fuochi con lo smaltimento illecito dei rifiuti tossici. Arriva il grande caldo a Napoli, le temperature oggi toccheranno i 30 gradi, regalando un clima quasi estivo a cittadini e turisti, a meno di un mese dall'inizio ufficiale della stagione estiva. Chiudiamo con lo sport, auguri ad Aurelio De Laurentiis, che oggi compie 77 anni. Alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronterà l'Udinese nell'ultima giornata di campionato, che potrebbe coincidere con l'ultima panchina azzurra di Antonio Conte. Intanto la prossima settimana sarà decisiva per scegliere il nuovo allenatore del Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. Tre giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezioni da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 €.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buona domenica da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Ignorato, l'alt della polizia ha tentato di fuggire tra le strade cittadine a bordo di uno scooter, travolgendo due agenti durante la corsa, e finito con l'arresto, la fuga di un 35enne già noto alle forze dell'ordine, bloccato dagli agenti del reparto prevenzione crimine Campania. Con la cronaca, ignorato, l'alt della polizia ha tentato di fuggire tra le strade cittadine a bordo di uno scooter, travolgendo due agenti durante la corsa, e finito con l'arresto, la fuga di un 35enne già noto alle forze dell'ordine, bloccato dagli agenti del reparto prevenzione crimine Campania. L'uomo intercettato in viale

che ha coinvolto una turista tedesca durante un'escursione su un gommone appena noleggiato. Secondo una prima ricostruzione, un'onda anomala avrebbe colpito l'imbarcazione facendo sbattere violentemente la testa della giovane contro il natante. La donna ha perso i sensi ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Rizzoli, dove è rimasta sotto osservazione. Le sue condizioni sono in miglioramento. Fa discutere lo studio diffuso nelle ultime ore sui campi Flegrei a fronte della crescente preoccupazione dei cittadini. È intervenuto direttamente l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con una nota ufficiale che ha chiarito: il documento citato è un preprint scientifico preliminare ancora in fase di revisione, non rappresenta alcuna previsione deterministica di terremoti o eruzioni imminenti legate al fenomeno del bradisismo. Convertitevi, cambiate strada, perché il vostro non è soltanto un reato ma è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. Sono le parole del vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, pronunciate durante l'accoglienza a Papa Leone XIV nella cattedrale di Santa Maria Assunta, un appello forte rivolto a chi negli anni ha avvelenato la terra dei fuochi con lo smaltimento illecito dei rifiuti tossici. Arriva il grande caldo a Napoli, le temperature oggi toccheranno i 30 gradi, regalando un clima quasi estivo a cittadini e turisti a meno di un mese dall'inizio ufficiale della stagione estiva. Chiudiamo con lo sport, auguri ad Aurelio De Laurentiis che oggi compie 77 anni. Alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronterà l'Udinese nell'ultima giornata di campionato, che potrebbe coincidere anche con l'ultima panchina azzurra di Antonio Conte. Intanto la prossima settimana sarà decisiva per scegliere il nuovo allenatore del Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Grande Sport, buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo.
1: E buona domenica, ultima domenica di campionato anche da Lucio Pengue.
0: Eh sì, è il giorno di Napoli-Udinese che si giocherà alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona, ultima giornata di campionato, ultima occasione per blindare finalmente questo secondo posto. Parleremo della partita nel corso di questa puntata, ovviamente saremo con voi fino alle 13 per commentare quelle che potrebbero essere le ultime, chissà, scelte di Antonio Conte. Parleremo soprattutto del futuro del club, Lucio, perché la vera domanda è: chi sarà il prossimo allenatore del Napoli o comunque chi guiderà la squadra nella stagione 2026-2027?
1: Guarda, non ci crederai, ma camminando per strada, andando al bar, parlando con gli amici, è la domanda che mi fanno tutti, come se io lo sapessi. Però io voglio dire, a chi mi ferma per strada o al bar, se io lo sapessi, lo direi in radio, no? E farei,
0: certo,
1: anche qualche scoop.
0: Quindi
1: non è che me lo tengo nascosto. Diciamo che ci sono tante ipotesi sul tavolo, qualcuna è tramontata, qualcuna che sembrava molto più forte si è raffreddata clamorosamente nelle ultime ore. Mi riferisco ovviamente a Maurizio Sarri, che sembrava il prescelto nell'anno del centenario, e ora De Laurentiis, come fa solitamente, sta facendo i casting. Io dico,
0: siamo abituati a questi casting.
1: Dico, sto facendo un giro di telefonate come farebbe chiunque, forse ne fa troppe, almeno questo è quello che trapela, e quindi sembra, quando tu fai senti tante persone, può sembrare che sia indeciso, oppure magari lui davvero si fida molto del suo istinto, in modo tale che dall'input che ha magari poi può venire fuori l'idea del nuovo tecnico del Napoli. Ad oggi sinceramente non saprei dirti chi è più avanti nei desiderata del presidente.
0: Esatto, sono tanti nomi che girano ovviamente attorno al club. C'è ancora questa famosa cena che in settimana il presidente farà con Antonio Conte. Chissà se ci proverà per un'ultima volta.
1: Guarda, durante la settimana ho ipotizzato questo tipo di situazione, però sinceramente la vedo difficile, nel senso che già Antonio Conte l'anno scorso ha cambiato idea, perché sappiamo che a un certo punto le due strade si erano divisi, poi un po' la famiglia, un po' i napoletani, un po' la festa scudetto gli ha fatto cambiare idea, e non credo che si possa ripresentare questa situazione anche quest'anno, ma al momento, per tutto quello che sta girando intorno a Napoli, credo che De Laurentiis ci proverà a fargli cambiare idea, nel senso che dopo Conte ha sondato alcuni terreni, ha visto l'impossibilità di alcune piste, perché se il preferito era Sarri, se l'alternativa era Allegri, Sarri ha deciso di abbracciare l'avventura con l'Atalanta, sì, e risposarsi con Cristiano Giuntoli. Se il Milan oggi vincerà col Cagliari, probabilmente offrirà un prolungamento di contratto ad Allegri, e poi rimangono delle scelte che non erano nella testa di De Laurentiis le prime scelte. Non dico che i vari grosso italiano e chi più ne ha più ne metta non siano bravi allenatori, però nella testa di De Laurentiis c'erano altri due nomi. Se questi due nomi non si concretizzano, credo che sia anche giusto che il presidente, nel giorno del suo compleanno, gli facciamo anche gli auguri, magari ci prova. Poi non so quanto Conte possa cambiare idea, però un tentativo secondo me lo fa.
0: Quindi oggi non ci aspettiamo il giro di campo con i saluti da parte del mister?
1: Da quello che trapela dalle segrete stanze del Calcio Napoli, probabilmente l'ultima conferenza stampa che tu, come dire, introdurrai durante il bar dello sport, potrebbe, sì, essere una conferenza stampa congiunta con De Laurentiis e Conte insieme.
0: Vedremo quello che succederà questa sera dopo la partita, ovviamente. Lucio, iniziamo con...
1: Iniziamo come al solito con la nostra rassegna stampa, ci siamo un po' dilungati nelle chiacchiere, però partiamo subito dalla Gazzetta Sportiva, che altro non sarebbe che la Gazzetta dello Sport in versione domenicale. C'è questa bella foto di Rabiot che si guarda allo specchio, ma non lo specchio non riflette la sua immagine, ma l'immagine della Champions League. Allora, Champions delle mie brame, Allegri col Cagliari si affida a Kunku, Cardinale a San Siro parlerà ai giocatori, anche la Roma che gioca a Verona è dentro con i tre punti, e attenzione al Como e alla Juventus. Poi si parla anche di ciclismo, la rosa in pugno, Vingegaard padrone a Pila, stacca tutti, era il mio sogno, poi la furia di Kimi, sprint e pole per Russell, Antonelli è scorretto, scintille in Mercedes tra i due compagni di scuderia. Juve, il derby può non bastare, da Versa, qui si scrive la storia, Spalletti, non mi dimetto, punto a creare la squadra del futuro. Vi ricordiamo anche che oggi si concluderà definitivamente la nostra Serie A di quest'anno, quindi tutte le partite oggi, alle 15 ci sarà un inutile Parma-Sassuolo, alle 18 un'altra inutile per la classifica, ma per il secondo posto può essere molto determinante, basta un punto al Napoli, Napoli-Udinese, alle 20.45 invece si decreterà tutta la lotta salvezza e anche l'ultimo posto per la Champions League, ci saranno Cremonese-Como, Lecce-Genoa alle 20.45 sempre, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma, queste le partite di campionato. Sfogliamo un po' la Gazzetta Sportiva che dà tanto spazio al ciclismo e noi ovviamente lo saltiamo, poi andiamo al calcio, tutto in una Champions. Milan, obiettivo a un passo, battere il Cagliari pesa anche sul futuro. Poi Roma, Verona, prima del sogno, che rincorsa con Malen, si rivede la mano di Gasp. Juve, destino appeso a un filo, senza l'Europa dei big un'altra rivoluzione. Como, gioco e mentalità, Fabregas deve vincere e sperare negli inciampi delle altre. Poi Champions, Europa League, così cambiano i quattro bilanci, il Milan più sostenibile di Roma e Juve, il Como può accelerare il piano di crescita, una coppa di denari, questo è il titolo della Gazzetta Sportiva. Poi andiamo a sfogliare, c'è l'intervista della Gazzetta Sportiva a Fabio Capello, serve personalità, Capello avvisa, Milan e Roma niente calcoli, l'ex allenatore troppo rischioso accontentarsi, la Juve giochi di squadra, il Como vada oltre. Nico Paz, poi Milan garantisce Max, Allegri è la gara più importante, si affida a Nkunku, l'allenatore sceglie una formazione che vanta 232 gettoni in Champions, non chiedo niente, sono felice di restare. È vero che ci sono tutte queste presenze in Champions, ma ovviamente quello che ne ha fatte più di tutti è Modric, che diciamo così di Champions ne ha fatte davvero tantissime, 142 presenze in Champions League, quindi aumenta clamorosamente tutta la media. Spinta cardinale, oggi arriva a Milano e parla con la squadra, probabile che riparta dopo la fine del match, ma già lavora per tenere Max e per anche la società. Juve, Toro Juve, da brividi, da Versa, carica ai ragazzi, ho detto, scriviamo la storia, l'allenatore Granata all'esordio nella stracittadina, ciò che è stato prima si cancella, vogliamo vincere. C'è chi ha costruito la propria storia coi trofei e chi invece la sua gloria con la storia. Queste le parole di D'Aversa. Spalletti rilancia, io non mi dimetto, ma è ansia Vlahovic. Punto a creare la Juve futuro, io ok con come gli. Il serbo si ferma in allenamento, derby sul filo, passato notti senza vita, mai pensato a un passo indietro. Queste le parole di Spalletti. Un derby corpo a corpo, poi sarà uno spettacolo, sia Aldo Grasso che il regista veronesi parlano del derby, poi si parla della Roma. Roma è un'ultima fatica, Gasperini sicuro, futuro diverso con la Champions, basta la vittoria a Verona per tornare nella Coppa che conta dopo 7 anni di assenza. E poi paradiso o inferno, senza pazzi né tifosi, ma il Como ci crede, cerca la Champions, l'argentino in panchina, Fabregas punta su Baturina, caccia la vittoria e un assist alle altre rivali. Poi Lautaro, voglia di triplete, capitano a tutta l'Inter e la spinta per il mondiale, dopo lo scudetto e Coppa Italia, l'argentino pronto a volare in America, oggi può chiudere da re dei gol in Serie A con Chivu, si rivedrà direttamente ad agosto. Sfogliamo, si parla dell'Inter, della partita 3-3 di ieri contro il Bologna. Finalmente si parla del Napoli sulla Gazzetta Sportiva, pagina 28. Conte, l'ora dei saluti. Ieri selfie, abbracci con i tifosi, caccia al punto con l'Udinese per il secondo posto, sullo sfondo il bis con l'Italia. Tutti al Maradona, Napoli omaggia l'uomo dei due trofei. Questo è il titolo della Gazzetta Sportiva. Poi Davis e Attà in vetrina, il francese serve di più, la trattativa è aperta, la coppia dell'Udinese è stata seguita a lungo, prezzo alto, ma Lucca può aiutare a far cassa. Le mosse il centrocampista per colmare gli addii di Elmas e Anguissa. La punta è nel mirino da molto tempo. Questa la Gazzetta Sportiva sul Napoli.
0: Vediamo invece cosa ci dice il Corriere dello Sport questa mattina. Apre con il Napoli, il Maradona pieno con l'Udinese per l'ultima di Antonio. Napoli per Conte, da domani si entra nel vivo per la scelta del successore. Spinta tra Allegri e Italiano. Da USA rilanciano il gruppo di investitori, è pronto a riaprire contatti per il club dopo il no di De Laurentiis all'offerta di 2 miliardi. Progetto stile Real, calcio e basket. Jackpot Champions, tutto o niente, 5 partite alle 20:45, in palio anche la salvezza. Milan, Roma, Como e Juve, solo due passano all'incasso. Allegri e Gasperini qualificati se battono Cagliari e Verona. Fabregas rischia Cremona, derby bollente per Spalletti che dichiara mai pensato alle dimissioni. Lecce, la trappola è De Rossi. Andiamo invece a tutto sport. In realtà devo riaprire le pagine perché ho avuto
1: un crash,
0: un problemino con le mie pagine questa mattina. Ecco qui, tutto sport, ore 20:45. Il Toro per dare un senso all'ennesima avvilente stagione. La Juve invece per sperare nel miracolo Champions. Derby disperato. D'Aversa vuole chiudere con una vittoria che manca da 11 anni. Proviamo ad entrare nella storia. Del futuro poi parlerò dopo. Spalletti invece ha appeso i risultati di Milan e Roma. Mai pensato alle dimissioni. Punto a realizzare un grande progetto qui. Il rapporto con Comolli è fondamentale, che io partecipi alla costruzione della squadra. Ildiz out, Vlahovic a rischio. Autogol Toro sul dress code granata nei distinti. E in primavera la Juve protesta e la questura interviene. Colori bianco-neri non vietati. Quindi c'è stato insomma questo cambio. Vado sulle pagine invece, sul web, sulla pagina di Calcio Napoli 24, che ci parla di Giovanni Manna, che starebbe provando a chiudere un doppio colpo in entrata per il Napoli, esattamente come hai anticipato tu, Lucio. La trattativa è aperta per Davis e Attà al Napoli, lo si legge appunto sulle pagine della Gazzetta dello Sport, che dice appunto che Giovanni Manna vuole provare a piazzare questo doppio colpo dalla squadra friulana, che oggi affronterà proprio gli azzurri allo stadio Maradona nell'ultimo match di campionato 2025-2026. Per giorni, settimane e mesi un uomo è andato, invisibile tra l'altro, è andato a seguire l'Udinese. Servivano informazioni su Arthur Attà e Kenan Davis e adesso ci sono appunti sparsi. Attà il centrocampista che De Laurentiis e Manna vorrebbero per sostituire uno dei partenti. Di Davis era già noto qualsiasi aspetto. Solo una serie di incidenti hanno fermato Manna un anno fa. L'inglese è accompagnato da complimenti degli osservatori che ribadiscono la statura. Il desiderio dell'Udinese di ricavare una quarantina di milioni però ha un po' gelato Castelvolturno.
1: Andiamo invece a sfogliare le pagine del Mattino, il quotidiano della città. Conte, la festa d'addio stasera. L'Udinese per conquistare il secondo posto e salutare i tifosi al Maradona dopo la decisione di lasciare il Napoli. Nel ritiro di Pozzuoli l'allenatore non ha fatto discorsi sulla sua scelta ai calciatori. Poi vediamo anche che dal ritiro del Napoli sul Mattino ci sono belle foto dove insomma c'è un po' di area di celebrazione, diciamo così, e di addio con Conte, con delle torte insieme allo staff. Poi la curiosità, McTominay al suo chef: grazie, ora so preparare anche i risotti. E insomma McTominay sempre più nel mood napoletano. Tra Italiano e Mancini nel casting di De Laurentiis per il dopo Conte c'è l'ex CT della Nazionale, ora tecnico del Bologna. Invece si raffredda la pista che porta al ritorno di Sarri, che appare a un passo dall'Atalanta di Giuntoli. Poi Champions, due posti per quattro. Allegri, il futuro sono questi 90 minuti. Milan, Juve, Roma e Como si sfidano a distanza. Stasera Spalletti smentisce l'addio. Non mi dimetto. Poi il Napoli ricomincia da Oi. Rasmus, tra i pochi punti fermi del nuovo anno, stasera vuole chiudere la stagione ancora in gol. Ha partecipato a 23 reti azzurre, ma deve provare a migliorare lo score per trascinare la squadra. Poi Salernitana, c'è la spinta della Reiki per sognare. Stasera semifinale contro il Brescia allo stadio 25.000. Cosmi squalificato, no? Noi più forti grazie alla nostra gente. Poi per l'Under 14 finale scudetto, la primavera invece è retrocessa. Poi c'è un bell'articolo: Bagnoli, rinascita con l'America, scappa l'AD di Sport e Salute, Nepi Molineris, straordinario lavoro di squadra, questo diventerà un luogo di tutti e per tutti. Napoli e l'Italia saranno le protagoniste di questa avventura, già con le regate preliminari il golfo diventerà il Maracanà della vela, faremo di tutto affinché questo resti un grande palcoscenico anche nel 2029. Puntiamo ad accordi con la Federico II e i Politecnici perché sport, innovazione e formazione lasciano una durata in eredità. Poi giovani di Luna Rossa ancora in testa, ma adesso New Zealand è a un passo. Questo è per quello che riguarda le regate preliminari. E vi ricordo che noi come Kiss Kiss seguiremo in toto tutta la Coppa America ed sarà una grande emozione. Vi ricordo anche che le gare preliminari si svolgeranno a Napoli dal 24 al 27 settembre. Insomma, non vediamo l'ora perché il Golfo di Napoli è uno splendido scenario e l'America's Cup è la competizione velistica più importante, più antica del mondo.
0: Continuiamo a parlare di futuro del Napoli. Il Napoli ha comunicato ad Elif Elmas cosa intende fare con il riscatto del cartellino dall'Ipsia, a rivelarlo la Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la permanenza in azzurro oppure no del centrocampista macedone di proprietà dell'Ipsia. Se ne andrà quasi sicuramente, al quale è stato Elif Elmas, al quale è stato comunicato che non ci sarà rinnovo tranne nel caso in cui quella cifra stabilita, quindi 16 milioni, non venga seriamente tagliata. Elmas è stata una pedina molto preziosa in questa stagione per Antonio Conte. Il calciatore ha ricoperto il ruolo di centrocampista centrale ma anche di trequartista nel momento in cui c'erano tantissime defezioni in quella zona del campo. Le partite stagionali disputate da Elmas sono state ben 43 con un gol e 4 assist per un totale di minuti giocati di 2391.
1: E chiudiamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con il Corriere del Mezzogiorno, andiamo subito alle pagine che riguardano il Napoli. Conte saluta i tifosi e vuole lasciare in dono il secondo posto al Maradona Cell'Udinese. Già si pensa al futuro, dagli Stati Uniti offerta miliardaria a De Laurentiis. Poi c'è il fondo di Vittorio Zambardino, adesso resta un gruppo orfano da bonificare. Questo è il fondo di Vittorio Zambardino.
0: Benissimo, direi di iniziare con la nostra carrellata di ospiti. Abbiamo subito al telefono il collega Antonello Giannetti. Buongiorno Antonello.
2: Buongiorno Susi, buongiorno Lucio e buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano.
0: E buona domenica a te Antonello. Sarai allo stadio oggi pomeriggio?
2: Assolutamente sì, come sempre, per quest'ultima partita del Napoli. Speriamo di chiudere bene la stagione con un secondo posto,
0: sì.
2: Meglio con una vittoria naturalmente,
0: certo.
2: Per chiudere anche questa epoca del mister Conte in maniera, insomma, nella maniera migliore, ecco.
0: Quindi tu ti aspetti, prima parlavamo di questo ipotetico giro di campo del mister con eventuali saluti, quindi per te ormai è fatta, non ci sarà un ultimo tentativo da parte
2: ma
0: del presidente?
2: Guarda, diciamo che mi sorprenderebbe molto, sai perché? Sì, perché dopo tutto questo parlare che si è fatto e che non ha visto poi nessuna smentita da parte né del mister né della società, mi sono fatto l'idea anche io che stavolta non sarà come l'anno scorso, dove no, ti ricorderai, ci fu... sembrava che si fosse, certo, saluti, poi invece ci fu un riavvicinamento. Però quest'anno, ormai se ne sta parlando da oltre una settimana, non c'è stata nessuna voce contraria e allora tutto mi lascia pensare che effettivamente sarà l'ultima partita del mister Conte. Poi tu come me sai bene che nel mondo del calcio può accadere tutto e il contrario di tutto, però stavolta sarebbe veramente un colpo di teatro clamoroso, insomma, ecco.
1: E da questo punto di vista, diciamo così, queste prossime settimane per noi saranno simpaticamente di lavoro, nel senso che solitamente quando finisce la stagione e c'è la conferma del tecnico assistiamo, diciamo così, a una sorta di calma piatta da raccontare, ed è per noi è sempre un po' difficile, ma lo facciamo lo stesso. Adesso c'è addio di Conte, scelta dell'allenatore, trattativa con questo fondo americano da capire da quanto si possa insinuare nella testa di De Laurentiis la possibilità di pensarci almeno, e poi la squadra, la campagna acquisti. Almeno su questo possiamo dire che il Napoli ci ha fatto un bel regalo, Antonello.
2: Sì, no, direi che sicuramente saranno settimane, come hai detto tu, molto intense. Io direi allenatore squadra molto molto intense, perché per il mister nuovo che eventualmente dovrà sedere sulla panchina del Napoli, mi sembra la situazione non particolarmente semplice. Sembrava all'inizio potessero andare in porto un paio di cose, ora che la situazione si sia un po' più complicata, anche perché alcuni allenatori dei quali c'era fatto il nome, a me sembra che siano comunque ancora legati da contratto con le altre società, quindi non è particolarmente agevole. E poi c'è una squadra, secondo il mio modesto parere, da intervenire in maniera abbastanza invasiva. Io credo che l'età media vada abbassata da molto, che tanti giocatori...
0: Io credo che quello sarà il primo obiettivo proprio del Napoli.
2: Penso io, chi per un motivo, chi per l'altro, siano giunti anche alla fine di un ciclo, al di là di qualsivoglia considerazione, proprio dal punto di vista dell'esperienza fatta a Napoli, giocatori naturalmente che noi dovremmo sempre ringraziare, ma io mi auguro di vedere un Napoli più giovane, forte allo stesso modo, più competitivo naturalmente, però molto diverso da quello che abbiamo visto finora, il che non significa che quello che abbiamo visto non era forte, lo possiamo vedere forte di nuovo, però con un'essenza, con un corpo diverso di giocatori. Ecco, io su questo punterei molto per aprire un nuovo ciclo, perché inevitabilmente quando c'hai giocatori comunque che hanno una certa età anagrafica, che sono stati già con te diversi anni, secondo me c'è proprio l'esigenza di fare una rivisitazione dell'organico e di presentarsi con una squadra molto rinnovata.
1: Poi ad esempio oggi anche in rassegna stampa leggevamo della partita e di come Attà e lo stesso Davis siano due giocatori attenzionati, sono due giocatori che a me piacciono moltissimo, non lo nascondo. Davis, attaccante moderno, molto forte, esperto, perché ha una certa età, soggetto a tanti infortuni anche muscolari, quindi questo è anche da dire. E poi c'è Attà, che invece è una mezzala moderna, mi ricorda più McTominay che Anguissa. Detto questo, sono giocatori che a me piacciono, ma devono piacere al nuovo allenatore del Napoli, quindi non so neanche quanto il Napoli possa approfondire queste notizie di mercato, perché è vero che il mercato lo fa sempre la società, però farlo insieme all'allenatore, che conosce bene magari anche il suo modulo tattico e capire quali giocatori servono e quali non servono, sarebbe meglio.
2: Assolutamente sono d'accordo con te, peraltro aggiungo, mi permetto, alla tua correttissima analisi, anche il fatto che torneranno a Napoli tanti giocatori,
0: sì,
2: e quindi quello comunque sarà un impatto importante, ma non è detto che andranno via di nuovo tutti, proprio perché, come tu dicevi, potrebbe arrivare qualche allenatore che potrebbe valorizzarli, o anche potrebbe essere una desiderata proprio della società di valorizzare giocatori che l'anno scorso, chi per un motivo, chi per l'altro, non hanno espresso quello che magari avrebbero potuto esprimere. Dopodiché i due giocatori che tu menzionavi, se fosse rimasto Conte, Davis secondo me sarebbe stato in cima ai suoi pensieri, perché mi ricorda un po' per movenze e per qualità e caratteristiche Lukaku più giovane, naturalmente fatte le debite proporzioni, giocatore che saliva molto dentro il campo, protegge palla, attaccava la profondità, sa fare gol, quindi è un buon centravanti. Noi in attacco secondo me dobbiamo fare molto, molto, molto, perché dobbiamo colmare questo gap enorme della differenza di 30 reti con l'Inter, dobbiamo mettere molta qualità sulla tre quarti e dobbiamo mettere giocatori anche che sappiano stare in area di rigore. Abbiamo molti esterni che però non sono goleador, almeno non lo sono stati con questo modulo tattico. Però noi dobbiamo, secondo me, proprio rinvigorire la produzione offensiva, che quest'anno è stato, secondo me, il vero problema del
1: Napoli. Anche se, lo sai, Antonello, noi l'attacco del Napoli l'abbiamo criticato, e tu giustamente fai anche il confronto e il paragone con l'Inter, che ha segnato più o meno una trentina di gol in più rispetto al Napoli. Sì. Però il Napoli adesso è a 57 gol, l'anno scorso ne fece 59 e bastarono per vincere lo scudetto. Magari ne fa due stasera, c'ha gli stessi gol dell'anno scorso, per dire.
2: Però l'anno scorso noi avevamo la miglior difesa d'Europa, e quello chiaramente ci ha consentito di colmare questo gap e di vincere lo scudetto, perché poi tu facevi il golletto e però eri forte a non prenderlo. Quest'anno che la difesa, la fase difensiva vorrei dire, non tanto la difesa, non è stata impeccabile come lo scorso anno, anche perché molti singoli non hanno ripetuto la stagione dello scorso anno, quindi al di là degli errori di squadra, anche errori proprio personali dei giocatori, è chiaro che poi chiaramente non hai avuto più quella quell'impatto positivo sulla quindi hai pagato dazio. L'Inter ha quattro centravanti, ha avuto la possibilità anche nel corso delle partite di cambiare la coppia di attaccanti e di far fronte a infortuni o squalifiche. Noi ci siamo trovati di fatto con un solo centravanti che per me è una grandissima seconda punta, Højlund. Io lo guardo più come seconda punta addirittura che non come attaccante, pur avendo lui qualità e caratteristiche per essere un super attaccante moderno, però io lo vedo meglio come seconda punta. Ma noi lì dobbiamo intervenire secondo me in maniera molto incisiva, anche sacrificando qualche esterno laddove l'allenatore che dovesse eventualmente subentrare non sia orientato al 4-3-3, perché se dovesse essere un allenatore di 4-3-3 allora tu c'hai già tanti esterni in casa e allora la campagna acquisti potrebbe prendere una piega diversa, perché come dicevi tu naturalmente il primo passo è la scelta dell'allenatore, perché alcuni giocatori che magari noi pensiamo che potrebbero tendenzialmente andar via, magari con un allenatore che invece pratica un 4-3-3 molto spinto, molto offensivo, potrebbero ritrovare eventualmente una posizione importante nella squadra.
0: Grazie Antonello, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi ragazzi, è sempre un piacere. Buona domenica e buon lavoro.
0: Grazie, grazie ad Antonello Giannetti. Noi ci dobbiamo fermare, tempo di un pizzico di pubblicità, un disco e poi torniamo con Sunday Sport.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buongiorno e buona domenica da Susy Fiorillo
1: e anche da Lucio Pengue.
0: Vi ricordo che alle 11.50 e 12.50 apriremo le linee, quindi diamo anche i contatti telefonici 081 546 6873 per intervenire in diretta, 342 00 00 100 invece per i vostri messaggi WhatsApp. Già ci scrivono e Mario Dall'Icola ci dice: compleanno di De Laurentiis e centenario, quindi la riconferma di Conte o un altro super allenatore che nessuno si aspetta.
1: Questo potrebbe essere anche un'ipotesi, perché sappiamo che De Laurentiis nell'anno del centenario punta molto in alto. Nel frattempo voglio anche salutare Umberto Pissis che ci sta seguendo in TV al canale 76 del Digitale Terrestre, e Nino Rana che ci scrive che vorrebbe Mancini sulla panchina del Napoli. Allora, il ragionamento qual è? Che ci sono alcune panchine, alcuni allenatori liberi sul mercato, anche se hanno degli impegni, diciamo così, tra virgolette, istituzionali. Si è appena liberato Guardiola, c'è Klopp libero e ci sono altri allenatori di grande nome che potrebbero venire, anche lo stesso Mancini, anche se impegnato in Qatar, mi pare, con la squadra araba. Detto questo, quindi è ovvio che la tentazione di De Laurentiis di contattarli per vedere se potrebbero accettare questo progetto può esserci, però al momento ti devo anche dire che, almeno per quello che riguarda questi grandissimi nomi che spesso mi vengono suggeriti dai tifosi come Klopp, Guardiola che si è liberato, credo che sia davvero molto difficile. Poi giustamente nel confronto ti dicono ma anche Ancelotti era impossibile, ma anche Benitez nel momento in cui aveva appena vinto l'Europa League con il Chelsea era impossibile, eppure sono venuti, e questo mi potrebbe anche far vacillare alcune
0: aprire
1: condizioni.
0: qualche speranza. E allora il Napoli vuole chiudere in bellezza, vuole blindare questo secondo posto. Oggi alle ore 18 giocherà contro l'Udinese allo stadio Diego Armando Maradona. Chi invece non ha potuto festeggiare il Napoli primavera, che ha perso 3-0 contro il Cagliari, quindi è retrocesso purtroppo. Ne parliamo subito, parliamo sia del Napoli sia del Napoli primavera con il collega Pasquale Giacometti. Buongiorno Pasquale.
2: Ciao, buongiorno Susy, buongiorno Lucio.
0: Pasquale, da dove vuoi iniziare? Tu ieri eri allo stadio Piccolo e hai anche avuto modo di intervistare il tecnico, l'allenatore della primavera del Napoli. Raccontaci un po' quello che è successo ieri. Purtroppo clima amaro.
2: Amarissimo direi, perché la primavera retrocede nella seconda divisione del campionato di categoria. Una retrocessione che onestamente, per come si era messa la stagione a un certo punto, sembrava pressoché impossibile potesse verificarsi, perché il Napoli fino a febbraio era quasi, dico quasi, in zona playoff. Dopodiché c'è stata un'ecatombe di risultati negativi che hanno trascinato il Napoli fino alla zona playout. Purtroppo se l'è giocata con la squadra forse più complicata da affrontare, non perché il Cagliari sia fortissimo, c'è una gran squadra, è fin da dire al Napoli, tant'è che il playout si è giocata in casa degli azzurrini, però il Cagliari negli ultimi 3-4 mesi non ha avuto a disposizione due giocatori più forti dell'intera squadra, ovvero Mendy e Trepi, che per chi ha seguito un po' le vicende del Cagliari in Serie A sa che hanno giocato con la squadra di Pisacane in Serie A, hanno anche fatto gol, uno contro la Cremonese, Mendy due, addirittura 3P contro l'Atalanta, quindi parliamo di calciatori che avevano un background superiore a tutti gli altri, e nel campionato primavera fin quando avevano giocato erano stati decisivi, 14 gol Mendy e 11 3P, due giocatori che fanno la differenza per fisicità, per qualità. Pensate che il miglior marcatore del Napoli è a 6 gol, dichiara che il capitano è un centrocampista, il Napoli non faceva della sua fase difensiva la sua arma migliore. Quando si è trovato ieri poi davanti a questi due calciatori che, ripeto, fanno la differenza in questa categoria, ieri sono accesi 2-3 volte, hanno segnato entrambi e 3-3 si è guadagnato anche il rigore del 3-0. Una gara che il Napoli ha provato anche a recuperare, perché è andato sotto subito dopo 5 minuti e dopo 20 minuti poi ha raddoppiato il Cagliari con un erroraccio, fatemelo dire, di Mattia Ferrante, che doveva essere il portiere che doveva dare qualcosa in più a questo Napoli primavera in questa stagione. Purtroppo non è andata così, ha commesso vari errori, purtroppo quello di ieri è costato anche da caro. Poi mister Rocco ha provato a recuperare la gara inserendo subito Baridò, che doveva essere l'altro giocatore che doveva fare la differenza, no? Quest'anno è arrivato dalla Juventus e pagato oltre 1 milione di euro tra commissioni e via dicendo, forse l'acquisto più costoso della Rebus per la primavera, però è un calciatore che per distinti forse con il tecnico non si è mai inserito realmente, partiva sempre dalla panchina, pur avendo qualità superiori a quelli dei compagni con tutto il rispetto per gli altri, eppure non gli veniva mai data la possibilità di essere un punto fermo della primavera. Quando entrava era uno schema che io definivo palla a Baridò e poi vedi tu, e insomma c'è stato un po' di scollegamento tecnico-tattico che ha portato poi ieri a questo risultato. Il Napoli ha colpito anche 2 traverse, è stato sfortunato, tante occasioni, il Cagliari ha colpito nelle poche volte che si è affacciato dalla parte della porta di Ferrante, è andata così. Il Napoli dovrà ricominciare dalla primavera 2 con un gruppo, quello del 2008, che fa parte, che oggi giocano nell'Under 18, che è molto forte, molto molto forte. Il Napoli Under 18 si sta giocando ancora le speranze per accedere ai playoff nelle ultime 2 giornate, e quindi parliamo di una squadra che ha dei talenti veri, tanti sono anche già in primavera, quindi bene, parliamo di tutti i ragazzi che si troveranno l'anno prossimo a dover giocare insieme. Per me è un grande rammarico, perché questa squadra, quella dell'Under 18, più i ragazzi che dovevano restare dalla primavera, per me avrebbero formato un ottimo gruppo in primavera 1, che si poteva giocare addirittura qualche cosa di importante. Non sarà così, bisognerà ripartire dalla primavera 2. Ieri mister Rocco lo sottolineava nell'intervista, affranto ovviamente per la retrocessione, ha chiesto scusa tra virgolette a tutti, ovviamente non è che le colpe siano solo sue, perché quando si retrocede è un fallimento generale, quindi non si può addossare a una singola persona il risultato negativo, però insomma è andata così. Lui però ha sottolineato, se il Napoli vuole ritornare in primavera 1 si organizza a fare un attimo, il campionato di primavera 2 ha un livello oggettivamente basso, il Napoli è un po' come una balena in uno stagno quando si ritrova a fare il campionato di primavera 2, tant'è che negli ultimi 6 anni è retrocesso 3 volte, ma è stato anche promosso 3 volte, quindi insomma, ci bisognerà.
1: Però Pasquale, rispetto a un ragionamento che giustamente tutti quanti noi vorremmo un settore del Napoli fortissimo, il presidente ha sempre parlato della scugnizzeria dal primo giorno che si è insediato a Napoli, ma al momento diciamo così gli investimenti sul settore giovanile non sono dei più forti, si pensa solo alla prima squadra. Devo anche dire che rispetto a com'è il mercato italiano, rispetto a come sono le esigenze dei club, certe volte noi spingiamo tantissimo per quello che riguarda il centro sportivo, gli investimenti sui giovani, ma il nostro calcio è contro i giovani, perché nessuna squadra, anche quelle più blasonate, quelle con grandissimo tradizione settore giovanile, mi viene in mente il Torino, l'Atalanta, il Milan, sono pochissimi giocatori che poi vanno in prima squadra, ma la stessa Atalanta che ha un fenomeno come Palestra lo manda a giocare fuori. Quindi facciamo un ragionamento che vogliamo che il Napoli abbia un settore giovanile importante, però deve cambiare anche un po' la mentalità dei club, perché fare un settore giovanile senza uno sfogo naturale in prima squadra e senza che anche le società spingano per questo tipo di soluzioni, perché vogliono il risultato immediato e molti giovani ovviamente non te lo possono dare subito, se non cambia questa mentalità poi sì, il Napoli retrocede poi risale. Però nel calcio nostro serve a poco.
2: Serve a pochissimo, ma deve essere normato a livello federale, perché la storia delle liste è stato un fallimento da questo punto di vista. Tutte le squadre piazzano il terzo portiere nel settore giovanile, io ho un giocatore cresciuto in casa, in prima squadra, ma che non gioca mai sostanzialmente. Inoltre ti aggiungo che all'interno dello stesso campionato giovanile già la percentuale di italiani che gioca è al di sotto del 50%, questo è un numero allarmante. Ora ci sono poche squadre, Napoli è una di queste, che gioca quasi totalmente con italiani. Napoli prova a farlo con soprattutto napoletani. Quest'anno è stata un'annata particolare, perché insomma il Napoli ha perso tanti ragazzi l'anno scorso, che sono andati altrove, hanno preferito strade diverse, separarsi dal Napoli. Quindi Napoli, mai come l'anno scorso, ha fatto tanti investimenti per la primavera e per il settore giovanile in generale, acquistando tanti ragazzi. È ovvio però che qualche cosa non è andata per il verso giusto. Però sì, il tuo è un grido d'allarme che doveva già partire però per i vertici della Federazione Italiana già da anni. Non è normale che ci sia anche un divario tecnico così ampio tra il campionato primavera e dico i campionati professionistici, perché molte squadre del campionato primavera non valgono quelle di serie B, per dirti, e quindi figuriamoci la serie C. Lo vediamo anche con le under 23 formate da Atalanta, Inter, Juventus, lo stesso Milan è retrocesso in Serie B, non reggono il confronto con quel livello di calcio, mentre da altrove, non voglio parlare dei top club della Liga, ci sono squadre che militano nella seconda divisione e fanno anche grandi campionati avendo giocatori già formati di livello, che poi quando fanno il salto in prima squadra a quei livelli, quindi parliamo di Real Madrid, Barcellona, sono già inseriti. È ovvio che il divario è talmente ampio tra un campionato giovanile, che è comunque un campionato dilettantistico, a quello dei professionisti, è talmente evidente che bisogna fare qualcosa per accorciare innanzitutto questo gap, perché è troppo ampio. E poi bisogna fare qualcosa per aiutare e agevolare l'inserimento dei ragazzi che meritano però all'interno delle prime squadre, perché anche ad esempio in Serie C c'è la regola che un determinato numero di calciatori giovani deve giocare per forza, perché altrimenti la squadra non può scendere in campo, e qui in questo modo non si agevola la competitività, perché si va in campo non per merito ma per una questione semplicemente numerica. Accade anche nelle categorie inferiori, in Serie B, in Eccellenza. Sono dei regolamenti che in Italia negli ultimi 10 anni sono stati imposti e sono stato un totale fallimento.
1: No, sono d'accordo con te, Pasquale. Io approfondirei questo ragionamento per ore, ma devo salutarti. Un abbraccio, grazie sempre.
0: Ciao, grazie, Pasquale, grazie.
2: Grazie. Ciao.
0: Ciao, buona giornata, Pasquale Giacometti. Ci colleghiamo subito con la collega di Calcio Napoli 1926, Sara Ghezzi. Ciao, Sara.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao Sara, allora ti faccio la domanda sul futuro del Napoli, oggi ultima giornata di campionato, ultima presenza forse, io dico ancora forse, di mister Antonio Conte sulla panchina azzurra. Quale degli allenatori che è stato accostato al Napoli stuzzica di più la tua curiosità?
3: Allora, diciamo che l'eredità di Antonio Conte sarà molto molto difficile. I nomi fatti sono nomi di giovani allenatori che devono ancora dimostrare tanto. Forse l'allenatore che maggiormente può rientrare in quello che vuole creare il Napoli potrebbe essere Italiano, che comunque con il Bologna ha accumulato anche maggiore esperienza europea, anche se io, conoscendo De Laurentiis, mi aspetto sempre una sorpresa e non so perché il nome di Roberto Mancini potrebbe essere una di queste.
1: Il nome di Roberto Mancini stuzzica anche la nazionale, che poi diciamo è il preferito, da quello che mi risulta, di Malagò, anche se la pista Antonio Conte in nazionale è molto calda, quindi diciamo così, il ballottaggio Conte-Mancini in nazionale, chissà se come andrà a finire. E poi Mancini rappresenta anche, come dire, un allenatore di grande nome, di grande esperienza, un vincente, ha avuto esperienze importanti, e nell'anno del centenario sappiamo quanto De Laurentiis ci tenga anche a questa situazione, Sara.
3: Sì, per questo, anche per questo motivo potrebbe essere un nome adatto, perché il dispiacere per Conte, la grande preoccupazione per quello che sarà il percorso del Napoli, forse potrebbe essere la via di mezzo tra Antonio Conte e un Vincenzo Italiano, quindi vedremo. Però sappiamo anche che De Laurentiis ha grande stima di Italiano, sono anni ormai che lo cerca.
0: Lo corteggia, sì.
3: Sì, e quindi potrebbe essere la volta buona, dopo 3 volte che è stato accostato questa potrebbe essere la volta buona.
0: Chissà, infatti anche Nello, da Casorio al numero 342 000 100, ci scrive: il presidente ha vinto la scommessa con Sarri, perché non può vincerla con Italiano?
3: Ma infatti non sarei disfattista, perché comunque un po' come ha fatto l'Inter anche con Cristian Chivu, un giovane, un nome non blasonato, sicuramente non è necessariamente uguale a stagione deludente, sicuramente, però bisognerà dargli tempo di iniziare un progetto, quindi non è detto, come alcuni tifosi temono, che l'arrivo di Italiano possa ridimensionare gli obiettivi del Napoli, anche perché Italiano è un allenatore che ha fatto sempre giocare bene le sue squadre, iniziando dalla Spezia, la Fiorentina, col Bologna. Fiorentina ha raggiunto finali europee, col Bologna ha vinto comunque una Coppa Italia, quindi non è un allenatore.
0: Avendo a disposizione, tra l'altro, giocatori non della stessa qualità, mi sento, esatto, di dire, del Napoli.
3: Esatto, quindi il Napoli, avendo una qualità nettamente maggiore a Bologna, non ce ne vogliono giocatori del Bologna, sicuramente può lavorare bene con i giocatori del Napoli e magari far vedere anche quel gioco che in queste stagioni qualcuno ne ha risentito.
1: Grazie Sara, un abbraccio.
3: Grazie mille.
0: Ciao Sara, grazie.
3: Ciao.
0: Buon lavoro a Sara Ghezzi, collega di Calcio Napoli 1926. Noi ci fermiamo
1: e poi facciamo un'incursione in... nel sentimento più, come dire, che smuove di più al mondo, l'amore.
0: E siamo curiosi, allora tra pochissimo con Sunday Sport.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
8: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
11: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: Rieccoci con Sunday Sport e ancora buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo.
1: E buona domenica anche da Lucio Pengue, vi dicevo prima della pubblicità, che insomma facciamo un'incursione nel sentimento più bello e che muove tutto, l'amore. E questa volta lo facciamo per l'amore per il Napoli nell'anno del centenario. E sono felice di ospitare qui a Radio Kiss Kiss Napoli Alberto Della Sala, che è il titolare di Io Ci Sto, una libreria al Vomero che organizza tante cose bellissime, tra cui anche questo concorso letterario, dove nel capo della giuria c'è anche Maurizio De Giovanni, dove si può mandare una lettera d'amore al Napoli nell'anno del centenario. Ed è una cosa bellissima, fatto anche insieme al Comune di Napoli. Voglio salutare Alberto. Ciao Alberto, come stai?
0: Ciao Alberto, buongiorno.
12: Buongiorno. Ciao Lucio. Ciao Susi e buongiorno a tutti quelli che vi seguono per radio e in TV.
1: E la cosa bellissima è che la premiazione di questo concorso letterario sarà il 1° agosto, proprio nel giorno del centenario.
12: Sì, giusto, quel giorno la città sarà completamente azzurra, ci sono tantissime manifestazioni, ma tra queste sarà bello anche in piazzetta Domasullo, al Gomero, dove è la libreria, io ci sto, ci sarà appunto la premiazione di questa seconda edizione del premio Scrivi una lettera d'amore alla città di Napoli, con la sottosezione speciale dedicata alla nostra squadra.
1: Lo sai quello che mi ha colpito molto, perché in quest'epoca di intelligenza artificiale, di tutto digitale, tu inviti proprio a scrivere una lettera d'amore proprio mandando la busta con la francatura, cioè è una cosa molto romantica.
12: Assolutamente, tutto nasce da questa associazione abruzzese con la quale noi collaboriamo, che ha sede in un castello in Abruzzo, a Chieti, in provincia di Chieti, che è il museo della lettera d'amore. Migliaia di lettere d'amore, migliaia di cartoline d'amore mandate dai luoghi di guerra, dai soldati, dagli innamorati. Ci sono anche tantissime personaggi famosi, ma soprattutto gente comune che ha scritto queste lettere. E l'anno scorso, in occasione dei 2500 anni della città di Napoli, ci chiesero di organizzare questo concorso internazionale. Presidente Maurizio De Giovanni, e quest'anno, appunto, come tu già hai detto, in occasione dei 100 anni della Società Sportiva Calcio Napoli, abbiamo aperto questa sezione particolare. Io mi aspetto la lettera tua, eh?
1: Però sono curioso se l'hai scritta anche tu, che sei innamorato del Napoli.
12: È questo, sì, non si, 100 anni della Società Sportiva Calcio Napoli, abbiamo aperto questa sezione particolare. Io mi aspetto la lettera tua, eh?
1: Però sono curioso se l'hai scritta anche tu, che sei innamorato del Napoli.
12: È questo, sì, non si scopre, perché chiaramente le lettere

0: e amiche di vari pensionati sono invitati a mandare questa lettera. È molto semplice, ci si collega sul sito per il bando. Il nostro sito è www.iocistolibreria.it. Nella sezione iniziative c'è tutta la spiegazione, c'è la mail elettronica a cui spedire la lettera scritta in maniera digitale. E invece poi il nostro indirizzo, che appunto è via Cimarosa 20, Piazzetta Masullo, a cui spedire, oppure volendo, se si è molto vicini, consegnare anche a mano questa lettera d'amore, che poi sarà conservata appunto nel museo di Torre Vecchia Teatina, come ti dicevo prima.
1: Bellissimo. Termine ultimo per poter mandare la lettera?
0: Termine ultimo il 30 maggio, il 31, chiaramente, perché arrivano lettere. Ieri è arrivata una lettera dalla Francia, quindi è stato un momento molto particolare, ma comunque ce ne sono già altre che arrivano da cui fa fede, chiaramente il timbro postale nel caso di arrivo tramite posta, e diciamo poi i premi sono veramente particolari e sono offerti dagli sponsor. C'è, come hai detto tu, anche la collaborazione dell'assessorato al turismo del Comune di Napoli. Insomma, è qualcosa che, come sempre, quando ci si mette, è una delle cose belle che riusciamo a fare.
1: Allora, invitiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo, carta e penna, perché mi piace più il modo romantico, non la mail, e mandate questa lettera d'amore alla Società Sportiva Calcio Napoli, al Napoli, a tutto quello che vi ha fatto provare, perché si cambiano le mogli, le fidanzate, finiscono i migliori matrimoni, ma l'amore per il Napoli, mai, quello è infinito ed eterno. Grazie Alberto.
2: Alberto, grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi e buona domenica.
1: Grazie ad Alberto della sala di Io ci sto, e ora ci dobbiamo fermare, il tempo di ascoltare un bel disco, e poi torniamo con la seconda ora di Sunday Sport.

0: Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buona domenica da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Ha ignorato l'alta della polizia e ha tentato di fuggire tra le strade cittadine a bordo di uno scooter, travolgendo due agenti durante la corsa, è finita con l'arresto e la fuga di un 35enne già noto alle forze dell'ordine, bloccato dagli agenti del reparto prevenzione crimine Campania. L'uomo intercettato in viale 2 giugno durante un controllo del territorio avrebbe accelerato improvvisamente, investendo i poliziotti che gli avevano intimato di fermarsi. Dopo pochi metri però lo scooter si è schiantato contro lo spartitraffico, ponendo fine alla sua fuga. Paura a Ischia per un incidente in mare che ha coinvolto una turista tedesca durante un'escursione su un gommone appena noleggiato. Secondo una prima ricostruzione, un'onda anomala avrebbe colpito l'imbarcazione, facendo sbattere violentemente la testa alla giovane contro il natante. La donna ha perso i sensi ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Rizzoli, dove è rimasta sotto osservazione. Le sue condizioni sono però in miglioramento. Emanuele Arillo, 37 anni, l'uomo ferito nell'agguato avvenuto in via Carducci a Pianura mentre viaggiava sulla sua Fiat Panda, giunto all'ospedale San Paolo per i colpi d'arma da fuoco che lo hanno raggiunto all'addome e al braccio, versa ancora in condizioni gravissime. È stato sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre un frammento di proiettile conficcatosi a poca distanza dall'intestino. Sul raid indagano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli con i militari della stazione di Pianura. La vittima sarebbe stata avvicinata ai killer, che hanno iniziato a sparare affiancandosi ai veicolo guidato da Arillo, colpendolo due volte. L'uomo viene indicato dagli investigatori come parente di uno dei ras emergenti del quartiere di Pianura, in fibrillazione per la decapitazione del clan Marsicano Esposito e Carillo Perfetto. Arriva il grande caldo a Napoli, le temperature oggi toccheranno i 30 gradi, regalando un clima quasi estivo a cittadini e turisti, a meno di un mese dall'inizio ufficiale della stagione estiva. Chiudiamo con lo sport, auguri ad Aurelio De Laurentiis, che oggi compie 77 anni. Alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronterà l'Udinese nell'ultima giornata di campionato, che potrebbe coincidere anche con l'ultima panchina azzurra di Antonio Conte. Intanto la prossima settimana sarà decisiva per scegliere il nuovo allenatore del Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Rieccoci, rieccoci, ore 11.05, bentornati a Sunday Sport, ancora buongiorno e buona domenica a chi si è appena collegato da parte di Susi Fiorillo.
1: E da parte anche di Lucio Pengue.
0: Lucio, arrivano tanti messaggi al 342 00 00 100, si parla ovviamente, secondo te, di cosa? Del prossimo?
1: Del prossimo allenatore della Napoli, ovviamente.
0: Assolutamente, te ne leggo.
1: Ci sono i preferiti?
0: Allora, i preferiti, guarda, questo messaggio che ci ha scritto Roberta mi ha colpito particolarmente, perché dice: mi sto arrendendo piano piano alla partenza del mister e mi sento anche un po' in colpa per questo. Evidentemente perché quest'anno ci sono state un po' di critiche, no? Anche da parte dei tifosi nei confronti del gioco che proponeva Antonio Conte, un po' di lamentele nel non vedere questo calcio spettacolo.
1: Sugli infortuni.
0: Sugli infortuni.
1: Devo dire che questa dinamica un po' ha infastidito anche Antonio Conte.
0: Sicuro.
1: Che ovviamente è una persona come tutti, sai, a furia di prendere le critiche te le provi a fartele scivolare addosso, però alcune volte ci rimane anche male. Anche se Antonio Conte ha grande rispetto dei tifosi e del loro giudizio, forse un po' qualche...
0: Si è sentito un po' solo.
1: Sì.
0: Si è sentito un po' solo, anche perché poi alla fine parlano i risultati. Ok, non abbiamo visto un bel gioco, va benissimo, però siamo al secondo posto, che sarà certificato sicuramente questa sera, ci auguriamo, però comunque i risultati li ha portati in due anni. Uno scudetto l'abbiamo vinto, la Supercoppa l'abbiamo vinta, un secondo posto, appunto, come dicevo pochi secondi fa, probabilmente lo blindiamo questa sera. Quindi anche un po' gli infortuni sono stati tanti, le scelte coraggiose il mister le ha prese durante questa stagione e sono andate anche bene, quindi sono state anche delle lamentele abbastanza futili, no? Quelle che ha ricevuto.
1: Ci sono state, e poi oggi ci accorgiamo che va via Antonio Conte e magari chi voleva il grande allenatore più bravo di Antonio Conte, andiamo a trovare sempre un allenatore più bravo di Antonio Conte, si è reso conto che ora il novero dei nomi sono tutti quanti molto come dire, criticabili, nel senso che o non hanno questo grande curriculum, oppure sono alle prime armi, oppure sono molto giovani, devono ancora dimostrare, e quindi Antonio Conte lascerà il Napoli oggi e vedremo chi arriverà al suo posto. Parliamo di questo e di altro, lo facciamo con Ernesto Apuzzo. Ciao mister.
0: Ciao,
1: come
0: mister,
1: stai?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica, vi stavo ascoltando attentamente.
0: Non abbiamo dubbi.
1: Perché noi siamo fatti così, critichiamo, poi dopo va via e ci accorgiamo che non è così semplice.
2: Perché poi viene a pensare, no? Ci viene da pensare, morto un papa se ne fa un altro, ma il papa che verrà deve fare i miracoli. Perché? Perché dopo quello che avete detto voi, che è sulla bocca di tutti, alla luce del sole,
0: sì,
2: uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto molto probabilmente. Con le grandi squadre, il Napoli ha perso due volte in due anni, e con quella partita anche a Torino dove ci sono stati negati due rigori, non scordandoci ovviamente dei 9 punti sottrattici quest'anno, non scordandoci, perché poi ci scordiamo facilmente, anzi si scordano facilmente quelli lì che per esempio pseudo giornalisti, perché sono pseudo giornalisti che magari dovendo tenere una linea di condotta loro, anche se va bene Conte, dicono sempre che insomma non va bene, trovano sempre il pelo nuovo, come quello lì che io non lo so chi l'ha detto sull'azione del terzo gol di domenica. Ok, anzi faccio una domanda anche a voi, ma Mazzocchi ha crossato o ha tirato? Lucio, tu che te ne intendi di calcio,
1: per me ha crossato, secondo te?
2: Per te ha crossato, tu capisci di calcio, gli altri che hanno detto che ha tirato non capiscono nulla e quindi devono criticare anche Conte. Io Conte spero che non si sia fatto, noi ritiro, condizionare dai giudizi di questi, ripeto, pseudo giornalisti, perché io mi prendo le mie responsabilità, non capiscono assolutamente nulla di calcio. E adesso ci troviamo, dove ci troviamo, chi prendiamo? L'unica certezza è il nostro presidente, perché io penso che nell'anno del centenario non prenda uno.
1: Ora c'è da dire che statistiche alla mano, e credo che sia anche una statistica importante, tutti quelli che arrivano dopo Antonio Conte fanno bene, perché sì, si trovano un'organizzazione già fatta, giocatori già performanti, giocatori abituati anche al lavoro fisico importante. In più, devo dire la verità, il metodo Conte è anche un metodo che pensa 24 ore su 24 al lavoro, pensa 24 ore su 24 alla vittoria, è anche usurante da questo punto di vista. Allora, se arriva un allenatore che non è così intenso, più tutto il lavoro, solitamente fa bene. È arrivato Allegri alla Juventus, ha vinto 5 scudetti dopo i 3 di Antonio Conte, dopo la sua esperienza al Chelsea, l'allenatore che è arrivato dopo ha fatto sempre bene, all'Inter dopo la sua esperienza, un secondo e un primo posto, si sono arrivati 2 scudetti, 2 finali di Champions, quindi è uno che lascia il segno, ma nel bene anche quando va via. Antonio Conte,
2: sì, è il mio pensiero. Se mi avessi fatto questa domanda ti avrei risposto come hai detto tu, anche perché io so di per certo, perché so che magari è un po', non un po', è troppo, è ossessivo, però i risultati li porta. Dopodiché, dopo un anno, due anni, i giocatori che sono stati con lui, secondo me vanno con a folle, tranquilli, perché veramente dice non possiamo fare, non possiamo lavorare come abbiamo lavorato questi 2 anni con Conte, quindi ci hanno tutto il tempo, tutta la forza, ecco, che hanno conservato. E quindi insomma io penso che poi ti ripeto, io penso che il presidente prenderà un allenatore che sa il fatto suo, ma anche giovane, anche perché io sono convintissimo che questa squadra, che è forte, con l'innesto di tre giocatori importanti, un difensore, un centrocampista e l'attaccante di riserva di Hollywood, è una squadra fortissima, perché poi alla fine insomma, ecco qui, prima di Conte.
1: Sì, andiamoli a quantificare, Ernesto, i giocatori che andranno via, quelli sicuri, diciamo, Lukaku, Juan Jesus, che forse Spinazzola, che pure Anghissà, va in scadenza, Anghissà, forse Lobotka, perché ha una clausola veramente bassa e qualche club estero potrebbe approfittarne, Elmas, che non verrà riscattato. Beh, andiamo a vedere quelli che rimangono, e anche con gli investimenti che tecnicamente il Napoli può fare, non saranno investimenti ipermilionari, perché sappiamo che il budget verrà ridotto e verrà ridotto anche il monte ingaggi, ma la squadra è forte, quella che rimane sono tutti forti.
2: Ma se noi prendiamo dei giocatori, ecco, tu prendi Davis dell'Udinese, prendi lo stesso Atta dell'Udinese, non penso che siano tanto costosi. Sì, costeranno, però insomma il Mondeggaggi con questi qui e con altri, o lo stesso Ghila, che tra l'altro ieri sera, secondo me, viene al Napoli 1000 per 1000, perché ieri sera si è fatto male, quindi verrà da noi tranquillamente. Ecco, questi sono dei giocatori di spessore, perché poi dopo i difensori ce li abbiamo, il portiere boh, non lo so se verrà riconfermato, ma lì in mezzo ecco, lo stesso De Bruyne potrebbe prendere il posto di Lobotka, insomma, uno che McTominay, Lobotka, De Bruyne, insomma un paio di centrocampisti, ma anche giovani, ma che sappiano giocare, che corrono, fisici, e ce ne sono a iosa, quindi insomma tocca indovinare, e sicuramente il presidente lo farà, tocca indovinare l'allenatore, e poi ovviamente insomma seguire le orme di Conte, magari non al modo suo, nel senso troppo, però seguire quello che ci ha insegnato, perché onestamente veramente mi viene proprio da non da piangere, però sono triste, perché sentir criticare un allenatore del genere che nel campionato italiano non è arrivato mai terzo, o ha vinto o fatto secondo, insomma un grande allenatore, un grande uomo, perché da come ho letto ha lasciato ben 8 milioni netti al presidente, al Napoli, e ragazzi, fatemi capire, boh, stasera magari qualcuno piangerà con i loro editoriali, che insomma veramente fanno, permettetemi, fanno proprio pena, perché secondo me non capiscono quasi nulla di calcio, però noi siamo abituati a Napoli.
1: Esatto, questo c'è da dirlo, perché purtroppo Ernesto, per lui ma anche per noi, facciamo così, Antonio Conte è tutto tranne che un diplomatico, tranne che un ruffiano, tranne uno che magari intrattiene dei rapporti anche, diciamo così, con l'ambiente calcio, e quindi viene percepito, e ogni piccola situazione viene ingigantita. Le critiche che lui ha ricevuto in questi 2 anni a Napoli sono stati feroci, eppure i risultati nel calcio sono la cosa importante, e anche la percezione di quello che viene raccontato, un Napoli brutto, ma il Napoli è stato brutto in alcune partite, non in due anni, ma in altre partite è stato bellissimo. Il Napoli non segna mai, e poi andiamo a vedere, il Napoli quest'anno c'ha 57 gol, l'anno scorso ne ha fatti 59, manca una partita, magari fa gli stessi gol, magari fa 3 gol all'Udinese e supera anche il record di gol che ha fatto. Insomma, la percezione è diversa rispetto ai fatti, spesso capita, perché lui è poco ruffiano, questo è poco ma è sicuro.
2: Ma poi vediamo, ricordiamoci le partite anche con l'Inter a Milano, col Milan a Milano, con la Roma a Roma, con le grandi, il Napoli li ha messi sotto tutti e due gli anni. Che mi ricordate il 3-1, mi ricordate l'anno scorso il gol di Billing, che li abbiamo veramente, li abbiamo presi a pallonate. Ma una squadra che gioca male non può vincere un campionato, che tra l'altro ancora parlano di regalo dell'Inter, che l'anno scorso ci stavano facendo un furto che veramente sì, sarebbe ma un furto clamoroso, e questi ancora si lamentano. E quest'anno, ripeto, quei 10 punti ma veramente derubatici, e quella legge di durata un mese, che poi dopo non potevamo comprare, l'unica società che poteva comprare non ha comprato. Stendiamo un velo pietoso sperando che il
1: bravo non ha avuto il mercato di gennaio quest'anno. L'anno scorso il mercato di gennaio ha perso Kvara e ha fatto quello che ha fatto, cioè.
2: Ma non scherziamo.
0: Due anni macchiati soltanto da un percorso negativo in Champions.
2: Ma in Champions non è colpa, dico, ma io una squadra che rientra, ma parlo da allenatore, una squadra sì, che rientra dopo a Copenaghen, io li prendo a pugni, a testate, veramente, nell'ambito nostro, perché no, in 10 che c'entra l'allenatore? In 10 voi dovete vincere, stravincere, invece abbiamo pareggiato, lì non è colpa dell'allenatore, sono delle casualità che poi alla fine insomma ti condannano, quei due punti, e tutti parlano di trentesimo posto, di cinquantesimo, pareggiavo, vincevi la partita e ti qualificavi, e poi ma è quello, poi alla fine tutti quanti si ricordano delle cose negative, non delle cose positive. E infatti due partite abbiamo perso, una delle quali a Torino contro la Juve quest'anno, ma poi dove abbiamo perso? Forse a Milano, ma non lo so, non mi ricordo. Le altre partite non ho collegato.
1: Anche a Milano contro il Milan, il famoso 2-1, ci sono stati 20 minuti, 30 minuti brutti, ma poi il Napoli la doveva pareggiare quella partita e forse pure vince.
2: Iannucci ha fatto quell'errore, ma allora il Napoli è stata una grande squadra, il Napoli è una grande squadra, è una grande società, purtroppo quest'anno, noi, io l'ho detto sempre all'inizio, quest'anno l'Inter, noi non ci avrebbero mai fatto rivincere, perché no, è proprio la storia che lo dice, quindi, ma anche i fatti che ma senza fare del vittimismo, i fatti ci dicono così, è inutile che ci diciamo attorno, quando tu non ma anche in Coppa Italia, quando tu non butti fuori il difensore centrale del Como che fa fallo su McTominay, ma dove stiamo? Ma non esiste proprio, quindi la finale, potevamo fare la finale di Coppa Italia, e insomma io penso che, ecco, con l'arrivo di forze di Malagò, che ne so, magari cambiano un po' le regole, questi qui incominciano a fischiare un po' con tranquillità e, permettetemi, con onestà, quindi ognuno la prende come vuole, con onestà soprattutto.
1: Grazie davvero Ernesto, un abbraccio forte.
2: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao mister, buona giornata ad Ernesto Puzzo. Andiamo ancora al telefono, c'è il collega Carmelo Presti Simone. Buongiorno Carmelo.
3: Buongiorno ragazzi, eccoci qui, come va?
0: Tutto bene Carmelo, in attesa di questa partita, ultima partita di campionato, che si giocherà, ricordiamolo, sempre alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona contro l'Udinese, ultima partita di Antonio Conte?
3: The last dance, no? Come direbbero quelli bravi.
0: Io ho ancora un po' di speranza però in realtà, quindi...
3: Ma tu personalmente?
0: Io sì, confido in questo confronto con il presidente.
3: Bravissima, sì, effettivamente non bisogna escludere nulla, sono d'accordo con te, non diamo nulla per scontato perché qualche margine di manovra c'è ancora, certo, insomma l'orientamento mi sembra chiaro ragazzi, mi sembra chiaro che...
0: Diciamo che lui è stato chiaro, no? Chiaro nella conferenza sì, post gara settimana scorsa.
3: Sì sì, assolutamente, beh insomma i segnali sono quelli lì del congedo certamente, però effettivamente non diamo nulla per scontato, non va escluso nulla, sono d'accordo con te, ci deve essere questo confronto finale, questo summit con il presidente De Laurentiis e quindi naturalmente non va escluso nulla, ecco, tengo a ribadire questo concetto, quindi sono perfettamente d'accordo con te. Certo, insomma, se si dovesse chiudere l'avventura di Antonio Conte a Napoli sarebbe un'avventura certamente importante, autorevole, scudetto, la Supercoppa, questa conquista del posto in Champions, con questo punticino da raggiungere per culminarlo, per suggellarlo con questo secondo posto, insomma, che potrebbe arrivare appunto stasera contro l'Udinese alle 18 al Maradona. Però Antonio Conte ha certamente fatto il suo dovere, qualche cruccio certamente per il discorso della preparazione fisica, degli infortuni, perché con questi infortuni c'è stata una grande sottrazione, insomma, di energie, di talento, e quindi il Napoli, ecco, ha balbettato anche per un certo momento, per un certo tratto del campionato e della stagione, proprio per questa ragione, per questo motivo. E insomma, c'è questo cruccio, però l'avventura di Antonio Conte, se si dovesse chiudere, si può certamente certificare e sancire come un'avventura importante, autorevole, che ha ulteriormente dato prestigio, calibro al percorso del Napoli di Aurelio De Laurentiis.
1: Senti, Carmelo, anche sul Corriere del Mezzogiorno abbiamo letto dell'offerta americana da Aurelio De Laurentiis oggi nel giorno del suo compleanno. Chissà se il presidente ci sta pensando o l'ha semplicemente rifiutata, da quello che trapela.
3: Esatto, Lucio, sì, da quello che trapela la fonte di Athletic, quindi è una fonte autorevole certamente, perché la sezione sportiva del New York Times, c'è stata questa avance, questa proposta, come vogliamo chiamarla, decente, indecente, 2 miliardi di euro sul tavolo per rilevare il Napoli da parte di Matt Rizzetta, che è il founder dell'Underdog Global Partners, nonché presidente del Napoli Basketball, del presidente del Campobasso Calcio. Insomma, pare che tra l'altro, appunto, l'offerta è stata rispedita al mittente da parte di Aurelio De Laurentiis, ma ci sarebbe un nuovo tentativo, quindi eventualmente per alzare la posta, insomma, che sarebbe proposta, sarebbe ulteriormente verrebbe proposta ulteriormente al Napoli a Aurelio De Laurentiis. Ambizioso, tentativo ambizioso quello di avere una polisportiva a Napoli, calcio basket, un po' sull'idea del Real Madrid. Napoli, che è una città, diciamo così, appassionata certamente di sport, non secondo me Napoli ha una grande cultura olimpica, nonostante le grandi scuole di sport che ci sono a Napoli, tra scherma, pallanuoto, insomma, anche lo stesso calcio, meno la pallacanestro, più una città, diciamo così, fanatica e devota verso il football, non appunto con un grande background olimpico. Però questo è un tentativo, un'operazione ambiziosa. Certo, l'arrivo della Coppa America, che sta sbarcando, coming soon a Napoli 2027, può sollevare i livelli culturali, olimpici, sportivi della nostra città, che un po', diciamo così, si è trattenuta troppo nei ranghi calcistici, non guardando secondo me tanto oltre. Questo secondo me è un limite, ecco, che il popolo napoletano sotto questo punto di vista ha mostrato. Però anche qui non escludiamo nulla, non escludiamo certamente dei margini di miglioramento in questo senso, e il tentativo di Rizzetta di rilevare eventualmente con la sua Underdog Global Partners il Napoli Calcio, ecco, può orientare in questo senso, nel modo migliore, anche il background sportivo della nostra città.
1: Grazie davvero, Carmelo, un abbraccio.
3: Un abbraccio a voi.
0: Ciao Carmelo, buona giornata.
1: Dobbiamo fermarci, il tempo di un disco, e poi torna Sunday Sport.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends. Con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio KissKiss Napoli.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezioni da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: diretta. Ancora buongiorno e buona domenica a chi si è appena collegato con noi da parte di Susi Fiorillo.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti quelli che oggi vivranno questa ultima giornata di campionato con il Napoli che ospiterà l'Udinese, da Lucio Pengue.
0: E parliamone subito, ci colleghiamo al telefono con il collega Marco Lobasso. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno Susi, buongiorno Luci e Lucio, e un saluto ai radioascoltatori.
0: Marco, l'argomento principale di oggi, ma proprio degli ultimi giorni, riguarda il futuro del Napoli, la panchina, soprattutto chi sarà il prossimo allenatore alla guida degli azzurri. Chi secondo te potrebbe essere in grado di sostituire un allenatore come Conte, un allenatore vincente, un allenatore carismatico e anche di tener testa ad una piazza così esigente come quella del Napoli?
2: È la domanda che sta girando molto ed è sì, certo, hai ragione, è una domanda importante, però è chiaro che molti appassionati hanno ancora la testa al campionato, insomma, almeno per oggi, poi chiaramente tutto sarà finito ed è giusto a mio giudizio che anche oggi ci sia attenzione almeno a metà tra il futuro del Napoli e il secondo posto, che va blindato ovviamente con il pareggio, con almeno un pareggio e con un degno saluto, sì, a questo grande allenatore che va via. Insomma, è chiaro, i nomi del dopo Conte, che purtroppo è arrivato, noi insomma in tanti avrebbero voluto ovviamente il terzo anno di Conte, evidentemente, però da quello che si legge sul mercato, quello che si segue sul mercato, è chiaro che i famosi tre nomi che questa settimana hanno hanno tenuto banco, e quindi Allegri, Sarri e Italiano, però questa classifica detta così è cambiata man mano che sono passati i giorni, sì, perché
0: di questi tre sembra essere rimasto soltanto Italiano.
2: Esattamente, perché comunque altri club fanno i loro passi, ovviamente, quindi parlo del Milan, parlo dell'Atalanta, e quindi di questi tre nomi è rimasto Italiano, insomma, e al momento è sicuramente il miglior allenatore in Italia che può dare un futuro a questa squadra, perché è evidente che in questo momento venire a Napoli è complicato per chiunque, anche per un grande allenatore, quindi un allenatore più di esperienza rispetto a Italiano, che sta facendo bene da poche stagioni, perché chiaramente sostituire Conte, il secondo posto, una squadra che vince e con il dovere di fare meglio in Champions nella stagione che arriverà 2026-2027, ci vuole un allenatore con le spalle forti, e io credo che molti appassionati si stiano interrogando se Italiano ha le spalle forti per poter gestire questo passaggio, che non è certo una cosa da poco e che forse fino a pochi giorni fa sembrava veramente molto più lontano, invece è arrivato improvviso, al di là delle polemiche sterili che ci sono state, e adesso ovviamente l'attenzione è doppia, perché non si può sbagliare. Abbiamo l'esperienza fatta con Garcia nel post scudetto, certo, di Spalletti, quindi chiaramente questa esperienza dovrebbe aiutare De Laurentiis e credo ovviamente anche il suo entourage, Manna naturalmente, a scegliere l'allenatore giusto, perché non succeda appunto un abbassamento di livello. La squadra c'è, mica il Napoli va sul mercato per stravolgere l'organico, questo è evidente che no, certo, sappiamo benissimo che ci sono tante cose da fare, ma l'organico è forte, l'ha dimostrato anche tra dicembre e gennaio, soprattutto tra dicembre in Supercoppa, l'ha dimostrato tante volte, e quindi sarà un lavoraccio per il prossimo allenatore del Napoli, e ci vorrà tutta la fiducia possibile, sia da parte del club, vabbè, questo è scontato, ma sia anche da parte dei tifosi, che chiaramente hanno un po' migliorato e non poco il palato, perché in questi tre anni da Spalletti a Conte ci siamo abituati davvero bene, con il primo e il secondo posto, le vittorie nelle coppe, e quindi questo trapasso è complicato a prescindere da Italiano.
1: Marco, tu dici Italiano perché anche io ho colto, anche durante la conferenza stampa prima del match con l'Inter, dei segnali anche ieri che Italiano e il Bologna potrebbero separarsi. A questo punto sappiamo quanto piace Italiano a De Laurentiis, non l'ha mai nascosto, e potrebbe essere questo il matrimonio giusto. Ma te l'aspettavi che invece il preferito per il post-Conte, Maurizio Sarri, si dileguasse, non accettasse con entusiasmo l'offerta del Napoli?
2: Onestamente Lucio, non mi aspettavo neanche l'innamoramento del presidente per un Sarri bis, onestamente, al di là che ci sono stati gli indizi abbastanza chiari, però insomma se si va a ragionare sulla questione Sarri, comunque il rischio di una, tra virgolette, minestra riscaldata c'è sempre con l'allenatore di ritorno, al di là delle qualità, al di là di quello che abbiamo vissuto, i due secondi posti, il comandante che ci porta fino al palazzo e ci fa vincere le sfide contro le grandi del nord. Questo è stato un grandissimo innamoramento, e il Napoli ha giocato veramente un grande calcio con Sarri. Ma certo è difficile pensare che tutto possa tornare come prima, anche perché Sarri ha fatto un percorso, non è più l'uomo di 8 anni fa, quanto tempo è passato, insomma, ma è un allenatore certamente più esperto, ma indubbiamente probabilmente con un po' di appetito in meno, vogliamo metterla così. Quindi è già questo, effettivamente era un po' strano. Dopodiché l'Atalanta ha fatto i suoi passi, e probabilmente Sarri, che è un uomo ovviamente molto razionale, avrà ritenuto che un percorso tra virgolette di provincia, perché chiaramente l'Atalanta è un grande club, ma è comunque provincia rispetto a Napoli, evidentemente, portava meno rischi che una piazza infuocata come Napoli. E soprattutto, non lo dimentichiamo Lucio, Sarri sarebbe venuto nel dopo Conte, nel post Conte, e questo è un problema e rimane un problema per tutti gli allenatori.
1: Grazie davvero Marco, un abbraccio forte.
0: Ciao Marco, buona domenica.
2: Buona domenica a voi.
0: Grazie a Marco Lobasso. E Antonio Conte va sicuramente ringraziato per il lavoro fatto a Napoli. Il ringraziamento l'ha scritto anche sul Napolista proprio il direttore Massimiliano Gallo. Buongiorno Max.
3: Ciao, buongiorno, buona domenica.
0: Grazie per essere con noi. Leggo il tuo ringraziamento, no, al mister, in piedi ad applaudire Antonio Conte, il miglior allenatore del Napoli dopo Ottavio Bianchi, un biennio da urlo dopo aver raccolto squadre e club col cucchiaino. Ha vinto con una squadra modesta, il secondo anno ha pagato l'assurda narrazione che ha accompagnato il disastroso mercato, onesto intellettualmente con la città e la tifoseria. A lui va un ringraziamento profondo. Ma secondo te quali sono state le motivazioni che hanno portato il mister a prendere questa decisione?
3: Guarda, io credo che il metodo di lavoro di Antonio Conte è un metodo fortemente stressante per se stesso e per chi lo circonda. Del resto, insomma, lui è stato 2 anni in ogni squadra, solo con la Juventus rimase 3 anni.
1: Però era più giovane, forse per questo.
3: Era più giovane, porta sempre tutti al limite. Probabilmente è certamente il suo metodo di lavoro, forse se non facesse così non otterrebbe i risultati che riesce a ottenere. È complesso lavorare con lui, questo insomma non c'è dubbio.
0: È chiaro.
3: Però poi molti calciatori dopo, Chiellini, Bonucci, parlano benissimo di lui, dopo però. quando resta solo il ricordo.
0: Ricordo.
3: Secondo me questo è stato il problema. Oggi però ci sarà, allora io non credo che a un ripensamento. Però oggi avviene in piccolo quello che avvenne lo scorso anno, perché oggi ci sarà un bagno di folla per lui. Oggi ci sarà tutto lo stadio per Antonio Conte. Comunque parliamo di un allenatore che è arrivato. È vero che il Napoli De Laurentiis è sempre stato molto competitivo e aveva vinto un campionato, però ne aveva vinto uno di scudetto. Cioè lui arriva e non solo il Napoli è al 10º posto, ma il Napoli è un club molto allo sbando. Lui restituisce un metodo di lavoro, un'organizzazione. Lui è un grandissimo commissario straordinario, cioè il più grande chirurgo d'urgenza della storia del calcio, secondo me. E in 2 anni lui ottiene scudetto, cioè Napoli abbiamo vinto 4 scudetti, cioè uno l'ha vinto lui, e un secondo posto probabilmente oltre alla Supercoppa. Come dire,
1: e poi leggevo il premio per il primo posto, l'Inter porterà circa 15 milioni di euro a casa per aver vinto lo scudetto, il Napoli con la Supercoppa ne ha portati 14, quindi a livello anche di casse societarie, cioè il suo l'ha fatto anche quest'anno.
3: Sì, lui la macchia di quest'anno è certamente la Champions, che è stata inaccettabile, perché il Napoli non può arrivare trentesimo su 36, e poi ha pagato la narrazione del mercato. Il mercato, come gli infortuni, è insomma, sai, di chi sono le responsabilità? Allora, i Promanna dicono che tutti i brocchi li ha presi Conte, tutti i giocatori forti li ha presi Manna. E al contrario, i Pro Conte dicono l'inverso. Quindi non lo sapremo mai. Sta di fatto che il mercato è stato disastroso e che lui ha giocato con tantissimi infortunati. Ciò nonostante, il Napoli è rimasto, probabilmente arriva secondo. Se non avesse pareggiato quella partita a Parma, l'Inter probabilmente non avrebbe battuto la Roma, cioè avremmo vissuto un altro finale di stagione. Tutto questo.
1: Poi è ovvio che se l'Inter poi la domenica dopo vince il venerdì con il Cagliari, dando proprio una spallata totale allo squadra, un calo contro la Lazio, te l'aspetti che non sia il Napoli affamato, perché se non c'è più l'obiettivo scudetto me l'aspetto, no, anche un calo.
3: Io non lo so di chi siano le responsabilità del mercato, però non era semplice quest'anno arrivare secondi. E poi bisogna riconoscere che Conte lo ha detto subito. Cioè, quando tutti dicevano di mercato straordinario, stratosferico, lui, che certamente è uno che si lamenta sempre, su questo non c'è dubbio, però a Di Maro fu chiaro: questa è un'annata complicata, ci sono molti calciatori da inserire, non è assolutamente facile confermarsi. Ogni volta che parla lui chiaramente viene dipinto come un lamentoso, perché in realtà lo è anche. Però, come dire, è un po' Cassandra Conte, poi alla fine
1: vabbè, un po' di calcio l'ha visto. Senti però, Max, una domanda volevo fartela, perché ora bisogna anche pensare al dopo Conte. Il dopo Conte è fatto da tanti nomi, c'era questo ritorno romantico di Sarri, che Sarri forse molto pragmatico, lo conosciamo, forse non incline ai sentimenti forti, invece molto sul pezzo, sa che venire dopo Conte era difficile, preferisce andare all'Atalanta anziché tornare al Napoli e tornare con De Laurentiis, visto che un po' di burrasca con il presidente la ebbe pure. Fatta questa premessa, ora ci sono tanti nomi sul tavolo, c'è Italiano, Grosso, che vedo che riscontrano, come dire, la simpatia dei tifosi del Napoli. Dicevo, sì, almeno facciamo un bel gioco, perché mi piace come giocano, dando questa forza ai giochisti. So che ne parliamo spesso di questa cosa. Poi viene fatto il nome di Allegri, che sappiamo che l'anno scorso doveva venire al posto di Antonio Conte, che quest'anno ha avuto dei tentennamenti con il Milan, ma probabilmente a Champions chiusa rinnoverà e verrà anche integrato il suo stipendio, e viene visto come l'anticristo, uno degli allenatori più vincenti della storia del nostro calcio. Ha vinto gli scudetti con la Juve, ha vinto gli scudetti col Milan, ha fatto due finali di Champions, è uno che porta sempre nel porto la barca anche quando ci sono le tempeste. Viene visto come l'anticristo, chissà perché a Napoli non lo so.
3: Oggi c'è questa visione, cioè chiaramente la tifoseria del Napoli è talmente ampia che ci sono vari partiti e partitini. Il partito dei contestatori di Conte fondamentalmente lo contesta per il gioco, perché sostengono che non si divertono. Addirittura c'è una corrente di tifosi del Napoli che tende a sminuire lo scudetto dello scorso anno, perché fatto con pochi punti, perché grazie alla Lazio che ha pareggiato, secondo me siamo alla follia. In tutto questo Allegri rappresenta proprio, incarna proprio politicamente, culturalmente, un calcio considerato vintage, obsoleto, e quindi è visto come il fumo negli occhi. Questo secondo me è il punto. Io poi, sai, io credo anche del Napoli di Sarri. Il Napoli di Sarri giocava bene, il Napoli di Sarri poi otteneva anche i risultati, non ha mai vinto, però è arrivato secondo, è arrivato terzo, ha lottato due volte per lo scudetto. Poi li voglio vedere i tifosi del Napoli con Italiano in panchina, vinciamo 2-0, perdiamo 3-2. Secondo me, insomma, poi la situazione cambia. Il tifoso fa il tifoso. Il tifoso lo scorso anno, se Pedro avesse sbagliato il rigore, l'avrebbe massacrato a Conte dicendo che ha perso lo scudetto perché ha pareggiato a Parma. Quello ha segnato il rigore ed è stato sannato.
1: Chi se la dimentica quella giornata di campionato? Mamma mia.
3: Questo, il calcio è questo qua.
1: Il calcio è questo.
3: Però io oggi, come dire, non di, io l'1-2% insomma su Conte che viene colpito da quello che potrebbe accadere oggi al Maradona lo...
1: E io penso che se dovesse esserci una bella atmosfera al Maradona, e non lo dubito, anche De Laurentiis sarebbe più invogliato dopo alcuni rifiuti e dopo aver contattato alcuni nomi importanti che non hanno preso in esame l'opzione di venire ad allenare a Napoli, credo che un tentativo lo faccia.
3: Anche perché lui effettivamente è in difficoltà. Per quanto riguarda Sarri, secondo me era più una narrazione stereotipata. Che poi non è vero che tutti i tifosi volevano il ritorno di Sarri, non è affatto vero. De Laurentiis secondo me aveva i suoi dubbi, Sarri aveva i suoi dubbi, perché si doveva confrontare non solo con Napoli di Conte, ma anche con Napoli di Sarri di Conte. È come dire, meglio lasciare un bel ricordo che macchiare poi quel ricordo con una realtà non all'altezza delle aspettative.
1: No, è giusto, e poi soprattutto quando hai anche un'altra offerta economica molto importante, quindi puoi scegliere. Puoi scegliere. Max, io ti ringrazio sempre, un abbraccio forte.
0: Grazie. Ciao Max, grazie a Massimiliano Gallo, direttore del Napolista. Noi ci dobbiamo fermare, ma linee aperte allo 081 546 6873.
4: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto, nuovo usato aziendale chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
6: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
6: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. salderiso.it.
8: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
9: Cioè?
8: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
9: Ah, e per il pagamento?
8: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
9: E allora corro da Euronics Stufano.
8: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E allora linee aperte allo 081 546 6873. Andiamo subito al telefono. C'è Gianni. Ciao Gianni.
1: Sì, ciao mitica Susi Fiorillo, sono Gianni Vendemia degli Angels of the Night di Caserta.
0: Ciao.
1: Ciao, complimenti sempre per la trasmissione.
0: Aperti allo 081 546 6873, andiamo subito al telefono, c'è Gianni, ciao Gianni.
1: Sì, ciao mitica Susi Fiorillo, sono Gianni Vendemia degli Angels of the Night di Caserta.
0: Ciao.
1: Ciao, complimenti sempre per la trasmissione che ogni domenica seguo.
0: Grazie.
1: Questa grandissima

0: il nostro augurio di questo fine campionato, insomma. E poi un saluto lo voglio mandare sempre a tutte le ragazze del Barca.
1: Grazie, grazie Gianni, grazie, un abbraccio fortissimo. Andiamo al telefono da Biagio. Ciao Biagio.
2: Ciao Biagio.
3: Ciao Lucio, ciao Giusi.
1: Susi.
3: Più perché vuole, cioè, altrimenti il mio ragionamento potrebbe essere deulterato. Allora, io ringrazio tantissimo Conte, però a me la gestione del gruppo di quest'anno di Conte non mi è piaciuta assolutamente. Giocatori determinanti l'anno scorso che ci hanno fatto vincere lo scudetto, tipo Meret, Lukaku, che si è fatto male, però quando è rientrato non l'ha fatto vedere mai il campo, Timur, sono stati completamente accantonati. E qualcosa nel gruppo è successo, perché se non vi ricordate, l'anno scorso quando segnava il Napoli tutta la panchina entrava in campo, quest'anno poche volte è successo. Anche all'inizio, quando si vinceva, poche volte è successo che la panchina facesse risultanze che aveva fatto l'anno scorso. Allora io vi voglio citare un piccolo esempio sulla gestione del gruppo. È vero, Ancelotti a Napoli non ha vinto niente, è verissimo. Ancelotti, tre giorni fa, non mi ricordo, ha convocato Neymar. In Brasile, se andate a vedere le reazioni dei bambini, dei ragazzi, ha dato un sogno. Se era Conte, come lui gestisce il gruppo, a Neymar non l'avrebbe mai convocato. Questa è la differenza tra un grande allenatore come Conte e un allenatore grandissimo come Carlo Ancelotti. Il gruppo è fondamentale. Se tu metti fuori Meret senza giustificazione, se tu una volta che Lukaku rientra, spiegatemi una cosa, Lukaku quando è tornato l'anno scorso, Lukaku era assente le prime partite, tranne la prima partita, poi giocava malissimo, però giocava. Quest'anno quando è rientrato Lukaku non è mai esistito nel campo, cioè non gliel'ha fatto mai vedere il campo. Kilmour, un giocatore di una secondo me che può giocare in titolare nell'85-90% delle squadre italiane, non ha mai visto il campo. Vai a vedere quante volte è partito titolare Kilmour quest'anno. Cioè la gestione del gruppo è stata fallimentare, oltre agli acquisti che sono stati sbagliati, l'unico acquisto indovinato è stato Højlund, la gestione del gruppo è stata fallimentare. Poi mi dovete spiegare l'acquisto di Milinkovic-Savic, 23 milioni, un portiere che non para una palla, un portiere che gioca soltanto con i piedi.
1: Caro Biagio, io devo ringraziarti perché ci sono altri amici che si sono prenotati allo 081 546 6873. Grazie e buona domenica. Grazie a Biagio.
2: Andiamo al telefono ancora, c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
4: Prima di tutto, buona domenica a voi. Siete bravissimi entrambi. Susi è una novità, attento, perché la domenica mattina mi pare che non... O c'è sempre?
1: Sempre.
4: Allora sono io.
2: Dall'inizio
4: sono
2: del campionato.
4: Ci sono io che non ci sono la domenica mattina.
2: Da oggi, allora, da questa domenica ci sarai.
4: Ok, allora, il discorso, io ho ascoltato con attenzione quanto detto dal precedente radioascoltatore. Io ho premesso che io rispetto le idee di tutti e penso che questo sia la base del vivere civile. Allora, io sono un contiano di ferro. Per quale motivo? Perché noi venivamo dal decimo posto. È vero che la squadra era forte, ma non l'ha dimostrato. Quindi se tu sei forte quando lo dimostri, non sulla carta. Forse tu te lo ricordi sicuramente quando è venuto Conte l'anno scorso.
2: Sì.
4: Il famoso mantra Amma Fatka.
2: Sì.
4: Vi ricordate dagli spalti dei due ritiri in Trentino? Mister, uccidere mister! Vi ricordate? Ora invece noi piccolini si allenano troppo, cioè allora dobbiamo fare pace anche con noi stessi, perché io cerco di essere abbastanza equilibrato, io non sposo la tesi dei giochisti, io giocare bene e arrivare quinto, sesto a me non interessa, preferirei giocare bene e vincere, ma io voglio vincere o perlomeno competere fino alla fine del vince. Ovviamente nessun allenatore

0: come devo dire, far giocare persone che giocano male, calciatori che giocano male. Penso che ognuno allenatore mette una squadra in campo per vincere.
1: No, ma certo, certo. Senti Eugenio, io devo salutarti, no, perché certo, ho il medio, ti prego di concludere, no, proprio in 10 secondi.
0: No, il discorso che faccio io è: ma noi dobbiamo rimanere schiavi di questi calciatori che fanno i bambini, di questi pseudo influencer che mettono dei procuratori che creano cose strane intorno? Io non lo so, io a Napoli non sto capendo niente.
1: Bravo, bravo, bravo. Condivido, Eugenio, condivido. Grazie, un abbraccio. Grazie.
2: Ciao Eugenio, grazie, buona domenica.
1: Dobbiamo fermarci, il meteo, e torniamo subito.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone di matrice subtropicale dominerà la scena meteorologica sull'Italia e dunque anche sulla Campania. Qui avremo un contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ampiamente soleggiata. Solo nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche velatura di passaggio sulle zone costiere. Caldo anomalo con temperature massime oltre la media del periodo. Localmente infatti si arriveranno a toccare i 30-31 gradi. Questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Eccoci, siamo tornati con Sunday Sport. Ancora buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
1: E buona domenica a tutti gli amici col cuore azzurro da Lucio Pengue.
2: Ricordiamolo, quest'ultimo appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona, ore 18, ultima partita di campionato, il Napoli affronterà l'Udinese, è l'ultima opportunità, occasione per blindare finalmente questo secondo posto. Rinnoviamo anche gli auguri al presidente De Laurentiis, 77 anni oggi, Lucio.
1: 77 per il presidente, 24 maggio, e dobbiamo dire che l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, oggi ha fatto gli auguri col sorriso.
2: Col sorriso. Vedi, può essere un segnale questo?
1: Non lo so, ascoltiamo gli auguri di Antonio Conte al presidente Aurelio De Laurentiis.
7: Presidente, auguri. Sono 77. Dirle altri 100 di questi giorni mi sembra esagerato, anche se potrebbe riuscirci, vista l'energia, la forza che ha. Ecco, quello che mi sento dire è: lo festeggi insieme alla sua famiglia, lo festeggi insieme a noi del Napoli. Un grandissimo abbraccio e buon compleanno.
1: Ti dico, il segnale c'è, questo è poco ma è sicuro. E quando diciamo che il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sono in buoni rapporti, che la scelta di Antonio Conte è una scelta professionale, anche forse dettata dalla grande energia che ci mette, prima con Massimiliano Gallo ne parlavamo di un metodo usurante, ma anche per lo stesso allenatore, non solo per i giocatori, essere 24 ore su 24 intensi in due anni
2: è uno stress non
1: da poco. Quindi ci sta che magari questa avventura di Antonio Conte al Napoli possa concludersi, però anche ascoltando gli auguri di Conte ad Aurelio De Laurentiis, questo mi fa pensare, non so se ha un ripensamento di rispetto alle posizioni che ormai si sono consolidate, no, però al fatto che siano sicuramente in ottimi rapporti, non ho dubbi su questo.
2: Tu ti aspetti, nel caso in cui effettivamente Conte dovesse poi salutare il Napoli, un anno sabbatico, perché in tanti parlano anche di quest'anno sabbatico, un ritorno alla Juve, una invece la sua guida lì alla nazionale? Cosa ti aspetti dal mister?
1: Allora, io mi aspetto forse un anno sabbatico, o meglio, le panchine importanti. Allora, Antonio Conte è uno che dice: o arrivo primo o arrivo secondo, ed è uno stress incredibile per se stesso.
2: Sì.
1: E per avere meno stress tu provi ad andare in squadre che siano costruite per vincere o che abbiano comunque quella mentalità vincente che possa, come dire, dare una Antonio Conte possa avere delle garanzie anche tecniche di struttura societaria che ti possono portare verso quegli obiettivi. Quindi quante panchine libere ci sono oggi che possono garantire ad Antonio Conte questo tipo di situazioni? Pochissime, pochissime. Sulla nazionale, per non dire nessuna, sulla nazionale credo che no, nel senso che Antonio Conte è un allenatore che ha bisogno del campo, già l'ha fatta l'esperienza con la nazionale, e credo che un allenatore bravo come Antonio Conte possa essere uno specchietto per le allodole dal punto di vista della politica federale, del nuovo presidente che prende il migliore allenatore che c'è sulla piazza. Ci sta come scelta, però è un allenatore così bravo, un allenatore così performante nei club che la prima società importante, mi viene in mente la Juventus, il Milan, qualunque squadra forte perda qualche partita e devono scegliere un allenatore per ricostruire un progetto, andranno ad Antonio Conte, anche se sotto contratto con la nazionale, e credo che non ci posti fino al mondiale, sinceramente, se vuoi un allenatore così così bravo come Antonio Conte. Quindi non lo so, veramente penso che prenda un anno sabbatico e si guardi intorno, e tanto l'occasione ci sarà sempre. Antonio Conte è un allenatore così bravo che, voglio dire, anche i club dell'Arabia lo contattano, lo hanno contattato e lo contatteranno. Se ha bisogno di questi stipendi super faraonici magari andrà lì, ma non credo, conoscendolo, quindi chissà come andrà a finire. Ad oggi, se me lo chiedi, ti dico secondo me sta un anno fermo.
2: Chissà, chissà. Vediamo invece cosa ne pensa Antonio Ottaiano, che è al telefono con noi. Buongiorno.
8: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno.
2: Antonio, non so se hai ascoltato il pensiero di Lucio e se sei d'accordo.
8: Ma sai, sì, parzialmente sì. Indubbiamente non è una cosa semplice, che Conte è un allenatore che chiede delle cose, che sceglie in base a determinati parametri, quindi non è che facilmente lui riesce a trovarsi in sintonia con le società. Indubbiamente la situazione italiana attuale, a meno di stravolgimenti tipo la Juve che va via Spalletti, il Milan che va via Allegri, diciamo che non è che siano tante le prospettive all'estero. Pare che lui, per quanto riguarda l'Inghilterra, abbia qualche volta espresso l'idea di non volerci ritornare, e poi giustamente c'è questa questione nazionale. La questione nazionale non si addice molto al suo modo di essere allenatore, di vivere il quotidiano in campo, però ci potrebbe stare, invece dell'anno sabbatico, un periodo di meno pressione. Allora lui potrebbe rivivere l'esperienza che ha già vissuto. Però dire per un periodo di tempo allenta un attimo la tensione, vado in nazionale dove il lavoro non è così pressante quotidianamente, posso chiaramente vivere un'esperienza positiva lo stesso, in modo da avere prestigio, giocarmi un risultato che sarebbe sicuramente prestigioso alla luce anche di quello che è la situazione italiana degli ultimi anni, e quindi sono quelle sfide che a lui piacciono e intrigano, no? Quando, ripartendo da zero, lui ha possibilità sicuramente di vincere.
1: Guarda, Antonio, e su questo è il ragionamento su Antonio Conte, che credo che non abbia ripensamenti, anche se dovrà trovare un'altra piazza come Napoli, nonostante anche i problemi che quest'anno ci sono stati. Però detto questo, la cronaca ci impone di dire che oggi sarà la sua ultima partita da allenatore del Napoli, ma il Napoli ne deve cercare un altro. La suggestione Sarri è andata via, quindi non so se tu, che lo conosci molto bene, a Maurizio Sarri, avresti auspicato un suo ritorno per tanti motivi, oppure ti voglio chiedere chi vedi caldo sulla panchina del Napoli, che ti piacerebbe tra i nomi sfatti.
8: Sono due considerazioni diverse. Quello che piacerebbe a me è una cosa, quello che probabilmente il Napoli troverà o tenterà o sta provando è una cosa diversa, no? Che possono non coincidere le due cose, è chiaro. Io devo fare una mia classifica indipendentemente dalla possibilità di prendere o meno. Io su tutti prenderei Fabbrica. Però ovviamente,
1: però diciamo che non è sul mercato, no? che sia stato contattato, ti dico di sì, ti dico di sì, è stato contattato
2: per i casting,
1: non in tempi recenti, però è stato contattato.
8: No, ma questo ti dicevo, no, quello che gradisco io, no, quello che poi invece sono, diciamo, i tentativi, va, chiamiamoli, che oggi il Napoli, essendosi orientato prevalentemente in modo deciso su Sarri, in prima battuta è venuta meno, sta chiaramente rivedendo di nuovo le alternative. Una su tutti, secondo me, è Allegri, attendendo cosa succederà con il Milan.
1: È sempre piaciuto
8: un vecchio pallino di De Laurentiis e Allegri. L'anno scorso avevano già chiuso praticamente un accordo quando c'era l'indecisione di Conte, poi c'è stato il ripensamento da parte di Conte, della società e quant'altro, quindi, ed è saltato questo accordo con Allegri. Quindi uno è Allegri. L'altro che penso il Napoli stia provando a contattare è un altro allenatore sempre da anni gradito a Milano, ed è italiano. Italiano è un altro allenatore che la vendita e ovviamente rientra in quei parametri societari, non forse eccessivamente, uno che valorizza i giovani, non ha difficoltà nel mercato, nel senso che non chiede necessariamente calciatori con un curriculum straordinario, quindi fa e confacente a quello che sono anche i programmi del Napoli della stagione prossima, no? Tenere in piedi una struttura di squadra competitiva, però contestualmente svecchiare la squadra e giocare qualche scommessa, come il Napoli è abituato a fare. Quindi l'italiano potrebbe rientrare in questo.
1: Secondo te perché Sarri ha rifiutato, tu che lo conosci così bene a Sarri?
8: Non lo so, io non so se poi abbia rifiutato o abbia preferito condividere il percorso con un direttore.
1: Sembra più quello la strada. Diciamo che ha tentennato molto. E De Laurentiis è rimasto spiazzato da questo.
8: Ma perché De Laurentiis ha iniziato molto, molto prima di questa dell'apparizione sul mercato di Giuntoli a Bergamo, quindi è stato poi spiazzato De Laurentiis dopo dalla presenza di Giuntoli.
2: Poi è vero che ha ricevuto anche un'offerta economica più vantaggiosa.
8: Può darsi pure, però questo è un problema che si risolve, insomma. Se tu hai voglia di venire, dici, guarda, il piatto mi hanno messo X invece di Y. Se la società è disposta a rivedere l'offerta, pure perché non credo che ci sia una tale differenza da non poter essere coperta dal Napoli. Io non credo che il Napoli abbia dato 1 e l'Atalanta 2, voglio dire, non credo proprio, insomma. Poi, io credo che siano abbastanza simili, per cui era facilmente riconducibile la irriducibile la situazione. Io credo sia stato proprio un fatto di progetto, società, ambiente, esperienza in un contesto nuovo. Le aspettative a Napoli poi sarebbero state altissime.
1: Giustamente diceva Max Gallo in un collegamento precedente, non solo chi, Maurizio Sarri, si sarebbe trovato a gestire il paragone con Conte, che era appena andato via, ma doveva trovarsi a gestire il paragone con il Sarri dei 91 punti. Erano due paragoni pesanti.
8: E questo che lui doveva gestire il paragone con se stesso, con una squadra altamente competitiva, sicuramente avrebbero chiesto, se non la vittoria del campionato, quantomeno arrivare fino all'ultima giornata per lo fare il campionato. E quindi questo probabilmente lo ha un attimo. Avrà anche questo inciso sulla decisione. Invece va all'Atalanta, una squadra che non è qualificata per le coppe, ha un ambiente più sereno, può avere la serenità iniziale delle prime giornate di rimettere in piedi le sue idee, di trasferire le sue idee, non ha pressione sui risultati o meno, e qualsiasi risultato raggiunge, qualificazione, coppe o quant'altro, diventa un allenatore vincente. Ora gli allenatori iniziano a fare questa valutazione.
1: Grazie Antonio, un abbraccio forte. Buona
2: Ciao Antonio, buona giornata, buona domenica.
8: Buon lavoro.
2: Grazie. Andiamo ancora al telefono con il collega Pierpaolo Petino. Buongiorno Pier.
9: Buongiorno a tutti, bentrovati.
2: Grazie, buongiorno a te, buona domenica. Stiamo parlando, ovviamente impossibile non farlo, del dopo Conte. Ti chiedo, in merito a tutti i nomi che girano in questo momento attorno al club, tu punteresti su un allenatore esperto, oppure potrebbe essere anche interessante vedere un italiano o anche un grosso alla guida del Napoli?
9: Allora guarda, recentemente a Coverciano abbiamo premiato Mancini, e c'era anche Grosso prima dell'ufficializzazione di Conte, di questo addio che sembrava comunque già aleggiare. Entrambi erano sedotti dall'idea, quindi entrambi sarebbero felicissimi. Io credo che però la scelta di Laurentiis resti, dopo aver superato diciamo questa seduzione di Sarri, che secondo me tra l'altro va a Bergamo per provare a fare un'impresa, perché l'Atalanta sta accarezzando l'idea da diversi anni di riuscire a conquistare qualcosa di incredibile, ovvero lo scudetto a Bergamo. Credo che tra gli obiettivi di Sarri ci sia anche questo. Però tornando a Napoli, la coppia di allenatori che nella mente di De Laurentiis è italiano e Allegri, non si scappa da questi due, almeno in questo momento non ci sono grosse alternative. C'è un sogno che potrebbe essere però una grande follia, un grande scommessa, che potrebbe essere quello di Marek Hamšík, ma l'idea resta ancora tra quei due. E se devo pensare a una continuità, dopo Conte c'è Allegri, secondo me. Poi ognuno può mettere sul piatto.
1: Non piace ai tifosi, come te lo spieghi Pierpaolo?
9: Ma sai, Allegri è un personaggio non particolarmente empatico, tra l'altro vedi, è uno dei pochi che ha giocato con la maglia del Napoli, ma che negli anni non è rimasto nell'immaginario collettivo come un, come dire, un ex Napoli. C'è la vicenda della pallonata di Lavezzi, che resta ancora nella memoria di quella partita col Cagliari, e poi oggettivamente non è di quegli allenatori che ti ruba l'occhio. Però, per essere laici e cinici, l'impostazione che ha dato Conte a questa squadra, questa impostazione molto all'italiana, diciamo così, avrebbe una continuità con Allegri. Italiano sarebbe un'altra rivoluzione, una grande scommessa, e sarebbe davvero complicato poter immaginare un allenatore del genere dopo un totem del calcio italiano come Conte. Quindi io credo che la scelta più lineare, più intelligente, più adeguata potrebbe essere Allegri, ma questo non lo dico per il mio gusto, perché a me oramai il calcio annoia in maniera totale, cioè secondo me è uno degli sport da vedere meno, perché non dà emozioni, figuriamoci in Italia, figuriamoci quando viene maneggiato da gente come Conte o Allegri. Però se devo fare una valutazione in termini di continuità, credo che sia lui il toscano.
1: Anche se su questo poi per Paolo vediamo nelle prossime ore, credo che basta un punto al Milan per qualificarsi alla Champions, dovrebbe arrivare anche il rinnovo in rossonero, quindi poi se l'alternativa è Italiano Allegri, a questo punto credo che la scelta rimane solo quella di Italiano.
2: Si parla anche di Palladino nelle ultime ore.
9: Ma Italiano farebbe carte false, sarebbe a Napoli.
1: Ma guarda, si notava anche dalle sue parole in conferenza stampa prima e post sfida contro l'Inter.
9: Pensa di essere pronto per questa piazza, e non dimentichiamo che uno dei pochi allenatori italiani, ecco, che ha ricevuto i complimenti dal presidente in diretta durante una partita con lo Spezia.
1: È andato nella scisa e addirittura negli spogliatoi.
9: Quindi devo dirti, chi conosce De Laurentiis, le persone che fanno parte del cosiddetto cerchio magico di De Laurentiis, sanno perfettamente che lui è innamorato di Italiano. Ma sai, presidente poi nel tempo ci ha abituato a delle scommesse che poi riesce a vincere, quindi perché no? Però io ti faccio un ragionamento da persona che non ha, diciamo, la visione o l'essere visionari De Laurentiis. Per me in continuità c'è, cioè, Allegri, poi Italiano è sicuramente quello più diciamo vicino di tutti.
1: Vedremo, perché sinceramente rispetto a quello che tu dici, anch'io credo che Italiano sia abbastanza in polo. Poi diceva giustamente Susi che c'è Palladino che è stato contattato, probabilmente anche Grosso. Ci sono questi allenatori, anche Farioli, che sono allenatori giovani, bravi, che secondo me potrebbero essere da Napoli qualora De Laurentiis decidesse di affondare il colpo.
2: Poi Grosso non ha l'esperienza da allenatore, ovviamente parlo in Europa.
1: No, col Lione, se non sbaglio, l'ha fatto un po' di Europa.
9: Ecco, Grosso ha dalla sua il fatto di avere quest'aura ancora di campione del mondo, che nel mondo del calcio, sai, è qualche cosa che ai calciatori
1: a livo di Lippi, tante cose che
9: ferisce, sai, sicuramente qualcosina. Tra l'altro, secondo me, è uno dei giovani allenatori italiani più talentuosi. Non è un come dire, un visionario come Italiano, però ragazzi, diciamocelo chiaramente, ma si è visto anche ieri nella partita con l'Inter, io credo che quello sia un calcio inconcludente. Poi sai, mi piacerebbe sempre vedere lo spettacolo e i risultati. Dobbiamo essere sereni nel ragionare sul fatto che si vince in Italia magari non guardando troppo allo spettacolo, ma essendo concreti. Cioè, tu se sei sul 3-1 non la puoi mai pareggiare una partita 3-3 in Italia. Italiano è questo, e ho la sensazione che venendo a Napoli potrebbe, come dire, trovarsi in una condizione complicata. Gli deve andare veramente tutto bene, ma poi c'è un grande dubbio: qual è il patrimonio tecnico, in che condizioni sono questi calciatori? Perché poi una parola di verità rispetto alla condizione muscolare, fisica di questa squadra, non l'ha detta ancora nessuno. E in che condizioni, che patrimonio tecnico ha l'allenatore che arriverà, ed eventualmente quali potrebbero essere gli interventi sul mercato? Perché chiaramente se dai la squadra Italiano è un conto, se la dai Allegri è un altro conto.
1: Grazie davvero Pierpaolo, un abbraccio forte.
9: Grazie a
2: ciao
9: voi.
2: Pierpaolo, grazie, buona giornata.
1: Grazie a Pierpaolo Petino, dobbiamo fermarci, il tempo di ascoltare un bel disco e poi torniamo.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 €.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app Deco. La tua scelta quotidiana.
4: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Grande Sport, rieccoci ancora. Buongiorno da parte di Susy Fiorillo.
1: E buongiorno da parte di Lucio Pengue.
0: E allora rinnoviamo ancora, come abbiamo fatto prima, gli auguri al presidente De Laurentiis, Aurelio De Laurentiis. Questa volta abbiamo un contributo audio. Prima l'abbiamo ascoltato, gli auguri.
1: Molto
0: sì,
1: belle.
0: Molto belle da parte del mister Antonio Conte. E non è stato l'unico a fare gli auguri al presidente, c'è stato anche il capitano Giovanni Di Lorenzo e noi abbiamo un estratto, abbiamo l'audio che adesso ascoltiamo insieme.
2: Ciao presidente, volevo farle tantissimi auguri da parte mia e di tutta la squadra e augurargli un giorno bellissimo insieme alla sua famiglia. E negli ultimi anni gli abbiamo regalato qualche successo e speriamo anche nei prossimi di poter festeggiare insieme qualcosa di importante. Un grandissimo abbraccio e sempre Forza Napoli.
0: Ecco, vuole festeggiare qualcosa di importante, spera almeno di festeggiare qualcosa di importante il capitano Giovanni Di Lorenzo. Noi andiamo al telefono perché dobbiamo parlare ancora del post Conte, lo facciamo
1: con il futuro di questo Napoli, anche se c'è un presente
0: del futuro,
1: goderci.
0: Assolutamente.
1: Anzi, ne approfitto perché ricordo che ci saranno gli appuntamenti con Diretta Azzurra, il nostro Vincenzo Penna, Emanuele Calaiò ed anche Nicola Mora nella prepartita, e anche ci commenteranno tutta la sfida tra il Napoli e l'Udinese, con i collegamenti dall'esterno dello stadio Maradona con Gianluca Miranda. Poi l'intervallo sarà gestito proprio da te,
0: esatto,
1: cara Susy, con le tante telefonate che vorranno dei tifosi che vorranno esprimere il loro parere anche in corso d'opera. Poi subito dopo la partita tu insieme a Gianluca Vigliotti e Gennaro Scarlato con il bar dello sport versione post partita. Insomma, non vedo l'ora di ascoltare anche le parole di
0: Conte.
1: Antonio Conte si dice insieme al presidente De Laurentiis, che evidentemente riceverà gli auguri in diretta da parte anche del suo allenatore.
0: E allora, come dicevamo, parliamo del futuro del Napoli con Toto Malfitano. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
0: Buona domenica.
1: È uno scenario probabile quello che vedremo stasera con De Laurentiis e Antonio Conte dietro la stessa scrivania.
3: Sì, io lo presumo, diciamo che mi permetto di dire non capisco perché poi puntualmente si arrivi a come dire, a svelare un pochino le carte prima della fine della stagione. Il Napoli purtroppo ha questo modo di gestire, secondo me, anche un po' la comunicazione di queste notizie in un momento della stagione che secondo me non fa bene, perché aspettare un altro paio di settimane non sarebbe cambiato niente, anzi forse avrebbe permesso un finale di stagione un pochino più sereno, posto che comunque il Napoli, diciamo, il suo obiettivo Champions ce l'ha sempre avuto alla portata, anche se secondo me, a dispetto di quanto dica l'allenatore, insomma, arrivare tra secondi e quarti c'è una bella differenza, specialmente poi anche alla luce del fatto che le squadre che sono state coinvolte in questa corsa Champions sono secondo me molto inferiori al Napoli.
0: Toto, quando parliamo di futuro del Napoli ovviamente parliamo anche di quelli che saranno gli obiettivi della squadra. Ci saranno tanti giocatori che torneranno, alcuni che partiranno, ma secondo te dov'è che, in quale reparto deve migliorare il Napoli?
3: Il Napoli a mio avviso deve migliorare un po' nel settore, secondo me, degli esterni d'attacco, comunque quei calciatori, diciamo, che aggiungono un po' di fantasia e imprevedibilità al reparto, perché ad oggi il Napoli ha solo Alisson e Neres nel ruolo, ma Neres non è sempre stato disponibile, anzi insomma ha avuto diversi problemi fisici, da questo punto di vista è stato molto discontinuo. Alisson invece è stata una bella scoperta, nonostante insomma sia stato un bel rischio secondo me, insomma, investire quel tipo di cifra per un calciatore che non aveva mai disputato una gara da titolare in Portogallo. Secondo me è lì che il Napoli deve andare un po' a migliorare, perché abbiamo visto anche, diciamo, soprattutto nella prima parte dell'anno, come il gioco del Napoli a volte desse l'idea di stentare un po' a decollare, che fosse un gioco un po' troppo statico, un po' troppo appunto prevedibile. Invece secondo me, con dei calciatori che possono, diciamo, impensierire le difese avversarie, un po' con l'uno contro uno, con la conclusione dalla distanza, insomma un po' veramente le caratteristiche che poi abbiamo scoperto con Alisson, secondo me è lì che il Napoli deve fare un passo in avanti, lì e probabilmente anche con un difensore centrale di spessore, perché Buongiorno, diciamo, ha calato molto il proprio rendimento rispetto all'anno del terzo scudetto. Beukema secondo me non ha dimostrato sufficienza, insomma, di valere quell'investimento importante di 30 milioni che è stato fatto per lui, quindi ci sono un po' di cose da registrare. Poi ovviamente tutto poi andrà analizzato anche alla luce di quello che sarà il nuovo allenatore del Napoli, che porterà la propria filosofia di gioco, e quindi ci saranno poi dei calciatori specifici per quel tipo di calcio proposto.
1: Siamo con Salvatore Malfitano della Gazzetta dello Sport, ci ha raggiunti al telefono anche mister Giampaolo Saurini. Ciao mister, come stai?
0: Buongiorno.
4: Va bene, abbastanza bene, dai.
1: Allora, con Toto Malfitano parlavamo anche dello scenario futuro, dopo, diciamo così, la rinuncia di Sarri, che ancora ovviamente non è ufficiale, si capiremo se firmerà poi per l'Atalanta. Sono tanti i nomi sul tavolo di Aurelio De Laurentiis. Giampaolo, volevo chiederti, ma secondo te Italiano è un allenatore giusto per eventualmente la panchina del Napoli?
4: Ma, perché no? Io credo che Italiano sia uno dei profili candidati per prendere l'eredità di Antonio Conte, assolutamente sì, è un allenatore che ha fatto bene sia a Firenze che a Bologna, oltretutto ha giocato anche in Europa, ha giocato la Champions, ha giocato l'Europa League, quindi insomma credo che abbia tutte le carte in regola per poter essere uno dei candidati a venire sulla panchina del Napoli, perché no?
0: Quali sono i pro e i contro di questo allenatore?
4: Ma io credo che i pro siano quelli, un allenatore progettuale, un allenatore che fa crescere i giocatori, che oltretutto ha ottenuto grossi risultati, lavora molto bene con giocatori, anche con giocatori giovani, ma non disdegna neanche di avere dentro delle persone d'esperienza. E i contro potrebbero essere magari un po' l'integralismo del suo gioco che è quello, e magari è meno adattabile di altri allenatori. Lui lavora sotto quell'aspetto, con quel modulo lì e con quei principi che sono ormai assodati. Ecco, questo potrebbe essere l'unica cosa contro dell'allenatore, però io credo che il Napoli, con la qualità dei giocatori e con la rosa attuale, Non ci possono essere problemi di nessun genere.
1: Toto, hai una domanda, una curiosità, una considerazione per Giampaolo Saurini?
3: Io al mister faccio una domanda al contrario, cioè chi invece secondo lui non sarebbe un profilo adatto, un po' dei nomi che sono stati fatti negli ultimi giorni per il Napoli, e perché?
4: Ma gli allenatori, diciamo, fatti per il Napoli, secondo me sono tutti allenatori di livello importante. Adesso io naturalmente tifavo per Maurizio, perché comunque è un allenatore di prim'ordine, io lo conosco molto bene, ci ho lavorato insieme quando ero in Primavera, quindi insomma tifavo per Maurizio, però tutti gli altri allenatori che sono usciti fuori, anche profili diversi tra di loro, secondo me hanno tutti quanti un perché per poter allenare una piazza come Napoli. Bisognerà adesso vedere se la società, con insomma un artefice Aurelio De Laurentiis, vuole puntare su un allenatore emergente, su un allenatore giovane, su un allenatore strutturato che abbia già fatto determinate piazze. E, ad esempio, faccio un esempio: se dovesse arrivare un allenatore come Grosso, è normale che tu devi fare un progetto un po' più a lungo termine, perché è un allenatore che ha bisogno magari di qualche periodo per poter incidere veramente molto sotto l'aspetto anche tattico. E se tu prendi un allenatore come Allegri, vai sicuramente sul sicuro, e prendi un allenatore strutturato che non ha bisogno di tempo per poter incidere.
1: Giampaolo, scusami se cambiamo un attimo argomento, però approfitto tu sei stato anche l'allenatore della Primavera del Napoli, e notizia di ieri, la retrocessione del Napoli primavera. Allora io mi chiedo, visto che è un argomento che abbiamo trattato tante volte con te, ma ne vale davvero la pena investire tanto nei settori giovanili se poi tutte le prime squadre ne fanno giocare pochissimi e i casi di giocatori provenienti dal proprio settore giovanile che fanno la trafila, quella là diretta nel club, sono talmente pochi che magari tutti questi investimenti non trovano, come dire, una reale fattività.
4: Ma con me sfondi una porta aperta sotto questo discorso, però io non approvo quello che tu hai detto.
1: Era una provocazione, ovviamente.
4: No, il settore giovanile per me è un qualcosa di essenziale, di vitale, e non si può non curare un settore giovanile, soprattutto come i settori giovanili importanti del sud, che sono naturalmente fiocine di talenti, fucine di talenti, scusatemi. Io credo che una squadra debba avere assolutamente un settore giovanile all'avanguardia per poter poi strutturarsi e per poter cercare di creare anche nel proprio settore giovanile giocatori che possono incidere in prima squadra. È naturale che bisogna cambiare mentalità, bisogna cambiare regole, bisognerebbe fare un discorso adesso molto ma molto più ampio, che naturalmente ci toglierebbe moltissimo tempo, però io credo che bisogna cambiare assolutamente a livello mentale, a livello strutturale e a livello culturale proprio il modo di poter incidere nei settori giovanili. Questo è, mi sento di dire. Naturalmente la partita di ieri io del Napoli l'ho vista, perché sono rimasto legato e affezionato ai colori e a quella categoria, e mi piange il cuore perché comunque la primavera del Napoli è rimasta mia e rimarrà mia per sempre. Insomma, io posso dimenticare i 6 anni fatti a Napoli e rimarranno nel mio cuore sempre.
1: Belle parole, belle.
0: È stato un epilogo amaro, purtroppo, quello di ieri. Io torno da Salvatore Malfitano e torno a parlare della questione invece allenatori. Salgono le quotazioni invece per Raffaele Palladino, che sta per lasciare l'Atalanta e cedere il posto a Maurizio Sarri. È veramente un valzer, no, di panchine questo. L'idea di un napoletano alla guida del Napoli ti piace?
5: Sarebbe sicuramente suggestiva, anche se insomma, secondo me poi non è neanche troppo il caso di inserire questo nelle variabili che poi portano alla scelta dell'allenatore, però a me Palladino come profilo piace molto, è molto interessante, fa giocare molto bene secondo me le sue squadre, sarebbe l'allenatore giusto, secondo me uno degli allenatori giusti in questo momento per il Napoli, perché il Napoli, diciamo, alterna storicamente il tipo di profili, arriva l'allenatore affermato e vincente e poi ne arriva uno emergente, e più o meno c'è sempre questo dualismo, no, il Napoli sale e scende con questo tipo di aspettative che mette poi sull'allenatore. Secondo me per ora insomma è quasi sempre andata bene. Per me Palladino piace, insieme a Italiano secondo me sono i nomi più da tenere in considerazione. Io fossi in De Laurentiis insomma sarebbero questi nomi che valuterei più degli altri, perché in questo momento il Napoli io credo che, non dico andrà incontro a un ridimensionamento magari degli obiettivi, ma di certo non potrà mettere in campo secondo me una sessione di mercato così importante da poter non so, magari chiamare Allegri e dire adesso puoi competere per lo scudetto. Secondo me il Napoli non è in questa situazione, avrà un mercato piuttosto bloccato, dovrà gestire un po' tutti i prestiti che rientrano, quindi sarà una situazione secondo me abbastanza complicata, e quindi sarà fondamentale trovare l'allenatore giusto per guidare questo tipo di transizione.
1: Che poi Giampaolo, Palladino è uno dei pochi allenatori che allenano in Serie A, ma ce ne sono che hanno fatto prima il settore giovanile e poi hanno avuto l'opportunità di poter allenare. Ci sono allenatori bravi che provengono dal settore giovanile?
4: Sono d'accordissimo e sposo in toto quello detto sugli allenatori. Non mi trovo molto d'accordo sul ridimensionamento del Napoli, perché a mio parere il Napoli, anche se non farà mercato, basta recuperare i 4-5 infortunati di un certo livello, e la rosa del Napoli è una rosa comunque di livello molto ma molto importante. Io credo che con la rosa al completo quest'anno il Napoli avrebbe sicuramente dato molto ma molto filo da torcere e fastidio all'Inter. Già glielo ha dato con tutti i problemi che ci sono stati, figuriamoci se non avesse avuto tutte le vicissitudini che tutti sappiamo. Quindi io credo che il Napoli l'anno prossimo, pur non facendo un mercato faraonico, l'importante è tenere questa base e tenere questi giocatori, e secondo me lotterà per il vertice anche l'anno prossimo.
1: Giampaolo, completo questo ragionamento, perché all'inizio del collegamento hai parlato del romantico ritorno di Maurizio Sarri che probabilmente non si concretizzerà, ed era il tuo preferito per la successione ad Antonio Conte. Secondo te c'è stato anche il pensiero di Sarri, che non è che ha rifiutato il Napoli, ma ha avuto dei tentennamenti, e probabilmente questi tentennamenti lo spingono più verso la piazza di Bergamo e dell'Atalanta. Secondo te ha pensato più che al confronto con il Napoli di Conte, che comunque ha vinto lo scudetto solo l'anno scorso e quest'anno in secondo posto, al Maurizio Sarri dei 91 punti e mettersi in competizione anche con quel Maurizio Sarri è stato un pensiero che lo ha colpito?
4: Ma io non credo, io credo che Sarri, per Napoli Sarri comunque rimanga sempre qualcosa di speciale, come del resto per me, ma poi dopo si devono fare i conti anche con altre variabili, altri fattori. Io credo che la scelta, se è stata fatta da un'altra parte, è stata fatta per altre motivazioni, non per un confronto con il passato o per la rosa attuale, che per me è una rosa molto competitiva, e lo ribadisco, per me ci sono altre situazioni e altre variabili che hanno influito per se Maurizio opterà per andare da un'altra parte.
1: Grazie davvero, un abbraccio e buona domenica, Giampaolo.
4: Grazie a voi, un saluto.
0: Ciao Giampaolo, grazie, buona domenica.
1: Grazie a Giampaolo Saurini, e saluto e ringrazio anche Toto Malfitano, un abbraccio e buon lavoro.
0: Ciao Toto, buona domenica.
6: Ciao ragazzi, ciao, buon proseguimento.
0: Noi ci fermiamo qualche istante, tempo di un disco, e poi torniamo con gli ultimi minuti di Sunday Sport.
7: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
8: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero, con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
9: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
10: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
11: Cioè?
10: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
11: Ah, e per il pagamento?
10: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
11: E allora corro da Euronics Tufano.
10: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
12: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
13: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
9: Sal De Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
9: Sal De Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
14: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
15: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: Alle ore 18 Napoli Udinese si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli vuole chiudere in bellezza, vuole chiudere bene anche l'Udinese. Ha parlato in effetti in conferenza pregara il mister Runaic, che ha detto proprio di voler chiudere la stagione con un risultato
1: positivo.
0: Allora
1: facciamo così, cara Susi, salutiamo tutti, diamo appuntamento a oggi pomeriggio alle 17 con Diretta Azzurra. Al termine della partita ci sarà sarà insieme a Gianluca Vigliotti nel bar dello sport, sì, versione post partita proprio di questo Napoli Udinese. Il saluto di Antonio Conte ai napoletani. Io ringrazio e saluto Nello Iorio, regia audio e video, e vi lasciamo con le parole del tecnico dell'Udinese, Runaic.
16: Di per sé mi sento bene, indipendentemente che vinca premi o no. Vi sono molti premi individuali nel mondo del calcio, ma bisogna sempre tenere presente che il calcio è uno sport di squadra, dove la cooperazione tra staff tecnico e tutte le persone che compongono la squadra è fondamentale. Appunto, i premi sono dei bei riconoscimenti che sono però un'istantanea del lavoro svolto. In ogni caso ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato per arrivare fino a qui, e appunto indipendentemente dai premi io sono molto contento, mi sento bene, sono felice, e quello che cerco di fare è sempre di dare tutto quello che ho. Fondamentalmente non mi piace sperimentare troppo. Nell'ultima partita contro la Cremonese abbiamo giocato con Arizala sulla fascia destra, in quanto Ezebu era squalificato, Bertola non era ancora pronto per giocare titolare, comunque sapevamo che non poteva coprire la distanza di 90 minuti di gioco. Mlacic ha subito un colpo, quindi non era pronto al 100%, non era al 100% la condizione fisica. Domani sarà comunque una situazione simile, in quanto Camara non ci sarà, Zemura verrà invece con noi, Arizala per quanto lo riguarda invece non ci sarà, ha avuto un piccolo problemino, pertanto non potrà essere impiegabile contro Napoli. Zanoli e Zaniolo non ci saranno. Ovviamente avremo comunque una squadra pronta a dare battaglia a Napoli. Ci saranno alcuni infortunati, anche Kellenkamp e alcuni giocatori che non sono al 100%, ma come detto è normale, può capitare. E nell'ultima partita di campionato qual è il nostro obiettivo? È fare una buona prestazione e dare il lavoro da fare dei grattacapi al Napoli. Sarà una partita dove dovremo spendere molto, dovremo giocare con grande intensità, e come detto vogliamo fare una buona prestazione, fare una bella partita, essere un degno avversario del Napoli. Non so a chi pensava, a chi dovrei concedere più minuti, in quanto la nostra rosa comunque è stata ristretta nella seconda frazione, nella seconda parte della stagione. Domani, in base a come si svolgerà la rifinitura, avremo 5, 6, 7 calciatori in panchina, pertanto la panchina non sarà così lunga. Quindi, per fare un riassunto, non farò esperimenti, giocherà la squadra che a mio avviso sarà la squadra migliore per iniziare la partita contro il Napoli. Sì, per quanto concerne Gökhan Ilar, siamo arrivati qui insieme a Udine, conosce molto bene questa società, è stato un importante giocatore dell'Udinese ed è tornato qui iniziando la seconda fase della sua carriera nel mondo calcistico. È stata una figura molto importante, ci siamo sia a livello personale che professionale, ci siamo capiti subito dal primo giorno di lavoro. Abbiamo la stessa visione del calcio professionistico, il che è molto importante per avere successo nel mondo del calcio. In questo mondo bisogna dare tutto quello che si ha, investire molto di settimana in settimana, continuare a migliorare, non ma non bisogna mai essere soddisfatti. A mio avviso questo è un elemento molto importante che abbiamo in comune. Io sono arrivato qui a Udine, il tempo trascorso qui a Udine si è anche molto legato a quello di Gökhan Inler. Ho bisogno di persone vicino a me che mi spingano, che sia anche una fonte di ispirazione per me. Devo dire che Gökhan lo è stato nel mio caso. Magari anche lui ha potuto prendere qualcosa da me. Comunque siamo in un processo di crescita e non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro. Abbiamo ancora molte sfide da affrontare, abbiamo molte idee che vorremmo attuare, ma ovviamente c'è bisogno di tempo per farlo. Il tempo è sempre un elemento importante, bisogna essere pazienti, non si possono vedere risultati subito. A volte abbiamo iniziato con diverse iniziative, con alcune iniziative come per esempio l'idea di Gökhan di aprire gli allenamenti al pubblico, di organizzare appunto delle sedute a porte aperte, il che è molto importante in particolar modo per l'Udinese. A mio avviso appunto una squadra come l'Udinese ha bisogno del sostegno e di un'unione di tifosi, società, regione. A mio avviso bisogna, ed è possibile anche rafforzare ancora di più questo legame, ci stiamo lavorando. È importante anche il dialogo continuo con la Curva Nord e molti altri elementi che abbiamo, ci sono appunto vari aspetti su quali abbiamo iniziato a lavorare, avviando un processo, stiamo constatando dei progressi, e ovviamente appunto, a volte non si sono visti determinati progressi sul campo, a volte magari mi sarei augurato di diventare una squadra molto difficile da battere in casa, ma comunque bisogna considerare le statistiche dell'Udinese. Quest'anno abbiamo vinto molto, ottenuto 5 pareggi, 16 vittorie in pari, ma comunque troppe sconfitte, in particolar modo in casa. Dobbiamo migliorare appunto sotto questo aspetto, sulle sconfitte subite in casa dobbiamo lavorarci. Cinese, quest'anno abbiamo vinto molto, ottenuto 5 pareggi, 16 vittorie in pari, ma comunque troppe sconfitte, in particolar modo in casa. Dobbiamo migliorare appunto sotto questo aspetto, sulle sconfitte subite in casa dobbiamo lavorarci, e per uscirci abbiamo bisogno di idee.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buona domenica da Lucio Pengue. Una grossa nube nera è visibile in questi minuti in diversi quartieri di Napoli. L'incendio sarebbe divampato nell'area del Rione. Sanità e vigili del fuoco, dopo le segnalazioni dei residenti, si stanno recando sul posto per spegnere le fiamme. Si vota da oggi negli 88 comuni campani chiamati a eleggere sindaci e rinnovare i consigli comunali. 26 tra questi contano oltre 15.000 abitanti e quindi andranno, nel caso, al ballottaggio tra due settimane. È possibile recarsi ai seggi sino a stasera alle 23 e domani 25 maggio dalle 7 alle 15. I comuni al voto in provincia di Napoli sono 26, di cui 17 con popolazione superiore ai 15.000, tra questi San Giorgio a Cremano, Porti Circolano, Casalnuovo a Fragola, Arzano, Melito e Lacco a Meno. Weekend di persecuzioni e sequestri nel carcere di Poggio Reale a Napoli, dove la polizia penitenziaria ha scoperto e sottratto ai detenuti, anche nei reparti di alta sicurezza, quelli che ospitano presunti affiliati alla criminalità organizzata, ben 15 telefoni, 150

grammi di hashish e 20 grammi di cocaina. Ancora cronaca, Emanuele Arrillo, 37 anni, l'uomo ferito nell'agguato avvenuto in via Carducci a Pianura mentre viaggiava sulla sua Fiat Panda, è giunto all'ospedale San Paolo per colpi d'arma da fuoco che lo hanno raggiunto all'addome e al braccio. Versa in condizioni gravissime, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre un frammento di proiettile conficcatosi a poca distanza dall'intestino. Sul raid indagano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli con i militari della stazione di Pianura. Andiamo con lo sport, auguri ad Aurelio De Laurentiis che oggi compie 77 anni. Alle 18 allo stadio Maradona il Napoli affronterà l'Udinese nell'ultima giornata di campionato che potrebbe coincidere anche con l'ultima panchina azzurra di Antonio Conte. Intanto la prossima settimana sarà decisiva per scegliere il nuovo allenatore del Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
5: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistrò ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Stufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Lascia. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non poter.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends. Con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio KissKiss Napoli.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
7: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
7: Sal de riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Oreca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grande

0: Maratona. La notte dei leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Déco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 L a soli 2,49 €.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Déco, la tua scelta quotidiana.
7: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
8: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: pomeriggio a tutti, ben ritrovati con Diretta Azzurra, ultima puntata per la stagione 2025-2026, fischio d'inizio ore 18, c'è Napoli Udinese, il saluto agli azzurri e anche ad Antonio Conte. Ne parleremo con voi come sempre allo 081 546 6873, ma anche attraverso i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, e ovviamente lo faremo sia in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV e anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio chi curerà la parte tecnica, ovvero Fabio Esposito, Simone Zagaria e Flavio Esposito, ma soprattutto chi anche in quest'ultima puntata mi accompagnerà, perché la nostra squadra vincente alla mia sinistra, il nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9, Emanuele Calaiò. Ciao Manu.
1: Ciao Vincenzo, buona domenica a tutti quelli che ci guardano e ci ascoltano.
0: E invece alla mia destra è il mio braccio destro che ci ha accompagnato nel corso di tutta questa annata, ovvero Nicola Mora. Ciao Nick.
2: Ciao Vincenzo, ciao Emanuele, ben ritrovati a tutti.
0: Ma non siamo soli, perché tra l'altro ovviamente si gioca allo stadio Diego Armando Maradona, tra l'altro anche con un risultato che bisogna portare a casa nella maniera più perentoria possibile. Basta un pareggio, però meglio vincere per salutarsi al meglio, per blindare questo secondo posto alle spalle dell'Inter. E noi facciamo così, andiamo subito a provare a capire qual è l'animo che si registra allo stadio Diego Armando Maradona, perché lì a fuori grotta per noi c'è il nostro Gianluca Miranda. Ciao Gianlu, buon lavoro anche a te.
3: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a te e a tutto lo studio. Naturalmente a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida di questo pomeriggio contro l'Udinese, ultima di campionato, l'addio di Antonio Conte nel giorno del compleanno del presidente Aurelio De Laurentiis. Stavamo commentando già le scelte ufficiali, perché subito andiamo di notizia, così appena uscite le formazioni ufficiali, le scelte ufficiali di mister Conte nella sua ultima partita da allenatore del Napoli, con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani e Olivera a comporre il quartetto difensivo, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez, Elmas, Allison e Rasmus Højlund. Queste le scelte ufficiali di mister Antonio Conte in questa partita che il Napoli dovrà quantomeno pareggiare per ottenere la matematica del secondo posto. Noi lo abbiamo detto, l'abbiamo

0: Abbiamo commentato più volte nel corso di questa settimana, anche nel corso di Diego Cè, il secondo posto garantisce qualche soldino in più rispetto al terzo e quarto, che comunque garantiscono la Champions League, quindi il Napoli ci dovrà provare, anche perché poi Antonio Conte in Serie A non ha mai fatto un terzo posto in classifica, ma sempre primo e secondo, come ben conosciamo il palmarès di questo allenatore. Naturalmente, andando un pochino ad ascoltare l'animo dei tifosi, che ovviamente tra poco andremo a sentire, la testa è già alla prossima stagione, Vincenzo, perché si parla molto del prossimo allenatore del Napoli, ancora non si hanno certezze, la società sta riflettendo, insomma in molti pensano a quella che sarà la stagione del prossimo anno, ma credo che il nostro focus in questo momento, fino quantomeno a questa sera alle 21, deve essere la partita contro l'Udinese, gara, ripeto, importantissima, il Napoli dovrà almeno conquistare un punto per avere la matematica certezza di terminare la stagione al secondo posto in classifica.
1: Grazie al nostro Gianluca Miranda, ovviamente torneremo da te tra pochissimo per ascoltare anche le voci dei primi tifosi che arriveranno da te in postazione. Intanto piccola digressione sul tema, lasciatemi fare i complimenti a Luna Rossa che riesce a piazzare la vittoria nella finalissima delle pre-regate di Cagliari battendo New Zealand, la Luna Rossa Blu. Tra l'altro, perché sappiamo che sia New Zealand che Luna Rossa hanno presentato due imbarcazioni, che sono quelle lì ridotte, ovviamente ci interessa perché? Perché poi si tornerà a Napoli e si sarà soprattutto a Napoli lì che si andrà a giocare poi la Coppa America però l'anno prossimo, quindi per adesso Luna Rossa infila un successo importante. Il primo dubbio che mi viene, andando a guardare le formazioni, le voglio commentare con i miei condottieri azzurri, ovvero con Emanuele Calaio e Nicola Mora, è il fatto che Buongiorno, e poi attendo anche la distinta ufficiale, però Buongiorno non mi sembra essere nemmeno in panchina, così come anche Leonardo Spinazzola, e sicuramente è un peccato perché comunque stiamo parlando di due giocatori, Manu, che hanno inciso e tanto spesso e volentieri nelle vittorie azzurre.
2: Sì, e diciamo Buongiorno quest'anno gioie e dolori, nel senso discontinuo, sono state partite dove si è espresso bene, un periodo, un bel periodo di appannamento, dove comunque secondo me dopo l'infortunio non aveva trovato, aveva perso delle certezze, l'identità, non era neanche tranquillo. Poi si è ripreso e ha fatto un fine di stagione sicuramente migliore, ma una stagione, diciamo, da lui mi aspettavo meglio, quindi non so se gli do la sufficienza in tutta la stagione. E Spinazzola è un giocatore che quest'anno ha ricoperto tanti ruoli, un giocatore duttile, è a scadenza di contratto, quindi ci penserei 3-4 volte prima di comunque darlo via, perché è un giocatore d'esperienza, è importante nello spogliatoio. Quindi ha fatto un'ottima stagione, la sufficienza piena. Se non ci sono, ovviamente non sappiamo se nell'ultimo allenamento di rifinitura hanno subito qualche colpo o qualcosa di muscolare, anche perché ci risulta che non sono in panchina né Buongiorno né Spinazzola, quindi qualcosina nell'ultimo allenamento sarà successo. Però al di là di questo, il Napoli come ultima partita c'ha una buona formazione, Oliveira ha già ricoperto quel ruolo là, Gutierrez ormai è una certezza e comunque sarà il futuro sulla fascia sinistra del Napoli, ed è una buona formazione per cercare di fare un punto che ci permette comunque di consolidare il secondo posto, anche se, come dicevi tu, vincere ha un altro sapore dall'ultima partita al Maradona, col tributo, mi auguro, bellissimo per Antonio Conte e per la squadra che hanno dato tutto quest'anno, e per l'ultima partita stagionale, per poi addentrarci al futuro. Da domani capiremo se ci sarà qualche comunicazione da parte di De Laurentiis, che nei prossimi giorni dovrà ovviamente effettuare il cambio allenatore e capire chi, perché il tempo passa e se fai subito andare a Dimaro, quindi deve fare in fretta a trovare l'allenatore, perché si deve programmare anche il mercato.
1: E a proposito di De Laurentiis, auguri al presidente, 77 anni, anche se devo dire la verità non li ha festeggiati benissimo, considerando prima la retrocessione del Bari e poi anche la retrocessione della primavera del Napoli, e questo ci dispiace davvero davvero tanto. Sarà primavera 2 l'anno prossimo. Prima di andare al telefono però voglio andare dal nostro Gianluca Miranda, che ha già qualche ascoltatore e qualche tifoso lì ai suoi microfoni. Giallo.
0: Eccoci, sì Vincenzo, ben ritrovati di nuovo dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'ultima giornata di campionato tra Napoli e Udinese. Avevamo detto, sentiamo un pochino quello che è l'animo dei tifosi nel confrontarsi qui all'esterno dello stadio prima della partita. È chiaro che la testa già è un po' all'anno prossimo, no? Dalle domande che mi hai fatto in questi minuti.
3: No, siamo confrontati, sì, la testa sta all'anno prossimo, perché ormai la Champion aritmetica, dobbiamo blindare solo il secondo posto, ci serve un punto e penso che stasera vinceremo e blinderemo il secondo posto. Poi per riguardo all'anno prossimo, spero che facciamo una stagione pure uguale a questa, però che dobbiamo lottare di più, perché abbiamo avuto tanti infortuni e tante cose. Comunque abbiamo avuto un privilegio di avere un allenatore come Antonio Conte, perché è un allenatore che ci ha fatto vivere belle emozioni, ci ha fatto vincere un scudetto, una supercoppa, e come ho detto poco fa è un secondo posto blindato con la partita di stasera.
0: Io sono sicuro che il Maradona avrà modo di rendere omaggio a questo allenatore che ci ha fatto sognare. L'anno scorso ci ha fatto festeggiare sul lungomare, una festa memorabile che ricorderemo per sempre e che racconteremo alle future generazioni. Bisogna alzarsi tutti in piedi, bisogna applaudire Antonio Conte, perché quello che ha fatto in 2 anni è un vero e proprio capolavoro.
4: Assolutamente, sì, in 2 anni ha vinto 2 trofei per il Napoli, che il Napoli comunque cercava in questi ultimi anni, visto che anche nel 2024 ha zoppicato tanto, a differenza della stagione prima che vinse il sesto scudetto. E sono veramente entusiasta di sapere che Conte è riuscito a far vincere al Napoli uno scudetto e una supercoppa, e ci ha garantito anche quest'anno l'accesso matematico in Champions League.
0: Chiaramente iniziano un po' le liste degli allenatori che potrebbero sedersi sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. Francamente credo che il Napoli sia rimasto un po' spiazzato da quella che è stata poi la volontà di Sarri, pare di sposare quello che è il progetto Atalanta-Bergamo con Cristiano Giuntoli, che sarà pronto a subentrare e diventare nuovo direttore sportivo della Dea al posto di D'Amico. Allora ti chiedo, nella lista degli allenatori si parla di Italiano, si parla di Raffaele Palladino, si parla di Fabio Grosso del Sassuolo, che ha fatto una grande stagione. Chi metti al primo posto?
3: Allora, io al primo posto, dico la verità, mi piace molto Fabio Grosso del Sassuolo, perché la squadra la fa giocare molto bene, gira bene la palla e mi piace il suo gioco, Fabio Grosso. Lo so, vorrei Klopp, che è inarrivabile.
0: Guardiola?
3: Che ne parliamo a fare, Gianluca? Assolutamente sì, come no? Magari, però Fabio Grosso, come allenatore Fabio Grosso.
0: Molto bene.
3: Fabio Grosso,
0: abbiamo
3: sì.
0: Eletto Grosso, faccio anche a te la stessa domanda prima di salutarvi.
4: Non è scontata la scelta, però anche per me Fabio Grosso, perché il Sassuolo Daniel Ramossa l'ha fatto giocare bene, l'ha fatto arrivare poco sotto la metà classifica, non ha avuto difficoltà con le recessioni o quant'altro, e come modo di giocare a un bellissimo modo.
0: E grazie, vi auguro una buona partita, assolutamente.
3: Ciao, saluto Ciro con la moglie Susi e il cognato Peppe con gli altri cognati. Va bene, un abbraccio.
0: Vi salutiamo tutti, fai il saluto anche tu?
4: Sì, voglio salutare mia mamma Nunzia, la collega Anna e amici e amiche che mi supportano in questo periodo, che mantengono sempre la mia autostima alta.
0: È un abbraccio, e la devi avere, caro amico, perché sei fortissimo. Forza Napoli, divertiti.
3: A te,
0: grazie,
3: un bravissimo giornale.
0: Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivo tra pochissimo. Ciao ragazzi.
3: Buonasera.
0: Complimenti e buona giornata. Volevo salutare un attimo gli amici di Sgaloppare come il Napoli. Ragazzi, si sgaloppa, quest'anno si è sgaloppato, secondo me al massimo delle potenzialità della squadra per quella che era la rosa disponibile. Oggi lo applaudiamo Antonio Conte.
5: Assolutamente sì, sono vestito di nero non a caso perché per me è lutto nazionale, sono dispiaciutissimo dell'addio di Conte. Abbiamo sgaloppato con una gamba e non con due perché comunque al netto degli infortuni la stagione è stata quella che è stata, ma comunque Antonio Conte ha portato a casa un risultato importantissimo, un risultato non per niente scontato visti gli infortuni e l'andamento della stagione, quindi non possiamo che dirgli grazie per i due trofei raggiunti, portati a casa e per la stagione che abbiamo condotto.
0: Nel frattempo ultima ora del Napoli, Buongiorno e Spinazzola non faranno parte del match per un trauma contusivo al ginocchio, questa l'ultima ora, quindi non faranno, prenderanno parte all'ultima partita del campionato. Buongiorno e Spinazzola, evidentemente sarà stato uno scontro di gioco, lo approfondiremo poi nel corso di questo pomeriggio. È chiaro che, come dicevo prima, la partita di oggi è importante perché può certificare il secondo posto in classifica, però c'è un però. Bisogna iniziare a pensare chi potrà essere l'allenatore del Napoli nella prossima stagione.
6: Buonasera, e chi potrà essere? Conte.
0: Sei convinto della permanenza di Conte? Allora, ti dico che purtroppo non posso...
6: Convinto no, però io penso che il presidente dovrebbe fare di tutto per farlo, farlo cambiare idea, ecco qua. Perché per me in Italia come Conte non c'è nessuno. Devo dire la verità, forse qualcuno mi criticherà. Forse qualcuno non è d'accordo con me, ma io come Conte, forse il bel gioco, non si vede pure il bel gioco, però ci ha portato risultati, ci ha portato uno scudetto, una supercoppa. Quest'anno con tre quarti di squadra, dico tre quarti, meno mezza squadra, tre quarti di squadra, siamo arrivati al secondo posto, che oggi lo considereremo, consolidiamo questo secondo posto. Quindi, in Champions siamo andati male, è vero, però in Champions abbiamo giocato anche là con tre quarti di squadra, con mezza squadra. Quindi, altre squadre, quelle che ha vinto lo scudetto, che ha fatto in Champions con il voto è stato eliminato, quindi di che parliamo? Ripeto, è stato anche qualche errore del Napoli, qualche partita è andata male, qualche errore arbitrale, però comunque, ripeto, stavamo là. Comunque, un secondo posto, uno scudetto, una supercoppa. Più di così che si può chiedere al mister, quest'anno proprio niente, secondo me.
0: Condivido in pieno le tue parole, secondo prima
6: me,
0: di...
6: Ripeto, può darsi uno alcune contro di me, ma io sono per Conte.
0: Io condivido in pieno le tue parole, voglio sentire anche lui su questo, sul discorso Antonio Conte.
5: Allora, per quanto riguarda Conte, credo che l'addio sia ormai scontato, anche se spero in una giocata del
0: purtroppo
5: presidente.
0: Sì.
5: Spero in una giocata del presidente dopo il 95esimo, che magari prende per mano Conte e ci dice: ragazzi, mi fai regalo per il compleanno e resta. Però se vogliamo essere realisti, per il dopo Conte sarei felice se arrivasse Simone Inzaghi o addirittura Farioli, che ha fatto molto bene all'estero e potrebbe essere una sorpresa in Italia.
6: Forse sì, all'estero sì, sono d'accordo. Ma Simone Inzaghi non è male come allenatore, oppure Farioli, sono d'accordo. Come estero, ma come Italia ci sta pure qualcuno che è bravo, ma come Conte no. Italiano è bravo, sì, però non è all'altezza di Conte. Forse qualcuno che può stare un po' dietro Conte, va un poco, e Allegri, secondo il mio punto di vista.
0: Ti lascio i tuoi saluti perché devo restituire.
6: Sì, subito.
0: Già lo so che ci tieni tanto, è un rito Scaramanti.
6: Il rito Scaramanti, gli ultimi saluti dell'ultima partita. Saluto agli amici di Casanova, al bar Caffè Raffè, al bar Cora Claudio, agli amici di Forio, e ai miei figli e a tutti quanti. A tutti i tifosi del Napoli, agli altri amici che mi chiedono di fare i saluti, non ricordo i nomi, comunque che saluto anche a loro, dai, forza Napoli, e sperando che auguri al presidente, sperando che progetta una nuova squadra,
0: un grande
6: Napoli per il futuro, forza Napoli.
0: Grazie, sempre forza Napoli, un saluto anche ai amici di Sgaloppare come Napoli, ragazzi, un abbraccio e forza Napoli.
5: Sempre.
0: Un abbraccione. Tra due minuti restituisco un momento la linea a Vincenzo Perna e poi naturalmente qui i tifosi scalpitano. Vincenzo, saremo pronti qui a ritornare dall'esterno del Maradona in questo prepartita infuocato.
1: Torniamo tra pochissimo da te, grazie al nostro Gianluca Miranda. Vado al telefono allo 081 546 6873 perché c'è già Claudio al telefono. Claudio.
7: Buonasera a tutti, un
1: ciao.
7: Abbraccio particolare ad Emanuele e a Nicola. Emanuele, ho avuto anche il privilegio e l'onore di incrociare una partita all'Intersociale, ma lasciamo perdere. Allora, volevo fare una piccola considerazione, premesso che anche io sposo il pensiero di parecchi tifosi del Napoli, l'addio di Conte purtroppo sarà una mazzata in fronte per noi, perché un allenatore così vincente e soprattutto capace di tenere coeso uno spogliatoio nonostante tutte le disgrazie successe quest'anno non era cosa semplice, soprattutto non era cosa semplice arrivare secondi. Ora io però, chiaramente già sappiamo che al 99,9% Conte andrà via, io punterei su un profilo internazionale tipo Farioli, perché lo seguo dai tempi del Nizza. Poi ha allenato l'Ajax, quindi ha allenato in Olanda, ha vinto il campionato col Porto, ha giocato le competizioni europee e soprattutto si tornerebbe con una difesa a 4, perché io ho visto troppe critiche piovute su Beukema quest'anno. Negli anni passati Beukema è stato sempre nominato come il miglior difensore centrale del campionato di Serie A, quindi non può essere diventato un brocco. E con il modulo di Farioli, che va da un 4-2-3-1 a un 4-3-3, si andrebbero anche a valorizzare parecchi calciatori che abbiamo in rosa. Non so che cosa ne pensate voi.
1: Beh, ti faccio rispondere da Nicola Mora, secondo miglior difensore Beukema, però ricordiamoci, cioè, il primo è sempre Rachmani.
8: Vai Nick. Sì, vai. No, sicuramente è un difensore Beukema che è stato pagato tanto, quindi ci aspettava tanto. Non è sempre facile impattare in una realtà importante come quella di Napoli. Al primo anno lui ha fatto periodi che ha fatto buone prestazioni, poi c'è stato qualcosa che sicuramente non è andato per il verso giusto, perché l'abbiamo visto molte volte fuori dai radar dei titolari, abbiamo visto a volte essere preferita anche un mancino al posto suo, quindi qualche prestazione non positiva alla sua, però credo che sia un giocatore che possa stare tranquillamente a Napoli, che possa fare veramente parte del futuro del Napoli, e quindi sicuramente il nuovo allenatore dovrà prendere in considerazione anche il fatto di rivalutare un giocatore che quest'anno ha avuto meno spazio e sicuramente è stato pagato tanto, quindi è un investimento che va rivalutato. Poi sull'allenatore del futuro sicuramente si fanno tanti nomi, ma il nome vero e proprio ce lo aspettiamo nel corso della settimana, perché convengo anch'io che prima si decide il futuro dell'allenatore e si annuncia il nuovo allenatore, prima si potrà cominciare a programmare la nuova stagione con i nuovi acquisti, tante questioni di rinnovi, di riscatti, di chi tornerà che sta in prestito in giro, e quindi dovranno essere tante le valutazioni da fare. Il tempo è poco, la ricostruzione nell'anno del centenario diventa fondamentale, e quindi la lista dei possibili diciamo papabili allenatori del prossimo anno non è ampissima, è a 4 allenatori che dovrebbero venire, quindi ci aspettiamo il prima possibile questo annuncio per poi programmare la stagione. Certamente privarsi di Conte, l'abbiamo detto più di una volta, togliere un allenatore che nel suo palmarès, nella sua carriera, ha fatto sempre o primo o secondo in Italia, che in 2 anni a Napoli ha vinto un titolo e una Supercoppa, è arrivato secondo in un anno molto difficile, fa sicuramente sempre fatica a digerire, difficilmente lo dimenticheremo, perché ha fatto un cammino importantissimo e straordinario, però il Napoli deve guardare avanti, deve sicuramente programmare un futuro che speriamo sia ancora più roseo di quello passato in questi 2 anni con Antonio Conte.
1: Sempre 0815466873, c'è anche Antonio al telefono. Ciao Antonio.
9: Buonasera Vincenzo.
1: Ciao.
9: Innanzitutto siete sempre dei grandi a fare questa trasmissione.
1: Grazie.
9: Non ci sono persone che vi emulano, insomma. È un piacere sempre guardare chi ci ha portato nei campi più sperduti al mondo, in Serie C, sia Nicola Mora che il grande arciere Emanuele Caleo. È sempre un'emozione vederli al vostro fianco. Per dire, io non sono dispiaciuto che Antonio Conte è andato via, però io dico che il Napoli deve ripartire come ai vecchi tempi, cioè quando ci arrivavano i Lavezzi, i Cavani, che venivano gente che non si sapeva da dove venivano, e il Napoli si è valorizzato. Secondo me Antonio Conte per questo lavoro qui non era adatto, però io gli dico grazie, grazie, grazie di quello che ci ha dato. Un abbraccio a voi, una buona serata e buon fine campionato a tutti voi. Un abbraccio forte a Emanuele e a Nicola. Ciao, buona
1: grazie.
9: Serata e
1: ciao, ciao Antonio, grazie davvero, Antonio, grazie. Anche a te. Grazie per averci chiamato. Un pizzico di pubblicità solo radiofonica, vai Fabio.
10: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
11: Non ci credo, non ci credo.
12: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
11: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
12: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
14: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
15: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
14: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
15: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
14: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
16: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
17: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
18: Kiss Kiss Napoli.
19: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
20: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Che Napoli rimanga sempre competitivo, anzi magari con un gioco un po' più spumeggiante, come magari ad alcuni tifosi piace. Però è chiaro che non si può non dire che comunque ci dispiace, perché comunque sai, per il centenario avere uno come Conte per il terzo anno di fila, che conosce i giocatori, che comunque i giocatori si stavano abituando anche al certo tipo di lavoro nelle gambe, è un peccato. Però se non c'è lui sarà un altro, e noi, chiunque esso sia, dobbiamo stargli vicino, dargli tempo e basta, nel bene o nel male. Sempre la maglia e stare vicino alla squadra.
1: 34 minuti al fischio d'inizio di Napoli Udinese, questa ultima giornata di Serie A, e allora andiamo da Gianluca Miranda di nuovo allo stadio di Armando Maradona, anche se tra un po' vi darò le parole di Antonio Conte, che sta parlando in questo istante ai microfoni di DAZN. Gianluca.
0: Eccoci, sì, stavamo commentando proprio in studio, sta parlando in questi minuti a DAZN mister Antonio Conte. È chiaro che da quello che sento la volontà un po' di tutti è cercare di convincere in tutti i modi il mister, che ormai, come abbiamo anche raccontato in settimana con il direttore Walter De Maggio, è pronto a salutare questo meraviglioso popolo azzurro.
21: Io sarò un sognatore, non lo so, ma ci spero ancora, perché conosciamo il presidente della Rentis, che ci ha abituato a delle sorprese, ha una volontà. Antonio Conte ha detto testuali parole domenica scorsa: io ho espresso le mie volontà al presidente, riconosce le cose cattive o meno, poi diremo cosa abbiamo partorito. Io ricordo di un addio concordato e consensuale, fu con Rafa Benitez, però ricordo di una conferenza del giovedì del presidente, in cui aveva espresso la separazione di entrambi e dato modo al pubblico di salutare. Questo silenzio ancora della società è un qualcosa che ancora mi lascia sperare, perché il presidente ci ha abituato a dei colpi di teatro, oppure qualche nome che non sia tra quelli usciti, perché mi ricordo quando andò via Sarri tutti parlavano di altri e ci trovavamo Ancelotti fuori da Filmauro. Quindi aspettiamo, ma al di là di tutto io voglio esprimere la mia gratitudine a mister Antonte, che è il personaggio che più avevo odiato sportivamente quando era l'allenatore della Juventus, ma abbiamo imparato ad amare in maniera smisurata, e non ho mai compreso le critiche feroci fatte dalla gente, dai giornalisti, nei confronti di un allenatore che ha dato anima, corpo, e ha risollevato una squadra che dopo lo scudetto, ci ricordiamo anche con Maradona, fu un settimo posto, una piazza che dopo che vince è una piazza che si adagia, invece Antonio Conte l'ha risollevata subito, l'ha fatta vincere quella lotta punto al punto, quando poi si dice l'ha regalato l'Inter. Antonio Conte ha vinto e ha stravinto quello scudetto con 23 giornate in testa, 9 solo l'Inter, e se il buon Pedro ha segnato, ricordiamoci, allora dobbiamo dire che anche Angelino e Dià, che al 90° segnarono Roma-Napoli e Lazio-Napoli, avevano messo in vita l'Inter. Quindi cioè, il Napoli, il Genoa la settimana prima segna il 90°, quindi aveva regalato, se avesse vinto l'Inter l'avrebbe regalato il Napoli. Io non credo, noi in questa piazza ci facciamo male da soli a dire Conte ha vinto che ha regalato l'Inter. Questo dobbiamo crescere come ambiente, perché noi abbiamo avuto l'allenatore più temuto degli ultimi 30 anni, un vero animale da campo, uno che teneva l'asticella, e un campionato con 38-40 infortuni al netto di chi siano le colpe, questo lo scopriranno, lo sanno solo loro, ma è riuscito a tenere una squadra sul pezzo, arrivare ai secondi. Quindi io credo che Antonio Conte, spero che non dobbiamo dire che ci divertiamo con le triangolazioni da dietro, gli altri festeggiano gli scudetti, che questo lo rimpiangeremo molto. Io mi auguro la tifosa del Napoli che venga a questo punto, o Simone Inzaghi o Mancini o Allegri, perché ci vuole qualcuno che nello spogliatoio faccia riprendere questa squadra, perché ricordiamoci che Garcia, che non era l'ultimo arrivato, Osimhen, Cavallo lo mandavano a quel paese. Quindi non vorrei che dicono abbiamo vinto 2 scudetti e poi la squadra le credisce. Però ripeto, io voglio godere l'ultima partita di Antonio Conte, che io spero sempre che il presidente dica abbiamo rinnovato, una speranza, noi siamo sognatori a Napoli. Però Antonio
0: il
21: Conte,
0: colpo di teatro, però ci saranno gli applausi giustificati Antonio, del Maradona.
21: Antonio Conte ha detto una frase sempre: chi vince scrive la storia, gli altri la leggono. Antonio Conte ha scritto la storia, e Antonio Conte, i veri uomini sono quelli che lasciano un segno. Antonio Conte ha lasciato un segno in questa città, amandola, sposandola, le lacrime di ieri, le lacrime che ha versato quando vincemmo lo scudetto non l'ha fatto manco nella sua amata Juventus. E l'ultima cosa e chiudo: preferisco un uomo con gli attributi come Antonio Conte, che non ha fatto il masaniello come il buon Sarri, che se è vero che ha rifiutato Napoli perché non ha il coraggio di superare se stesso e superare eventualmente Antonio Conte, o altri, Spalletti si fa il tatuaggio e poi va alla Juventus. Antonio Conte è venuto qua e dice non salto, chiedo un salto io perché sono juventino, un uomo. Io apprezzo questi uomini e credo che ce lo porteremo, e spero che sia solo un arrivederci dovesse andare via.
0: Grazie e buona partita.
21: Grazie a lei.
0: Condivido appieno l'analisi lucida di questo tifoso. Eccoci, pronti a entrare nel Maradona?
3: Prima c'è un saluto a Perna, a Caleo e a Mora.
0: Bravissimo.
3: Allora, io non sono convinto, Perna, non sono convinto ancora. Per me, a finale di partita ci sarà qualche sorpresa. Che Conte può anche rimanere, per me. Padre, se mi dà lei, sì, posso dirlo?
0: Dipende.
3: No, no, non è cattivo. Per il campionato prossimo, signor caro Piantedosi, facci fare le trasferte ai tifosi di qualunque squadra, anche del Napoli, perché non siamo carcerati.
0: Buona partita.
3: Anche a voi, ciao Perna, un bacio.
0: Caro Vincenzo, visto che ha parlato Antonio Conte ai microfoni di DAZN, come dicevi poco fa, quindi ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie davvero al nostro Gianluca Miranda. Eccole le parole di Antonio Conte: è importante ottenere un risultato positivo, che sia l'ultima giornata o meno, bisogna scendere in campo per l'obiettivo massimo. Sarà così anche per oggi, emozioni incredibili. Beh, l'ho detto anche post Pisa, bisogna lavorare e stare al Napoli per capire cos'è Napoli e cosa rappresenta per il popolo. L'ambiente è molto forte e passionale, qui tutto viene esaltato al massimo e tante volte diventa molto più difficile che in altre piazze. Devi gestire l'ambiente, non è una cosa semplicissima. Vincere qua ha dato e dà grandi soddisfazioni. L'ultima col Napoli, beh, la mia prima emozione è quella di sempre, l'emozione prima di una gara. La prima cosa che mi viene in mente è fare una buona gara e fare il risultato, questa è la cosa più importante. Dobbiamo finire bene il campionato, sono state fatte cose importanti, forse un po' troppo sottovalutate. Va bene così, i ragazzi meritano di finire nel miglior modo possibile, speriamo possa accadere anche oggi contro l'Udinese. Insomma, parole che comunque sanno un po' di addio, no, Nick? E ovviamente però non bisogna lasciare nulla al caso, bisogna anche in quest'ultima partita lasciare il ricordo giusto.
4: Sì, sanno di parole di addio, ma come conosciamo Antonio Conte, sanno di parole di un allenatore che vuole finire bene, vuole finire secondo, quindi ha due risultati su tre, ma lui ne ottiene, scende in campo e prepara la squadra per sempre per il risultato migliore, quindi per la vittoria, e quindi credo che è giusto che prima della partita abbia espresso queste pareri. Ci fa ancora più piacere dopo che sappiamo benissimo le sue orientamenti di tifoso, è stato juventino, è stata una bandiera della Juventus, però il fatto che riconosca che Napoli è diversa da tutte le altre, che vincere a Napoli ha sicuramente un sapore diverso, e lui lo ha fatto in maniera importante al primo anno dopo un decimo posto in un campionato nettamente difficile, quest'anno abbia conseguito un risultato, come ha detto, forse da troppi bistrattato per tutto quello che è successo, un secondo posto sicuramente è un risultato di tutto rispetto, credo che sia un giusto elogio personale al suo lavoro, che spesso è stato bistrattato, spesso è stato criticato, possiamo criticare sicuramente, lo abbiamo fatto anche noi in maniera costruttiva, che Napoli in alcune parti della stagione non è stato bello, non è stato brillante, non ha espresso un buon gioco, però i risultati alla fine giustificano i mezzi, e oggi siamo qui a giocarci un risultato che dice qualificazione matematica in Champions, la possibilità di consolidare un secondo posto, ripeto, in un'annata non facile, e da lui proprio detto in ritiro a Di Maro, quest'anno sarà l'annata più difficile. Ora, che ci veda lontano, che sapesse già quello che sarebbe successo, che abbia messo le mani avanti e ci abbia preso, non lo sappiamo, rimane il fatto che rimane, come diceva prima Emanuele, da ringraziare un professionista vero che è venuto, ha dato tutto per questa città, per questa maglia, per questi giocatori, e poi se dovesse lasciarci noi guarderemo al futuro ricordandolo, perché ha scritto anche lui una parte della storia del Napoli.
1: Ritorniamo allo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta. Abbiamo Rodolfo. Ciao Rodolfo.
6: Sì, salve, buonasera ragazzi.
1: Ciao.
6: Innanzitutto forza Napoli.
1: Sempre.
6: Come prologo. Io volevo dire, noi purtroppo mi rendo conto sempre di più che non vogliamo considerare il nostro amore, il nostro tifo per la maglia. Noi siamo tifosi del Napoli per la maglia del Napoli, quindi abbiamo a volte dei condottieri, però il nostro unico capo, il capo dei capi, è il nostro presidente. Aiutatemi a ricordare quanti anni ha sbagliato il presidente Laurentiis. Uno che mi viene in mente?
1: Due.
6: Un anno?
1: Due.
6: E quindi voglio dire, dividerei io i due anni della gestione Conte. Il primo anno mi è piaciuto moltissimo, anche perché io ritengo Conte un grandissimo allenatore, un ottimo allenatore. Non è il mio stile di vedere il calcio, però è un ottimo allenatore. Il secondo anno però sono successe delle cose, e quelle sapete, è inutile che le ripetiamo, le sapete molto meglio di me, perché voi vivete di pallone, quindi voglio dire, siete dei professionisti. Ci sono state delle cose che secondo me al presidente, conoscendolo un po' in questi oltre 20 anni, non sono molto piaciute. Quindi alla fine si è verificata la situazione, Giorgio sono noi, io riscono nuovo mannà, come si dice a Napoli, i proverbi napoletani hanno la loro saggezza. Per cui, andato via Conte, non è che noi moriamo. Il Napoli, secondo me, e secondo tutte le persone con le quali parlo, che non devono essere per forza d'accordo con me, è una squadra forte, metterei anche molto forte. È seconda solamente, dobbiamo sempre vedere se è seconda all'Inter. No, o è il livello del calcio italiano che è molto basso, non lo so, ma il Napoli in Italia è forte. Quindi voglio dire, a questo punto qua, se non se l'è sentita il signor Conte, il professionista Conte, ripeto, che io giudico un ottimo allenatore, voglio dire, è anche giusto che il presidente possa ricominciare un ciclo mettendo a posto le sue cose amministrative e dando anche l'incarico a un giovane che ha voglia di farsi avanti, che ha voglia di diventare come Conte, che ha voglia di diventare come i più grossi allenatori europei. Quindi questo ci può dare lo stimolo. Se fosse rimasto Conte, avremmo avuto ancora questo stimolo? Vi ricordo che lui, se stasera vince, arriva a 6 punti meno dell'anno scorso, che non sono pochi. Vi ricordo che okay, 43 infortuni, ma non è certo colpa vostra e neanche colpa mia.
9: dobbiamo vedere la colpa di questi infortuni di chi è. Se nelle prime 15 partite la media del Napoli in sostituzione è stata 2.4 e quella dell'Inter 4 giocatori e quella del Bologna 5 giocatori, la media delle prime 15 partite, qualcosa vorrà dire, no? Per quanto riguarda gli infortuni.
1: Beh, Rodolfo, quello sicuramente rispetto all'editoriale, se lo possiamo descrivere così, che ci hai fatto, tutto giusto, sebbene, metti il caso ad esempio dell'infortunio di oggi, no? Di Buongiorno e Spinazzola, quelli sono infortuni traumatici che non possono essere ascritti comunque a una preparazione o a un lavoro fatto male sul campo, quindi purtroppo c'è anche un pizzico di sfortuna, quello è vero, non è solo esclusivamente sfortuna, l'abbiamo ripetuto più e più volte, comunque gli errori sono stati fatti un po' da tutti sulla gestione di questa annata, dal mercato alla gestione atletica dei calciatori, anche eventualmente a qualche scelta tattica che qualche volta ci ha lasciato un po' perplessi, però che si possa addirittura dire, come vedo tanti messaggi, non vedo l'ora che vada via, io sinceramente non me la sento di poterlo dire, e sono stato uno dei più critici nel corso della stagione, mi sono testimoni Nicola e Emanuele nel corso delle partite, spesso e volentieri mi è capitato di criticare Antonio Conte, però nella gestione della partita, nella gestione magari diversa di quello che poteva essere anche il minutaggio dei calciatori, però non mi sognerei mai di poter dire che questa esperienza non è stata positiva. Sono due trofei e noi continuiamo ad atteggiarci come se fossimo il Real Madrid, come se avessimo tra l'altro l'organico del Paris Saint-Germain o dell'Arsenal. Non abbiamo quel tipo di squadra, abbiamo degli ottimi calciatori, vincere qui non è scontato e secondo me questo bisogna sempre ricordarselo. Grazie a Rodolfo, vado da Luca. Ciao Luca.
5: Ciao Vincenzo, buonasera, forza Napoli, saluto Emanuele Calaiò e Nicola Mora.
4: Ciao Luca.
5: Allora, io dico che il lavoro di Conte è stato straordinario, chiaramente lui esce, diciamo, da questa esperienza con il Napoli senza averci lasciato nulla sul piano, diciamo, del gioco qualitativo, per questo forse molti praticamente non rinunciano, diciamo, alla possibilità che lui, diciamo, abbandoni il Napoli. Io vedo bene, diciamo, un allenatore come Vincenzo Italiano che fa giocare bene la squadra, una garanzia di gol, a differenza di Allegri che non mette Leao fuori ruolo, cioè un calciatore fuori ruolo, magari con l'arrivo di Zirkzee diciamo dal Manchester, che lui conosce bene, diciamo, si può anche avere un'alternativa a Hojlund, esterno ovviamente avanzato. E io penso che, diciamo, comunque Conte anche deve ringraziare il Napoli, perché quando è arrivato faceva le sostituzioni all'ottantesimo minuto, non ha fatto le rotazioni causa anche, diciamo, degli infortuni. E penso che tra i nomi che si fanno, Grosso, Italiano, Allegri e non so, anche Mancini, penso che Vincenzo Italiano, anche, diciamo, con la sua caretta iniziato dal Trapani, sia il miglior allenatore, diciamo, che si possa prendere in questo momento. Grazie, un abbraccio, forza Napoli, buonasera.
1: Forza Napoli sempre, Luca. Ora non vorrei entrare nel discorso tipo Cyril Giovane, ma io lo chiamerei iraniano già quando arriva il primo giorno, perché è un ottimo allenatore, un ottimo. Io mi permetto di dire che non sia un ottimo allenatore, ma è uno di quelli che, come definisco io, predilige le sconfitte propositive, cioè uno di quello che a un certo punto, nonostante magari capisca che è arrivato il momento un po' di conservare il risultato, continua a attaccare, tanto è vero che poi alla fine le prende. Vedi ad esempio Bologna-Inter, per esempio.
7: Ma guarda Vincenzo, abbiamo affrontato questo discorso tante volte e anche, diciamo, fuori onda, e diciamo che ogni allenatore ha il suo stile di gioco, ha le proprie caratteristiche. Diciamo che Italiano è uno molto propositivo, ma lascia anche a desiderare, prende anche dei rischi soprattutto in fase difensiva con questa difesa altissima, però col suo modo di giocare non possiamo dire che negli ultimi anni non ha fatto una brutta carriera, perché a Firenze ha fatto bene, a Bologna ha fatto bene, ormai ha esperienza a livello internazionale, ha fatto la Champions, ha fatto vincere una Coppa Italia al Bologna, ovviamente era inaspettata, quindi le qualità ce le ha. Come ogni allenatore ci sono i pro e i contro, se De Laurentiis è uno dei primi nomi nella sua lista è perché comunque è un allenatore di personalità,
2: è un allenatore che comunque sa gestire bene lo spogliatoio, è un allenatore che fa tante rotazioni perché dà importanza a tutti, non solo ai singoli ma a tutta la rosa, e tiene tutti sul pezzo.
1: Mano, scusami, ti interrompo un attimo, sì, perché voglio ringraziare Gianluca Vigliotti che dalla regia mi informa che nel corso del torello prepartita per il riscaldamento si è fatto male Politano, è rimasto a terra per qualche minuto, è intervenuto lo staff sanitario, zoppica, si prenderanno diciamo le decisioni nel prossimo quarto d'ora per capire se può oppure non può iniziare la gara dal primo minuto, e stiamo chiudendo col botto questa stagione. Scusami Manu, vai.
2: Vabbè, noi adesso vediamo le immagini, sta abbastanza bene. Bene,
1: no, le immagini che stiamo vedendo sono quelle precedenti al Torelli. Sono quelle precedenti al Torelli.
2: Vediamo un attimo, ci mancava anche all'ultima partita
1: l'infortunio del riscaldamento, mancava poi il thrilling, capito? Proprio
2: non ci
1: 10 minuti da
2: mancare niente. No, dicevo, per De Laurentiis, se è uno dei primi nella lista è perché ci vede qualcosa di buono, perché comunque può essere un'azienda lista, non ha tante pretese, gestisce, diciamo, tiene tutti sul pezzo, tutto il gruppo, fa rotazioni in continuazione. E poi comunque sta di fatto, c'ha, come abbiamo detto, a livello internazionale c'ha ormai già l'esperienza, ha fatto la gavetta Serie C, Serie B, Serie A due volte, quindi io penso che merita comunque una chance e una big, perché se ha fatto bene con la Fiorentina e Bologna, se hai un Napoli con una squadra più forte di quelle che ha allenato, può fare sicuramente meglio. Quindi penso che comunque vedo che non è che c'è altro, non è che ci abbiamo 10 nomi in questa lista, perché Allegri è probabile che rimane al Milan, Grosso è un giovane ma dipende sempre che obiettivi hai, perché la comunicazione poi sarà importante, chi prendi. De Laurentiis al prossimo anno deve fare un discorso alla piazza e deve dire: prendo Italiano per questo motivo, prendo Allegri per quest'altro motivo, prendo Grosso perché è giovane, ha margini di miglioramento e quindi bisogna aspettarlo, l'obiettivo è tra i primi quattro. È chiaro che poi la comunicazione diventa importante, chiunque esso sia l'allenatore, ma l'importante è che sia un allenatore di personalità, che si pia le responsabilità e che comunque, come Conte, raggiunga comunque gli obiettivi che erano all'inizio dell'anno.
1: Un pizzico di pubblicità solo radiofonica, vai Fabio.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
2: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da €15.950. Jeep Avenger da €19.500. MG ZS da €16.450. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
5: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
6: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Che rompeva gli schemi, creava superiorità numerica, aveva delle qualità che nessun altro giocatore nella squadra di Conte aveva, ed è stato un peccato perderlo in questo rush finale dove sicuramente da Parma in poi il sogno scudetto era un po' allontanato, ma averlo avuto in questo rush finale avrebbe sicuramente cambiato le sorti sicuramente di questa squadra. Ripeto, ora piangere sul latte versato, pensare al passato, agli errori, questo non spetta a noi farlo, spetta a noi invece sperare che gli errori fatti quest'anno non vengano fatti il prossimo anno, sia sotto l'aspetto, come diceva giustamente Manuel, della comunicazione degli obiettivi a inizio anno, sia sotto la comunicazione e la gestione della comunicazione durante l'anno, degli infortuni, della gestione dei giocatori. Deve essere un anno che ci ha dato la possibilità di arrivare secondi, di essere ancora in Champions, ma ci ha insegnato che programmare soprattutto ed essere chiari con la gente eviterebbe sicuramente polemiche sterili, critiche inutili, quando poi chi conosce la realtà sono solamente chi sta dentro a Castel Volturno. Tante critiche sono state mosse ad Antonio Conte senza sapere la reale verità di quello che succedeva, e quindi credo che anche questo per la società sia un passo in avanti da fare per essere più, diciamo, più trasparenti e per dare la possibilità che tutto il mondo che gira intorno a Napoli, dei tifosi, dei giornalisti, possa remare dalla stessa parte.
8: Andiamo di nuovo al telefono allo 081 546 6873. Credo che abbiamo Antonio, giusto?
9: Pace bene, Don
8: Vincenzo. Oh, il nostro missionario azzurro. Ciao Antonio, benvenuto. Antonio da Roma.
9: Buongiorno Manuel, buongiorno Nicola. No, per rispondere all'amico Davide, non esiste una squadra che hanno 21 punti e non ha vinto lo scudetto. Quindi lasciamo perdere quello che dicono gli altri. Napoli ha vinto lo scudetto con Sarri e anche giocando bene. Lasciamo perdere, tiriamo la parente. Ma di cose, il nostro presente che ha una come dire, un'inclinazione cinematografica, giusto? E quindi voglio dire, una volta c'è stato un film che si chiama Un americano a Roma, giusto? Non so se te lo ricordi, un film girato a suo tempo un americano a Roma, ma un napoletano a Napoli no, come allenatore dico.
10: E se parlato, ci potrebbe se, essere. Si è parlato di Palladino in questi giorni. Però io appunto perché è un po' rischiosa secondo me come scelta, visto la pressione, visto la piazza di Napoli per un napoletano, poi abbiamo visto comunque,
9: allora scusa Emanuele se ti interrompo, dobbiamo escludere tutti quelli che non hanno esperienza di grande club, perché come si chiama, Grosso non c'è esperienza, Italiano non c'è esperienza.
10: No, io ti sto dicendo non d'esperienza, io ti sto dicendo proprio come
11: anagrafica,
10: il discorso che è napoletano e sai benissimo i calciatori, Paolo Cannavaro, Insigne, comunque
11: profeti in patria ne sono stati pochi.
10: Esatto, sono stati pochi, ma che spesso quando le cose vanno male diciamo addossano sempre le colpe a quello che gioca in casa, diciamo al napoletano. Quindi che poi Palladino è un buon allenatore, noi siamo d'accordo, attenzione, come lo è Grosso, come lo è Italiano, è solo che sono un po' scettico sul fatto che Palladino, secondo me anche lui non è in questo momento molto diciamo pronto a rischiare eventualmente di venire in una piazza come Napoli, lui che gioca in casa, diciamo.
9: No, perché sarebbe stato bello, no? Cioè chiudere il suo cerchio con De Laurenti, perché tanto prima o poi 2 miliardi e mezzo se li prende, perché è anche
11: noi crediamo che se De Laurenti si chiamasse Raffaele Palladino un pensiero ce lo fa e verrebbe di corsa. Il problema è che non è detto che il presidente si affidi, dico, l'esperienza di Palladino ha fatto bene a Firenze, ha fatto bene a Bergamo, ha fatto anche la Champions, ma non ha ancora avuto l'esperienza per affrontare diciamo un grande club come quello del Napoli. Poi ripeto, Italiano un po' più
12: sì e Grosso no, poi io
11: ma
12: questo
11: perché
12: non
11: Grosso
12: capisco.
11: Sicuramente sta facendo benissimo a Sassuolo, la neopromossa, una squadra che comunque ha tra le proprie file buoni giocatori, ottimi giocatori, Berardi su tutti, ha fatto un buon calcio, è un giocatore che è un allenatore che le proprie squadre le sa anche snaturare e le cambiare in corso, quindi ha dimostrato di avere grandi qualità, però è una delle prime esperienze in Serie A dove ha fatto bene, quindi credo che nel centenario affidarsi al dopo Conte a un allenatore che ha fatto sì bene, ha giocato anche bene il Sassuolo, però non ha quell'esperienza internazionale europea da allenatore, per poi da giocatore campione del mondo, quindi chi meglio di lui non può averla quell'esperienza di calcio giocato, però sai, un conto è giocare, un conto è essere un gestore di un gruppo importante che viene comunque da 2 anni di Antonio Conte, 2 anni vincenti, 2 anni sofferti, nell'anno del centenario, insomma. È una scelta,
9: quindi,
11: è una
9: Nicola,
11: scelta.
9: Tra le righe, Allegri.
11: No, ma io dico che non è un grande, il ventaglio di allenatori non è ampissimo, però io la figura giusta, se dovesse andare via Antonio Conte come sembra, io Italiano la ritengo una figura giusta per il dopo Conte. Poi ripeto, fortuna non spetta a me scegliere, perché poi le scommesse di Grosso a me piace tanto.
10: Diciamo
11: Raffaele
10: che
11: Palladino è un amico, lo conosciamo e ha fatto veramente bene, quindi è molto preparato.
10: Diciamo che
9: fatemi ringraziare che l'ultima partita di campionato, voglio ringraziare tutta la redazione di Twitter, in primis Vincenzo, Manuele, te Nicola, che io chiamo voi prima delle partite, quindi è stata una bella cavalcata insieme, anzi vi voglio ringraziare perché in questa mia domanda, che sembrava una domanda stupida, invece mi avete risposto diciamo dettagliatamente, e questo io vi ringrazio, che vuol dire che voi i tifosi riconsiderate. Detto ciò, vi ringrazio e avanti così.
8: Grazie a te. Grazie. Antonio, un abbraccio grande. Questa è l'ultima puntata di questa diretta azzurra. Mi permetto di ringraziare anzitempo ovviamente tutta la squadra di Kiss Napoli, che ha sempre lavorato attorno a questo programma. È stata un'annata sicuramente fioriera di qualche successo come la Supercoppa e anche di qualche amarezza, ma ci sta. E io sinceramente continuo a dire che il bilancio non può essere negativo, no. di questa stagione. Stanno cominciando a entrare già le panchine, sai, i primi uomini che si andranno a schierare sulle panchine al Maradona. Vedo già tantissimi tifosi, alcuni li abbiamo visti, e voglio ringraziare la regia che ci ha mostrato alcuni alcune immagini della prepartita con tanti tifosi azzurri che non soltanto sono stati con il nostro Gianluca Miranda all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, ma che stanno affollando l'impianto di Fuorigrotta. Le squadre sono addirittura già all'interno del tunnel. Però, come dicevo in apertura di questa puntata, visto che ormai siamo in prossimità del match, oggi è un compleanno importante in casa Napoli, quello del presidente Aurelio De Laurentiis. Lungi da me voler affrontare il discorso a proposito di Mister 2 miliardi, una diciamo offerta che non ci risulta, almeno non in questi termini. A proposito, diciamo che non ci risulta, permettetemi di dire che sono apparse su tantissimi social le possibilità di un Lorenzo Insigne che scenda in Serie D. Io sinceramente vi pregherei di attenervi a quello che ci ha detto il suo procuratore Andrea D'Amico, nel quale ci ha detto che ci sono alcune offerte in Italia ma anche all'estero. Lorenzo le vuole valutare con calma, non c'è fretta, è sicuramente un ragazzo a fine carriera, vuole scegliere il meglio per sé e per la sua famiglia, quindi però sicuramente non ha già una ipotesi in Serie D, questo ve lo posso smentire al 101%. Però come vi dicevo, oggi compleanno importante in casa Napoli di Aurelio De Laurentiis. Se c'è chi tra Di Lorenzo e Antonio Conte gli ha voluto fare gli auguri di compleanno, così come anche tanti altri personaggi del mondo dello sport, io vi faccio ascoltare questi due e poi saremo pronti dopo la pubblicità per lanciarsi verso il fischio d'inizio di Napoli Udinese.
13: Presidente, auguri, sono 77, dirle altri 100 di questi giorni mi sembra esagerato, anche se potrebbe riuscirci vista l'energia, la forza che ha. Ecco, quello che mi sento dire è lo festeggi insieme alla sua famiglia, lo festeggi insieme a noi del Napoli. Un grandissimo abbraccio e buon compleanno.
14: Ciao Presidente, volevo farle tantissimi auguri da parte mia e di tutta la squadra e augurargli un giorno bellissimo insieme alla sua famiglia. E negli ultimi anni gli abbiamo regalato qualche successo, speriamo anche nei prossimi di poter festeggiare insieme qualcosa di importante. Un grandissimo abbraccio e sempre Forza Napoli.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia.
15: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Venienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: E rieccoci qua, il Napoli si è schierato insieme all'Udinese al centro del campo. Tra pochissimo ci sarà il via Napoli-Udinese, 38esima giornata del campionato di Serie A, ultima per questa stagione 2025-2026. Allora facciamo così, andiamo a ricapitolare quelle che sono le formazioni ufficiali delle due squadre, partendo come sempre dai nostri avversari, ovvero dall'Udinese di Runjanič, premiato come allenatore del mese dalla Lega Serie A, Okoye, Christensen, Capasele e Solé. Per quanto riguarda la difesa, Esibue, Piotrowski, Karlström, Mattà e Zemura per la linea di mediana, e Miller che dovrebbe fare da trequartista dietro a Davis. Questo lo schieramento dell'Udinese. Per quanto riguarda invece l'ultimo Napoli di Antonio Conte, Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Olivera, Politano, Lobocca, McTominay e Gutierrez, con Elmas e Alisson Santos dietro a Rasmus Højlund. Stavo cercando di capire se alla fine è tutto confermato per quanto riguarda Matteo Politano, che eccolo là, sì, lo vedo tranquillo che si mette in posa per l'ultima foto di rito di questa stagione per il Napoli, una partita che può confermare per gli azzurri il secondo posto, e non è mai, anche in questo caso, scontato, sì. Caro Manu.
3: No, l'abbiamo detto un sacco di volte, ma stiamo vedendo cosa sta succedendo in una bagarre nella Champions League. C'è un Milan che è sempre stato secondo, rischia di non andare, e se vince alla fine, l'ultima giornata ci va, perché la Juve perde in casa con la Fiorentina, una Juve che comunque ha preso Spalletti per arrivare all'obiettivo della Champions, ha investito tantissimo, è attualmente sesto, quindi non è proprio scontata la Champions League, quindi possiamo dire assolutamente, tranne la Champions League, una stagione positiva. È bello vedere questa partita, perché in questa partita ci sono giocatori dell'Udinese che potrebbero essere attenzionati dal Napoli nel mercato di estivo, come c'è stato Solé, Attà, che oggi penso non giocherà, gioca vicino a, tra l'altro, Davis, che comunque è stato avvicinato al Napoli come vice Højlund. Quindi diciamo è una bella partita, perché l'Udinese è sempre una squadra spigolosa, non c'è uno sotto l'1,80 m, è una squadra fisica, è spigolosa, è forte nelle palle inattive, dove il Napoli deve stare tanto attento, ha tiratori da fuori, e quindi Napoli secondo me deve chiudere in bellezza davanti ai suoi tifosi e raggiungere un altro obiettivo oltre quello della Champions, e arrivare secondo, perché ricordiamo che nelle casse del Napoli entra qualcosina in più rispetto al terzo posto, quindi è anche una questione anche d'orgoglio, è bello.
2: È vero, tutto pronto per partire con questo match, sarà l'Udinese a battere il calcio d'avvio con il Napoli che giocherà dalla sinistra verso destra del teleschermo che noi stiamo guardando, ovvero dalla curva B direzione curva A. Zanotti, arbitro esordiente quest'anno, partiti, fischia l'avvio di queste ostilità, ricordando che poi ci saranno Prontera e Pairetto al VAR e alla VAR, sperando non ce ne sia bisogno, con Meret che ha già il pallone tra i piedi dopo un tentativo di lancio in avanti da parte dell'Udinese, e prova a giocarlo però a partire dalla difesa, e quindi senza il lancio lungo, che però in questo momento poi deve approntare alla ricerca di Rasmus Højlund, che però purtroppo viene anticipato. Riprendiamo però il pallone con Lobotka. A proposito di Højlund, ha parlato anche lui ai microfoni da Sono nel prepartita, ha detto non ci ha comunicato Antonio Conte che lascerà il Napoli, abbiamo sì fatto una grigliata, abbiamo mangiato, probabilmente sapete più voi che io, però ancora non ci ha comunicato quello che sarà il suo destino. Ci sta per una questione di serietà nei confronti dei calciatori che comunque dovevano preparare quest'ultimo match. Attenzione, bellissima imbucata di Matteo Politano per Elmas, che prova a mettere in moto Alisson in area di rigore. Alisson!

0: Ciao Coglie, calcio d'angolo. Un minuto e già la prima occasione con Alisson che si divora il gol dell'1-0, anche se forse Elmas poteva essere un po' più rapido nell'andarlo a...
1: Gli ha dato troppo in ritardo,
0: troppo in ritardo,
1: però ha fatto una bella parata, eh.
0: Okoye,
1: ha fatto una bella parata, però Elmas gli è rimasta sotto, poteva dargliela prima, si presentava un po' più davanti al portiere senza magari scartare il difensore, li ha fatti, diciamo, rientrare.
0: Primo calcio d'angolo della partita,
1: secondo,
0: arriva anche il secondo.
2: Anche se dobbiamo dire che sì, sulla palla di Elmas poteva darla un po' prima, ma anche il controllo, invece di rientrare sul destro, Alisson poteva anche fare un controllo a seguire, calciare col sinistro, avrebbe avuto più tempo e anche più porto attenzione. Calcio d'angolo, la palla rimane lì.
0: Qui Okoye sbaglia clamorosamente perché prende un calciatore del Napoli, attenzione perché rimane a terra il calciatore del Napoli colpito da Okoye. Vedremo poi se il VAR interverrà, intanto il pallone viene messo sul fondo, c'è Rachmani a terra, qui Okoye, insomma ragazzi, non lo so. Non so se ha preso il pallone,
2: forse prima il pallone, poi dopo nel scende, ha preso prima il pallone, poi nel scende colpisce in faccia a Rachmani.
0: Sì, un cazzottone di Okoye in pieno volto.
2: Però dobbiamo anche dire, Vincenzo, che è stata una bellissima azione, Politano imbucata per Elma centrale, ma il difensore, il braccetto del Diez dov'era? C'era Alisson Santos completamente solo, in 30 metri di campo, completamente sguarnita, quindi ripeto, anche... L'Udinese, che è una squadra fisica, è una squadra che sicuramente non ha nulla da chiedere, gioca tranquilla, spensierata, ma ha commesso un'ingenuità
0: un po' troppo spensierata.
2: Per noi sarebbe un vantaggio, però in questo caso abbiamo visto, noi ci aspettavamo Elmas che aspettasse l'inserimento e ci siamo accorti che invece c'era Alisson completamente da solo.
0: No, io quando ho visto quella palla di Politano in avanti, Manu, ho pensato, vabbè, non c'è nessuno.
1: Esatto.
0: Eravamo solo i nostri.
2: Bravo, non c'è nessuno dell'Udinese.
0: Non c'è nessuno dell'Udinese. È la cosa stranissima, Udinese che tra l'altro adesso prova a venire in avanti, però anche in questo caso copriamo molto bene e ci riprendiamo il pallone, però già
2: un buon inizio, dai.
0: Sì, un buon inizio, già abbiamo dimostrato di avere qualche idea in più.
1: Vabbè, l'approccio sicuramente è diverso, l'approccio è di una squadra che comunque vuole chiudere bene, è una squadra.
0: Mamma mia, lancio di Rachmani per Højlund, chiuso da Solé, ancora calcio d'angolo.
2: E ancora in difficoltà.
0: No, fuori gioco mi sa, fuori gioco.
1: Sì, sì. La squadra che comunque
0: vuole... Ma non può mai essere fuori gioco questo.
2: Sì. Fuori gioco di Højlund, sì.
0: Ma non lo so, infatti Højlund dice
2: ha
0: sicuro.
2: Fatto la mezzaluna per rientrare, non ha fatto in tempo.
1: No, ha fatto la mezzaluna, sul centrale che lo teneva in fuorigioco.
0: Solé forse lo teneva in gioco, secondo me.
2: Però ripeto, la volontà, l'approccio è quello giusto di una squadra che vuole chiudere in bellezza, sa sicuramente avere doppio risultato e quindi gioca abbastanza tranquilla, però andare subito in vantaggio in una giornata così dove comunque è l'ultima giornata, ante il proprio pubblico ancora una volta delle grandi occasioni, tutto esaurito, pienone, sold out nell'ultima partita che dovrebbe sancire anche saluta ad Antonio Conte, quindi sarebbe bello chiudere con una buona prestazione, con una vittoria per lasciare, dopo le due sconfitte consecutive al Maradona delle ultime due partite casalinghe.
0: E a proposito di Maradona, permettetemi di ricordare che il grande pubblico tornerà anche martedì con le Napoli Legend, e io due ce le ho al mio fianco, che saranno protagoniste di questa bella partita di beneficenza che si terrà al Maradona, e ovviamente fregiandoci noi della possibilità di essere radio partner, mi freggerò io della possibilità di essere lì presente per voi e raccontarvi questa bella serata di sport e solidarietà, e ovviamente anche di tanto Napoli, visto che ci sono le legend azzurre con tanti ex protagonisti azzurri. Tanto sesto minuto di gioco, ancora 0-0 con l'Udinese che prova a venire un po' in avanti, Napoli che però si difende con abbastanza ordine, quindi per adesso senza troppi pericoli. Te l'aspettavi, Manu, la conferma di Meret tra i pali?
1: Sì, me l'aspettavo perché in questa vittoria a Pisa molto larga, alla fine due occasioni il Pisa le ha avute e lui si è fatto trovare pronto, ha fatto due grandissime parate, una soprattutto nel primo tempo su quel diciamo errore di Buongiorno e poi un'altra nel secondo tempo, quindi non è scontato che un portiere si fa trovare pronto anche mentalmente in una partita dove è finita 3-0, che il Napoli ha gestito e lui è stato sempre abbastanza concentrato e ha tenuto la porta inviolata e giustamente diciamo una squadra che vince non si cambia e giustamente Conte gli ha voluto dare giustamente ancora un'altra chance, perché ricordiamo che Meret è sempre stato l'unico portiere dei due scudetti del Napoli. Si è fatto male.
0: Attenzione, sì. Attenzione, Allison stava correndo, sì, e sì, si è bloccato improvvisamente. Sì, stava provando a correre su questo lancio di Oliveira, si è fermato improvvisamente, si è sentito tirare dietro la coscia sinistra e si è fermato. L'ho detto, chiudiamo col botto questa stagione, con un altro infortunio muscolare. Stavolta ad Allison scuote la testa, fa segno di no e quindi dovrà abbandonare il campo. Ora io voglio sperare che Elmas vada a sinistra e De Bruyne entri.
2: Esatto.
0: Voglio sperare, no, perché già il fatto che l'ultima partita di questo campionato e non vedere De Bruyne nella formazione titolare già mi aveva indispettito davvero tanto. Mani in faccia intanto per Allison.
1: Vabbè, sentito pizzicare il flessore, come spesso diciamo quest'anno problemi al flessore ce ne sono stati e quindi molto probabilmente Elmas andrà a sinistra e De Bruyne prenderà il suo posto.
0: Sì, sì.
2: Vergara non ancora magari pronto, beh, non è, no, non io è mi ancora... sarei aspettato sicuramente anche qualche la possibilità di Vergara, eh. Elmas ha fatto bene quando è stato impiegato, abbiamo detto, un giocatore d'utile quando è stato impiegato nei terzi di centrocampo, quando hanno giocato a due, abbiamo fatto l'esterno alto a destra, fatto l'esterno alto a sinistra, è un giocatore che veramente come rendimento e qualità di rendimento è stato uno dei migliori sicuramente nel momento di difficoltà e dei infortuni del Napoli, però ci aspettavamo che magari Vergara, visto e rivisto rientrare in infortuni nell'ultima gara in casalinga, una passerella per un ragazzo che quest'anno è stato un giovane che per caso, come ha detto Conte, è stato diciamo scoperto, comunque gli è stata la possibilità, ha fatto grandissime cose, anche lui nei momenti di difficoltà ha tenuto a galla il Napoli con grandi prestazioni, con gol importanti, quindi credo che sia un giocatore che meriti anche oggi di essere salutato e di fare una passerella, quindi sicuramente adesso entrate bene.
1: Magari c'è spazio a partite in corso.
2: Certo, sicuramente. Però magari invece di vedere Elmas, io mi sarei aspettato magari l'inizio piano piano di vedere pronti via magari Vergara e non viceversa.
0: Intanto però è pronto De Bruyne e quindi si procede al cambio in questo decimo minuto di gioco. Entra Kevin De Bruyne al posto e Alisson Santos, che aveva rischiato proprio al primo minuto di portare in vantaggio il Napoli, che poi purtroppo si infortuna ed entra allora il numero 11 degli azzurri in quest'ultima di campionato. Finalmente rivediamo anche De Bruyne, che per adesso si va a mettere nella stessa posizione, perché evidentemente Antonio Conte per Elmas ha preparato un determinato tipo di movimento e preferisce tenerlo lì magari. Manu,
1: è probabile, può darsi che magari si scambieranno a partita in corso e magari Elmas è più duttile da quella parte, perché comunque sulla fascia sinistra l'Udinese c'ha comunque giocatori di gamba, quindi diciamo che Elmas è più bravo nel ripiegare rispetto a De Bruyne, quindi lascia tutto per com'è. Forse nella domanda che si poneva Nicola c'è un perché il fatto che non ha fatto giocare Vergara, ma avendo Alisson di là magari voleva un giocatore un po' più che gli coprisse da quella parte.
0: Tanto Scott McTominay si guadagna un calcio di punizione sulla tre quarti per l'attacco di Davis, che alla fine lo stende, il calciatore numero 8 del Napoli va a terra e si guadagna un calcio di punizione, si lamenta un po', poi Davis va subito a dargli la mano. Devo dire, Nicola, il Napoli l'ha preparata molto con questi lanci a scavalcare la difesa alle spalle, perché l'abbiamo visto fare in più di un'occasione.
2: Sì, in questi primi 10 minuti e devo dire che fino adesso aveva anche premiato questo modo di attaccare. Intanto Politano nell'uno contro uno prova a saltare l'avversario. Dico che è una soluzione che Napoli ha provato e aveva dato i primi frutti, perché sulla palla lunga aveva mandato in porta Alisson Santos, quando poi si è fatto male Alisson Santos era un'altra palla lunga dove aveva superato il diretto marcatore e poteva essere un'azione pericolosa. Il Napoli sta trovando spazio alle spalle della difesa a tre, quindi dei braccetti dell'Udinese, proprio con questi attacchi a profondità e soprattutto con Højlund. Ora, avendo caratteristiche diverse, perché ci gioca adesso Elmas che viene più in mezzo al campo, sicuramente De Bruyne non è quel giocatore che puoi lanciare in profondità, quindi cambieranno un pochettino, secondo me, il piano tattico del Napoli nel corso del primo tempo. Rimarrà la prerogativa dell'attacco alla profondità di Højlund alle spalle del magari o di Elmas o di De Bruyne, e io mi aspetto che De Bruyne, se lasciato in quella posizione, venga più dentro al campo, riceva molte più palloni tra i piedi e riesca magari a imbucare con la sua qualità, con la sua visione di gioco, così come aveva fatto per il terzo gol a Pisa, dove noi aspettavamo la palla più facile al giocatore che aspettava la palla, lui vide l'inserimento alle spalle di Mazzocchi.
0: Intanto poi... Di Lorenzo, che peccato, era riuscito a evitare l'intervento di Solé,
2: ci va una volta Politano, una volta Elmas, addirittura arriva Di Lorenzo, proprio perché, ripeto, l'Udinese, che non ha nulla da chiedere a questo campionato, l'avevamo visto all'inizio, è un po' leggera nelle marcature, non fa marcature preventive fatte per bene, e Napoli sta riuscendo con questa giocata a trovare spazio alle spalle dei difensori.
0: E adesso l'Udinese prova a venire in avanti, lo fa proteggendo la sfera con la fisicità di Davis, poi attacca e lancia proprio Davis, deviata. Sinistro deviato, calcio d'angolo per l'Udinese.
1: Sì, l'Udinese ha dimostrato anche a Milano col Milan di comunque chiudersi bene e distendersi in avanti partendo in contropiede benissimo. Il Milan l'ha sofferta tantissimo questo gioco dell'Udinese, che è quello che sta provando a fare oggi con il Napoli. Abbiamo visto la qualità comunque di Attà, di Davis che tiene palla e si appoggia e riparte. Napoli deve stare molto, molto attento.
0: Sì, adesso calcio d'angolo con Attà che prova a metterla al centro. Attenzione, il sinistro di Kallström, miracolo di Meret su Kallström, ancora un grande intervento di Alex. Al 14° minuto di gioco riesce a bloccare questo tiro insidioso del capitano dell'Udinese. Dopo un rimpallo è andato giù bene.
2: Una parata difficilissima che viene però ancora da una difesa su palla inattiva ancora molto blanda. Cioè Napoli, oltre a marcare la zona, respinge questa palla fuori al limite dell'area e si fa fatica ancora, si va con troppa lentezza ad attaccare i giocatori avversari al limite dell'area, che hanno la possibilità poi di calciare di prima, e Kallström aveva fatto un ottimo tiro, è partito teso, raso terra, e Meret è stato veramente bravo a intuire, a distendersi sul lato sinistro, ha fatto una grandissima parata. Poi molto bravo anche, penso, Oliveira, arrivare sulla ribattuta, sì, e a rinviare, perché era già in agguato un difensore dell'Udinese. È una squadra che, ripeto, che è molto fisica, come ben vediamo, e ha detto Manuele all'inizio della partita, sui calci piazzati molto pericolosa, è pericolosa nelle ripartenze. Il Napoli deve stare attento quando non ha palla a fare le coperture preventive e soprattutto a essere reattive sui calci d'angolo, sulle ribattute e sulle respinte.
0: Eh sì, e non possiamo manco dire che è un atteggiamento da fine campionato, perché purtroppo questi errori li abbiamo commessi, esatto, spesso, sì, e volentieri nel corso della stagione, quindi c'entra poco
1: nelle preventive, è molto pigri anche nei calci d'angolo dove non c'è cattiveria nel difendere.
0: Cattiveria invece ce l'ha Scott McTominay, che riesce a difendersi dall'attacco di Piotrowski, che però commette più di un fallo prima che Zanotti fischi però in favore del Napoli. Ripartiamo da dietro e lo facciamo sempre giochicchiando palla a terra, cercando di far entrare all'interno della situazione di gioco anche Kevin De Bruyne, che provava a lanciare Scott McTominay, non riesce però nel suo intento. Davis, per esempio, visto che noi stiamo cercando un vice Højlund, io Manu me lo terrei tra le possibilità.
1: È uno dei primi dei primi attaccanti che avevo detto insieme a Pellegrino che potrebbe fare al caso del Napoli, anche se Davis magari c'ha, è più maturo, c'ha un po' più di esperienza ed è più fisico, attacca benissimo anche la profondità, è molto anche simile alle caratteristiche di Haaland, quindi sarebbero perfetti per dividersi, diciamo, tutte e quattro le competizioni il prossimo anno, senza fare solo a Haaland, come abbiamo visto quest'anno, 60 partite. È un giocatore molto, molto forte, è chiaro che non è una spesa diciamo facile da affrontare, perché l'Udinese se lo farà pagare sicuramente tanto.
0: Sì, adesso però l'Udinese, devo dire la verità, ha preso il comando delle operazioni. Prima dell'uscita di Alisson eravamo molto più pimpanti, adesso invece completo vantaggio da parte dell'Udinese, con noi che proviamo a ripartire poi dopo che la squadra di Runjanić perde il pallone. Bravissimo Rachmani, che ha cominciato anche quest'oggi davvero alla grande nelle letture difensive, ma anche nell'impostazione della manovra degli azzurri.
1: Napoli non deve fare l'errore di trovarsi con De Bruyne, sicuramente Elmas sì, tra le linee, ma che non vengono a prendersi la palla solo nei piedi, ma attaccare anche lo spazio. E allora, se non lo fanno loro, devono essere a turno qualcuno, perché se stanno
0: tutti fermi,
1: e stanno nella zona centrale dove c'è tanta densità, poi andiamo a fare la stessa partita di Parma, di Cagliari, ecco perché ci troviamo meglio quando hai un esterno più puro che ti punta. Se devi fare questo gioco qua, la palla deve essere mossa proprio rapidamente e fargliela arrivare rischiando con una palla in verticale bella giocata forte.
2: Oppure dovremmo chiedere da questa parte ad Elmas di andare più in profondità, o a Politano e Gutierrez da altre parti. Perché De Bruyne, comunque, nelle caratteristiche, l'avevamo detto, appena entrato è un giocatore che si abbassa molto, non ha ancora attaccato a profondità, si fa trovare largo e spesso nella metà campo nostra proprio per iniziare quell'azione. Ti vengono a mancare gli attacchi alle profondità, ti vengono a mancare lo sfogo esterno, rimane solamente Olio, vedi anche adesso De Bruyne gravita nella tre quarti nostra. Noi prima lì, con un cambio di campo diretto, trovavamo Alisson in campo aperto, uno contro uno. Non riusciamo più ad avere il giocatore là, e quindi diventiamo un po' più prevedibili, un po' più lenti, e in questo caso l'Udinese, che faceva fatica prima a ricompattarsi e veniva attaccata subito, ora ha il tempo di rimettersi a posto e quindi poi non trovano più spazi. Però la qualità del palleggio nostro è sicuramente superiore, bisogna essere bravi a sfruttare Lobotka e andare come abbiamo fatto nelle partite che prima ha citato Emanuele, a Parma l'abbiamo fatto poco, l'abbiamo fatto meglio a Pisa, andare sugli esterni per poi ritornare centralmente solo quando c'è la possibilità di andare a cacciare in porta, come fatto poi con Lobotka per il gol di McTominay.
0: Ventesimo minuto di gioco, adesso c'è Elmas che prova ad attaccare la porta. Elmas sinistro, alto, oltre la traversa. Ci ha provato Elmas su questa imbeccata da parte di Giovanni Di Lorenzo, aveva saltato un uomo e poi imbeccata, è andato a concludere.
1: Imbeccata che, se tu ci hai fatto caso, quando si è girato ha perso un po' il tempo, sì. Perché quando si è girato Højlund gli ha subito fatto il movimento in profondità e là il vero trequartista te la mette nei piedi.
0: Cioè, se fosse capitato a De Bruyne,
1: a De Bruyne magari una giocata avrebbe visto già prima, invece lui
2: e dopo il taglio, come dice giustamente Manuel, di Højlund mancava l'inserimento dell'esterno Alisson, perché c'era De Bruyne in ritardo, ma perché non ha nelle caratteristiche quell'attacco alla profondità.
0: È vero, adesso altra palla riconquistata da Rachmani, purtroppo poi non la riesce a gestire al meglio McTominay, meno male che sbaglia però anche l'Udinese. Altro fallo di Karlström su McTominay.
2: Ora credo che si siano invertiti,
0: lo stanno distruggendo di mazzate a McTominay quest'oggi, anche quest'oggi, proprio quando non serve a nulla questa partita, continuano a randellarlo in una maniera incredibile. Adesso sì, Kevin mi sembra un po' più, un po'
2: vedi,
0: più
2: ed è subito Elmas piedi sulla linea, perché magari lui è più abituato e ha più corsa sul binario, quindi può tranquillamente essere anche più, diciamo, propenso a duellare con l'inserimento di Gutierrez da quel lato, e De Bruyne, che ha sempre giocato nel terzetto nel tridente attacco a destra, forse si trova meglio, più a proprio agio.
0: Bravissimo Højlund per Matteo Politano, chiuso subito da Zemura, rientra sul mancino, poi fa partire questo cross troppo basso e poi resta lì la palla e Højlund non riesce a dare forza per battere a rete.
1: Non so che è successo in questa palla qua.
0: Non si capisce.
1: Che pensavo che la ribatteva il difensore, poi l'ha lasciata là.
0: Sì, guarda. Ah, yeah. sulla schiena, pazzesco. Cioè, il difensore non è intervenuto, non so perché. Cioè, Christensen
2: ha abbassato la testa, gli è rimasto sul collo della schiena.
0: E la palla è rimasta lì, poi Højlund però era dietro e quindi non è riuscito poi a prendere il pallone in pieno.
1: No, non si aspettava di questo.
0: Effettivamente non si aspettava nessuno. Questo erroraccio. Adesso finalmente riusciamo a occupare un po' di più la metà campo avversaria. De Bruyne è costretto a tornare indietro per giocare qualche pallone. Adesso giochiamo a sinistra con Elmas che punta Esipuè, ma deve venire in mezzo al campo senza trovare un vero e proprio spazio. Ripartiamo poi da Giovanni Di Lorenzo che l'allarga per Matteo Politano, rientra sul mancino, poi lancia Di Lorenzo troppo lungo in profondità.
2: L'idea era giusta, isolare Politano nell'uno contro uno per poi aspettare l'inserimento di Lorenzo. Loro lo fanno benissimo questo movimento, lo fanno da tanti anni anche insieme. Peccato che la palla era un po' troppo lunga, però vedi, anche se le cose le sanno e le fai sempre le stesse, se le fai coi tempi giusti e nel momento giusto riescono sempre, quindi giusto fare queste, anche provare queste soluzioni, perché poi abbiamo visto che se non parti velocemente l'Udinese chiude tutti gli spazi e centralmente non c'è assolutamente spazio.
0: Adesso Mattias Oliveira perde un po' il duello con Piotrowski, attenzione Esipuè che entra in area di rigore, il sinistro completamente sbagliato, finisce sul fondo.
1: Ha fatto bene a mandarlo dentro al campo, perché lui è destro, quindi abbiamo visto come prima l'uno contro uno andando sul destro ha superato De Bruyne. È un giocatore, quando viene dentro fa un po' più fatica perché viene sul mancino che non è il suo piede.
0: Sì, adesso dobbiamo cercare. Mamma mia! Buttiamola via questa palla. Attenzione. Continuiamo a giochicchiare con Meret nella nostra area. Mamma mia, che rischio di Meret sull'attacco di Piotrowski.
1: Beh, questo non la buttano mai. Sì. Ormai è proprio questo.
0: Se arrivasse un giochista l'anno prossimo, fanno bene ad allenarsi su questo, effettivamente. Mamma mia, che palla di Kevin De Bruyne! Però in onda.
3: Eccolo qua De Bruyne.
0: 24esimo minuto di gioco, 1-0 Napoli, ma il gol l'ha fatto tutto Kevin De Bruyne, che giocatore!
3: Stop orientato, e già con lo stop orientato si prepara la palla, che su una palla in profondità solo lui sa dare, quella che praticamente Elmas, Politano, Alisson, tutti quelli che giocano lì Vergara non riescono, perché è un giocatore che su questo io penso che il giocatore più forte al mondo. Guarda, stop orientato, e questa palla la può mettere solo lui, ragazzi.
0: Sì, mamma mia.
3: Quanto è importante per Højlund, quando ci sono gli spazi, un giocatore come lui che ti traccia quella linea, quelle palle che in profondità con i giri giusti, per un attaccante è importantissimo avere un giocatore con i piedi così, che perfetti, uno che attacca la profondità e quello dietro che gli mette la palla giusta. Cioè, questo è il calcio,
2: ma
3: ragazzi,
2: con i tempi giusti, ha dovuto solamente attaccare lo spazio, mettere il destro, un controllo in avanti e mettere la palla dentro. Io credo che l'abbiamo detto, è un giocatore che ci aspettavamo che entrasse dentro al campo, è un giocatore che ha bisogno di avere giocatori che attaccano lo spazio, non deve essere lui ad attaccare lo spazio, un po' per l'età, un po' per le qualità proprie. Io credo che chi critica Kevin De Bruyne, che sicuramente non è che da una palla come oggi tu lo devi giudicare, ma quello che ci ha fatto da Napoli è mancato tanto, ed è mancato troppo a questa squadra nei momenti bui, dove non si riusciva a creare, diciamo, una sorta di azioni offensive, dove non si riuscivano a creare occasioni. Avere la possibilità di schierare un giocatore del genere o non averla cambia come il giorno e la notte.
0: Sì, no, è un'altra cosa, ragazzi.
2: Poi possiamo criticare vogliamo criticare,
0: no, non c'è stato
2: lo stato fisico, pensa al mondiale, però credo che quando gioca, ripeto, anche lui a Como non ha fatto una grande partita, ma anche loro possono sbagliare le partite.
0: Ma io non lo tiro mai fuori, però. Anche se sta giocando male, io ho un giocatore che è capace di svoltare una partita, basta con una semplice giocata, non lo tiro mai fuori dal campo. E mi auguro che chiunque venga, giochista o attendista, eventualmente possa ripartire da questo ragazzo che ha due piedi che sono davvero da non lo so, da appendere al MoMA. Ovviamente con riproduzioni, no, che glieli stacchiamo. Attenzione ancora in area con Højlund che cerca di vincere questo duello fisico rusticano, e poi il sinistro di McTominay alto oltre la traversa.
2: Questi sono quei giocatori talmente intelligenti che tu puoi anche cambiargli il ruolo, perché il Manchester non aveva una collocazione fissa, girava per il campo, lo trovi a centrocampo, lo trovi poi attaccante a destra, a sinistra. Conte ha cercato più di una volta di cucirgli addosso determinati ruoli che lui magari a volte si vedeva che faceva fatica a interpretare. Lo faceva bene nella fase di non possesso, perché vedi anche adesso va a pressione, lo ha fatto anche prima di farsi male, molto dedito alla fase di non possesso, ma in quella di possesso, in un gioco come quello di Conte dove devi essere molto ordinato, molto preciso, lui poco si riconosceva. Io mi auguro che in un futuro gli si possa trovare anche una collocazione magari diversa nel campo per poter esprimere un calcio che solo lui sa fare.
0: A proposito di intelligenza, Rachmani ha offerto un altro canovaccio di come si fa il difensore. Ha perso il duello fisico con Davis, ma anziché continuare a rompergli le scatole, ha detto: sai che c'è, ti lascio andare, fatti la giocata, io nel frattempo rincorro quello che è il calciatore che sta attaccando la profondità in scivolata prima che possa entrare in di rigore, gli tolgo il pallone. Mamma mia ragazzi, che giocatore Amir, veramente incredibile
1: ragazzi, ma alla fine sai ci
0: ed
1: sono...
0: è mancato nel corso
2: anche
0: di
2: quanto ci è mancato
1: ci sono ragazzi, ci sono dei giocatori che per ogni squadra sono fondamentali, come può essere Lautaro, Çalhanoğlu per l'Inter, Di Marco, Rabiot, Modric, Magnan, Gabbia per il Milan, Rachmani per il Napoli, come lui, come McTominay, come Højlund, cioè se ci togli 4-5 giocatori del genere, cioè non è facile. Noi non abbiamo avuto questi giocatori per tanto tanto tempo, De Bruyne, Lukaku, senza un'alternativa come punta, Neres, Vergara, di Lo, il capitano, cioè,
2: poi ci sono alcuni giocatori, ma hanno soprattutto tutto giusto, ma poi ci sono giocatori che fanno giocare meglio, certo, anche quelli a fianco a lui. In questo caso Rachmani è proprio questo, perché certo, oltre a mancare lui, chi ha giocato, l'ha sostituito, lo ha fatto anche bene, ma hanno sofferto i laterali. Lui è uno che oltre a fare ottime cose in prima persona fa giocare bene anche e fa stare più sereni i due braccetti di destra e di sinistra, quindi veramente è un giocatore di altissimo livello, che anche lui ci ha messo tempo per arrivare a questo altissimo livello. L'impatto con Napoli non è stato neanche lui uno dei top il primo anno o nelle prime diciamo apparizioni.
0: Ora,
2: esatto,
0: no,
2: ricordate il retropassaggio, criticato ampiamente, non è da Napoli, non è un giocatore così, i soldi spesi inutilmente, e invece poi piano piano ha consolidato le proprie certezze, ha migliorato, si è creato quella sorta di autostima che lo ha portato poi ad essere oggi un pilastro, non solamente un pilastro a difesa di Napoli, ma un giocatore, ripetiamo, che oltre a giocare bene e essere determinante, determina anche il rendimento di chi gioca a fianco.
0: Vero, verissimo. Intanto siamo giunti alla mezz'ora di Napoli-Udinese 1-0 per gli azzurri. La rete poco fa da parte di Rasmus Højlund su un tracciante in verticale da parte di Kevin De Bruyne, che lo aveva messo solo davanti al portiere, e ovviamente il nostro attaccante non ha sbagliato. Adesso l'Udinese prova a venire in avanti con Davis, chiuso però da Giovanni Di Lorenzo, e allora poi Amir Rachmani che completa il disimpegno verso Stanislav Lobotka.
1: Queste, quando alcune volte si dice Højlund segna poco, io non so in proporzione alle palle che lui ha avuto davanti la porta, diciamo se ne ha sbagliate tante, perché se io mi ricordo tutte le palle che ha dato De Bruyne a queste palle in profondità davanti la porta, anche con lo Sporting Lisbona, anche in Champions, ragazzi, lui la schiaffa sempre dentro a prima occasione. Cioè non è un giocatore che su 5 occasioni te ne sbaglia 3-4, cioè lui quest'anno ne ha avuti 2 a partita, e comunque quando ti capita la palla davanti è di una freddezza, cioè, incredibile.
3: Cioè, quindi anche questo, cioè, criticare un giocatore come Højlund, che è il futuro secondo me del Napoli, ha ancora margini di miglioramento, e calcoliamo che per Conte si è dovuto anche snaturare. Cioè, quindi io penso che siamo messi a posto davanti nei prossimi anni. Questo deve fare ancora 24 anni. Comunque ha fatto già, non so quanto è arrivato, a 15 stagionali compresa la Coppa, e ha fatto pure tanti assist, quindi pensa quando, ecco occasione,
0: attenzione con Lobotka che cerca Elmas in area di rigore. Elmas il destro murato, però lì però bisogna cercare qualcosa di diverso, anche perché poi
2: il diverso era la situazione di Gutierrez dentro in space da mettere la palla davanti alla porta, e ha voluto, un po' egoista in questo caso, ha voluto andare a provare la soluzione per rientrare e calciare in porta, è stato rimpallato. Però ripeto,
1: il Napoli quando
2: si distende fa male, e anche qui vedi giustamente Emanuele dice chi ci sta a difendere? De Bruyne. Perché? Perché l'abbiamo detto, l'abbiamo visto tante volte, è stato criticato perché magari non era in condizione, ma nessuno ha mai guardato o ha mai fatto caso a quante corse in fase di non possesso ha fatto all'indietro. Io credo che le corse che ha fatto a Napoli in fase di non possesso al Manchester non le ha fatte in un anno, credo, e quindi questo ti fa capire la grandezza del giocatore, quanto si mette a disposizione. Poi sai, non può essere anche non lucido, poi si è fatto male, però quando c'è stato solo in rare occasioni, non ce ne siamo accorti, ha sempre inciso.
0: No, poi una cosa che secondo me la gente che parla dovrebbe guardare un po' più di calcio prima di parlare, perché ma è lento, ragazzi, questo è il ritmo che Kevin De Bruyne ha tenuto per tutta la carriera, pure quando c'aveva 20 anni. Cioè lui, questo diciamo è...
3: Non è mai stato un fulmine.
0: Non è mai stato un acceleratore, diciamo. Lui è uno che dice, bella, questa palla per Højlund, in area di rigore chiuso. Højlund da Esibue, non c'è nulla, dice Zanotti. C'è Højlund che chiede il VAR.
3: Io penso che l'ha preso.
0: Non lo so. Sì, ragazzi, il pallone non lo prende mai.
3: No, anche perché...
0: Non lo prende il pallone. Ah, lo prende. L'ha preso il pallone, lo prende con i tacchetti, sembrava che lo prendesse Højlund, in realtà
1: poteva fare meglio a prendere in posizione.
2: Gli è rimasto la palla leggermente dietro sul primo controllo.
0: Comunque ti volevo aggiornare, sono andato a cercarmi un po' le statistiche di Højlund. Lui segna il 55% dei tiri in porta, il 55%.
3: Alla fine su due occasioni uno te lo fa.
2: Il problema è che tu in molte partite, causa assenza
0: non
2: di
0: ce l'hai, due occasioni
2: pulite non le hai creato. Allora quello è un dato che ti fa capire che se in ogni partita tu lo metti due volte davanti al portiere, lui quelle due volte
0: un gol lo fa.
3: Per questo
2: e quindi non è poco,
0: più di un gol, perché 55, quindi siamo anche oltre il 50%, quindi vuol dire che anche come dicevano, ma non ci possiamo affidare su Højlund, e invece no, certo che ti puoi affidare su questo ragazzo. Mamma mia che fortuna adesso l'Udinese, meno male che Attà si ricorda che sta giocando contro la squadra che probabilmente lo acquisterà in estate, quindi sbaglia questo suo piattone destro dopo un po' di fortuna, però di Davis su Rachmani. Qui Attà poteva fare meglio, come aveva fatto per esempio con la Lazio, stessa posizione, destro però sul secondo palo. Ci fanno rivedere anche la posizione assolutamente regolare da parte di Oli. Sì, sì.
3: Anche perché se ti taglia davanti poi a quella velocità che non lo prendi più.
0: No.
3: Ricordi i bei tempi a Firenze, alle prime partite lì.
0: La prima sua uscita.
3: Appena arrivato dall'aeroporto, Conte lo mise subito in campo e l'abbiamo...
0: Dagliela avanti e se lo vede lui, quindi diciamo che per Rasmus Højlund è assolutamente una sentenza da quello. Credo ci sia il cooling break, giusto?
2: 35,
0: no, semplicemente Lobotka, altro infortunio del nave, Lobotka a terra, probabilmente però per una botta, per un contrasto, si rialza subito il calciatore slovacco. Ci fanno rivedere ancora il duello rusticano, però lo sai che
2: è ancora dubbio perché credo che
1: il piede lo prende.
0: Non si capisce se ha preso la palla con i tacchetti oppure
2: io
0: se
2: credo
0: Højlund
2: che sia stato il piede
0: il
2: sinistro di Højlund che ha messo il pallone e lui con i tacchetti abbia preso Højlund.
0: Però sì, effettivamente,
2: velocità sinceramente
0: però
2: ci può stare non fischiarlo.
0: Dubbio, tra l'altro è veramente molto, molto complicato da capire, però Højlund la posizione l'aveva presa e obiettivamente diciamo sarebbe stato solo davanti. Attenzione perché c'è un altro cambio, esce Lobotka,
2: allora proviamo il polpaccio. Lo spray era tra la caviglia e il polpaccio.
1: Sì, però ti posso dire che secondo me è stata una sostituzione precauzionale. Perché comunque non vuole rischiare, non ho sentito, cioè non ho visto proprio un infortunio come magari quello di Alisson. Secondo me non ha voluto rischiare, anche per dare comunque secondo me anche spazio a Gilmour, perché rischiare e andare
0: per... giocato però un secondo slot
1: lo so, però perché andare all'ultima partita magari rischiare di strapparti il... Tra l'altro la Slovacchia va al mondiale, quindi...
0: Slovacchia non dovrebbe
1: essere mondiale, però no. Comunque perché stirarsi o strapparsi il polpaccio prima all'ultima partita di campionato?
0: Ragazzi, altro slot giocato dal Napoli che ha effettuato due sostituzioni in 38 minuti, però fortunatamente conduciamo ancora per 1-0 ed è entrato Gilmour, calciatore che comunque è un'ottima garanzia per il centrocampo azzurro, formato attualmente da due scozzesi, con Gilmour e McTominay, che si ritroveranno, loro sì, invece al mondiale, insieme anche a Kevin De Bruyne. Attenzione a questa palla in profondità, esce bene Alex Meret, che aveva letto il movimento di Davis alle spalle della difesa. Ci sono Miller e Karlström che per adesso hanno corso di più rispetto agli altri sul terreno di gioco. Oliveira è il terzo in questa cronologia, proprio Oliveira cerca un pallone per Højlund, abbattuto letteralmente dal difensore dell'Udinese Capasele. Attenzione ad attacco, prova a entrare in area di rigore, Gilmour bravissimo a togliergli questo pallone, prova a sgroppare un po' Matteo Politano in avanti, lo attaccano in due, vediamo un po' se riesce a trovare lo spazio. No, bravo Attà insieme a Karlström a togliergli il pallone, bravissimo qui Oliveira ad andare su Piotrowski, che però poi lo alza alla terra. Speriamo che Oliveira possa continuare, perché sennò ci giochiamo all'ultimo slot e abbiamo...
1: Ha preso un pestone.
0: Sì, brutto.
2: Più che brutto, doloroso.
0: In velocità è brutto ricevere un colpo del genere.
2: Però molto bravo alla lettura dell'anticipo, rompe la linea, va in aggressione forte anche fuori posizione, si è sovrapposto al centrale, quello che deve fare la difesa a tre, quando vai uomo su uomo devi andare forte. Lui, ripeto, è un braccetto, lo fa con la propria nazionale, lo ha fatto anche quest'anno in maniera dignitosa, sia a sinistra che a destra. Oggi sta facendo insieme a Rachmani un'altra grandissima prestazione anche lui.
0: Sì, intanto il Napoli riparte da questo calcio di punizione, 40° minuto, 5 più recupero al termine di questo primo tempo, con il Napoli avanti 1-0 con la rete di Rasmus Højlund. Napoli che però ha dovuto effettuare già due sostituzioni, la prima per infortunio è quella di Alisson, che purtroppo per un problema all'adduttore ha dovuto lasciare il terreno di gioco, ed è entrato Kevin De Bruyne. Il secondo invece è quello di Stanislav Lobotka, con l'ingresso di Billy Gilmour, e Napoli che attualmente prova a occupare la metà campo avversaria. Kevin De Bruyne si abbassa per ricevere palla e provare a giocarla proprio con Gilmour, che sta provando a mettere ordine nella manovra azzurra e a dialogare anche con i propri compagni di squadra, tra cui Scott McTominay, suo compagno anche della nazionale. E, diciamo, fase di riposo da parte delle due squadre.
1: Sta facendo possesso, non ha tutta questa, diciamo,
0: voglia di accelerare.
1: Voglia di accelerare, ma voglio dire, sta cercando comunque anche di far uscire l'Udinese, stanarli, ma che deve per forza velocizzare sull'1-0. quindi siamo a fine primo tempo, sta facendo una gestione, tante squadre fanno possesso appunto anche per riposarsi, quindi è bene così, quando c'è padronanza del palleggio.
2: Anche perché se poi l'Udinese gli dà il tempo di chiudersi tutta dietro, rischiare quelle palle imbucate, si rischia solamente di prendere ripartenze e di prendere contropiedi, quindi fa bene il Napoli abbassare un po' il ritmo e cercare il varco giusto, poi come vedi adesso partendo da dietro trovare gli inserimenti, cercare di trovare gli inserimenti giusti per essere poi diciamo pericolosi. Un'altra cosa sarebbe la giocata dritta per dritta, l'attacco profondo su Højlund e accompagnare sulla seconda palla. Napoli ha alternato queste due diciamo modalità di attacco nel primo tempo, è riuscito ad andare in vantaggio e adesso giustamente a 4 minuti dalla fine del primo tempo va in gestione per poi vedere nel secondo tempo come, come affrontare, come rimettersi magari a posto.
0: 42esimo minuto di gioco, 1-0 per il Napoli, con questi 3 minuti più recupero che mancano al termine dei primi 45 minuti, che vede l'Udinese gestire il pallone da dietro con Cabasele che si appoggia su Christensen che prova il lancio lungo per Esipuè, controllato benissimo da parte di Miguel Gutierrez, che può gestire anche questo fallo laterale con grande calma.
1: Non è un po' di un recupero corposo, primo tempo. Sono state tante interruzioni.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, qualche infortunio, poi ovviamente le sostituzioni, il gol.
1: Infortunio ad Alisson, a Lobotka.
2: 3 minuti.
0: Oh, mamma mia.
1: Bravo Meretta.
0: Bravo Meretta. Poi tra l'altro con grande calma il Napoli gestisce poi la ripartenza, si sta per concludere anche il 43esimo minuto di gioco con gli azzurri che provano a venire avanti con Scott McTominay, adesso Gilmour, andiamo sulla destra con il capitano Giovanni Di Lorenzo, però è costretto a fermarsi.
2: L'Udinese ha rallentato un po' la pressione, ha fatto i primi 20 minuti, ci è venuto a prendere alta, ci ha messo in difficoltà su qualche costruzione, ci ha lasciato molto campo alle spalle. Dopo il 20esimo
0: battuta bene questa punizione subito da Politano, finisce l'effetto sorpresa, però siamo con Gutierrez, addirittura di Rabona provava questo cross al centro, Miguel,
2: non gli è riuscito, ed è venuto un buon cross.
0: Non ha trovato il compagno, però era carina come soluzione, il mio Miguel che sa stupirci. Non so da quanto tempo non vediamo una Rabona di un calciatore del Napoli. Attenzione a Politano, che peccato. Aveva visto l'inserimento di Giovanni Di Lorenzo, ma non gli è riuscito. E poi bravo De Bruyne, ragazzi, mamma mia, anche in fase di non possesso un calciatore straordinario, veramente. Cioè, si merita solo applausi questo ragazzo, anche solo per aver sopportato il fatto di dover partire dalla panchina in un'ultima di campionato. Cioè, quando veramente c'è poco da dire, noi facciamo partire Kevin De Bruyne in panchina. E vabbè, capita. E poi, guarda caso, la sblocchi come? Grazie a una sua grande giocata. Chissà cosa ci dirà l'anno prossimo questa squadra, ma possiamo dire che ad avercelo ancora questo ragazzo in squadra.
2: Abbiamo detto più di una volta, troppe critiche a qualche prestazione negativa, perché a Como le critiche gli sono piovute subito, dice con la Cremonese, ma è la Cremonese, col Como vedi non l'ha fatto. Noi gli abbiamo visto fare cose egregie, più che egregie, e per troppo tempo non l'abbiamo visto, quindi credo che ha avuto un problema quando è arrivato, non
0: come
2: stava
0: non
2: bene.
0: Come non lo vediamo battere i calci d'angolo, esatto. Come in questo caso all'inizio ancora una volta Politano, ancora una volta Politano a battere il calcio d'angolo. Veramente ci sono cose che non capirò mai. Meno male che poi alla fine la palla gli
2: arriva. La palla però arriva a lui.
0: Sì, però poi alla fine comunque arriva a Politano e noi abbiamo sprecato un calcio d'angolo perché ripartiamo da dietro.
1: Non l'abbiamo battuto proprio.
2: È uno schema venuto male questo.
0: Esatto, uno schema venuto malissimo che consente tra l'altro anche all'Udinese di ripartire.
2: E intanto sono 3 minuti di recupero.
0: 3 minuti di recupero concessi da Zanotti, arbitro che quest'anno è esordiente in Serie A. Non ha avuto assolutamente nulla da fare di straordinario in questa partita, tutto abbastanza sereno, sì, al Diego Armando Maradona. forse magari quell'episodio dubbio su Højlund, però ci può stare non aver fischiato il calcio di rigore. Tanto Solé prova a sgroppare per far ripartire l'Udinese, attenzione, Davis può affrontare, sbaglia il passaggio per Attà. Bene però la copertura di Di Lorenzo, che ha ingannato tutti, anche se stesso, tant'è vero che è caduto, non si è capito cosa volesse fare, però lo ha fatto benissimo, devo dire la verità, perché il pallone è arrivato sul fondo ed è finito anche il primo dei 3 minuti di recupero. Vedete, c'è Kevin De Bruyne e dice lanciala lunga Alex, lanciala lunga,
2: e giustamente Alex dice lanciamo
0: zitto
2: la lunga
0: e lancia, come si suol dire.
2: Vabbè, ma è anche giusto, insomma, manca 2 minuti alla fine, poi vedi loro si abbassano, c'è la possibilità di giocare con Oliveira e giochi più tranquillità. L'Udinese negli ultimi minuti, ha detto, non c'è mai venuta più a prendere, solamente su rinvii dal fondo veniva in aggressione proprio, diciamo per prestampata, quindi è giusto come ha fatto Meret, fa prima salire tutti i giocatori, poi si stacca un giocatore, campo completamente aperto, giochi la palla vicino e comincia a costruire.
0: E diciamo che Kevin ha provato un altro lancio per Højlund, che però non gli è riuscito bene, e quindi l'Udinese può provare a ripartire, ma ottima copertura stavolta di Scott McTominay. Se n'è andato anche il secondo dei 3 minuti di recupero concessi da Zanotti, pallone per Rasmus Højlund che prova a puntare l'area di rigore, ma poi si appoggia a Matteo Politano che la gestisce con grande calma. Napoli che vuole chiudere in attacco questo primo tempo per non correre poi pericoli sotto il profilo difensivo, e allora Amir Rachmani che sempre con calma si appoggia a Di Lorenzo. Mancano pochi giri di lancette per la chiusura di questo primo tempo. Kevin De Bruyne addormenta il pallone, ultimi 30 secondi, proviamo a scendere sulla sinistra con Oliveira per Gutierrez, non abbiamo voglia di accelerare. Pallone ancora per De Bruyne, poi Gilmour, serie di scambi ravvicinati dagli azzurri, poi prova il cambio di gioco, Gilmour non gli arriva a Politano perché Zemura copre molto molto bene, direi che può bastare così.
2: Finirà così
0: la fine di questo primo tempo tra Napoli e Udinese, 1-0 per gli azzurri, la rete di Rasmus Højlund su assist di Kevin De Bruyne. E allora i soliti 30 secondi di commento, partendo come sempre dal nostro Emanuele Calaio.
3: Sì, Vincenzo, dai, un buonissimo primo tempo, un primo tempo con l'atteggiamento giusto di una squadra ovviamente che ha più motivazioni dell'Udinese. È una squadra convinta comunque di agguantare, comunque di confermare il secondo posto, vista l'importanza. L'approccio è stato ottimo, bene nelle preventive, magari un po' più cattivo nelle palle inattive, però nel secondo tempo, adesso questa partita dove secondo me ci saranno più spazi, una partita che si potrebbe chiudere tranquillamente senza poi soffrire ulteriormente negli ultimi minuti.
0: Nicola Mora.
2: Sì, ci aspettiamo un secondo tempo, come dice Emanuele, un po' più ancora propositivo, nel senso per chiudere la partita, metterla in ghiaccio, come si suol dire. Un primo tempo che ha visto il Napoli essere dominante su un Udinese che, al di là di una prima occasione, non ha mai creato grandi problemi a Napoli. Un buon Napoli, dopo soprattutto l'entrata di Kevin De Bruyne, che è un po' la luce che ha illuminato la palla filtrante che ha messo in gol Højlund. Quindi quello che ci aspettavamo, quello abbiamo visto, ci auguriamo che il secondo tempo, ripeto, possa darci subito la possibilità di andare sul doppio vantaggio, di poter gestire fino alla fine questa vittoria che consegnerebbe giustamente il secondo posto al Napoli.
0: Entrando negli spogliatoi, Højlund continuava a chiedere a Zanotti perché non l'ha vista all'on-field review quell'occasione di un probabile calcio di rigore per il Napoli. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Ci ritroveremo per il secondo tempo di Napoli-Udinese, 1-0 per gli azzurri. Intanto filo diretto con voi tifosi azzurri in questo intervallo con la nostra Susi Fiorillo. A te.
4: Grazie a Vincenzo Perna. Linee già aperte allo 081 546 6873 per intervenire in diretta e commentare l'ultima partita del Napoli che si sta giocando allo stadio Diego Armando Maradona contro l'Udinese. 342 00 0100 invece per i vostri messaggi WhatsApp. Siete già in tanti a telefonare per dire la vostra. Vado al telefono, c'è Michele. Ciao Michele.
5: Eccomi, Michele Caruso.
4: Ciao.
5: Un saluto da Presto Bridge, bonsoir, madame, monsieur, con molto vostro, bien, ladies and gentlemen, welcome. Tusi, dunque, come al solito mi fregio di aprire il filo diretto. Questa è la sfida tra gli azzurri partenopei del Napoli e i friulani dell'Udinese, l'ultima di questa stagione che sta riservando emozioni soprattutto per l'addio di Conte al Maradona. Il tecnico è destinato a separarsi dagli azzurri a fine campionato dopo la grigliata a Castelvolturno, ci sarà il saluto sul campo. Al Napoli già da tempo sicuro della qualificazione in Champions, manca un punto per essere certo del secondo posto, mentre per l'Udinese attualmente decima sarà il congedo da un campionato positivo. La squadra di Rooney Aic, Benicio Marzo, ha raccolto comunque qualche vittoria. Lontano da casa, in battuta dal 23 febbraio, nello stesso periodo ha mantenuto la porta inviolata in 6 occasioni. Conte schiererà ancora nel secondo tempo la squadra migliore per assicurarsi il secondo posto, che significherebbe comunque partecipare anche alla propria prossima Supercoppa. Ricordiamoci che Antonio Conte comunque ha portato anche uno scudetto nella stagione l'altra, oltre alla Supercoppa, e nonostante i saluti siano genziati dal mio suicidale, non arriverà prima della fine del campionato. Da Michele Caruso, chissà a tutti.
4: Ciao Michele, ciao. E leggo anche qualche messaggio che arriva al 342-00-00100. Ci scrive Luca: ciao Susi, gli screenshot di questo primo tempo. Meret MVP, vero, sono assolutamente d'accordo. Allison si ciacca per il dispiacere di non aver insaccato dopo 90 secondi. Kevin De Bruyne legge il futuro e fa fare gol facile facile ad Højlund. Lobotka crash per non farci abituare troppo male e per salvare le tradizioni. Questo è uno dei messaggi che è arrivato al nostro numero WhatsApp. Vado ancora al telefono, vi ricordo 081 546 6873. Adesso invece c'è Fulvio. Ciao Fulvio.
6: Ciao ragazzi, buonasera.
4: Ciao.
6: Io vorrei un commento da parte di Calaiò e di Mora dal punto di vista tattico, in quanto io proprio non so.
4: L'hanno commentato, adesso non sono in studio Calaiò e Mora, però prima di cedermi la linea hanno comunque commentato il primo tempo.
6: Vabbè, dico la mia, io sì. Non mi piace assolutamente vedere il gioco fatto così come lo esprime Conte con questi lanci.
4: E questo ormai è, diciamo che è chiaro, siamo giunti però al termine, no, di questa stagione, ci è abituati a questo tipo di gioco Conte.
6: Ho capito, però produce anche infortuni, perché tutti gli strappi a cui si sottopongono i giocatori, vedi Neres da una parte quando giocava e adesso Allison, alla fine ecco, gli va a scontrarsi con questo modo di giocare. I giocatori già soffrono, secondo me, tutta una preparazione fisica allucinante e ho l'impressione proprio che hanno pagato prezzo salatissimo e nessuno dice niente, nessuno parla. Ma ho l'impressione che lo staff sanitario del Napoli veramente proprio lascia a desiderare. Peccato che noi da qua esterni tifosi vediamo queste cose, ma non sentiamo alcun commento, nessun approfondimento, nessuna spiegazione reale.
4: Noi speriamo di avere, speriamo in effetti.
6: Quest'anno.
4: Sì, speriamo Fulvio di avere dei chiarimenti in merito a tutto quello che è successo. Ci sei ancora Fulvio? Non c'è Fulvio, leggo qualche messaggio allora, mi alterno ovviamente come sempre tra telefonate e WhatsApp. Alessandro ci scrive: chissà cosa ci aspetta nel prossimo anno, spero venga un allenatore top. E sono tanti, sappiamo, i nomi accostati in questo momento al club, bisogna attendere, bisogna vedere quello che succederà nei prossimi giorni, bisogna anche vedere, io sono molto curiosa di ascoltare poi Conte in conferenza nel post gara, chissà che cosa ci dirà. Intanto vado al telefono, ciao Alessandro.
7: Ciao della bellezza donna me Susi, buonasera.
4: Ciao.
7: Senti Susi, io so troppo arrabbiato con Mister Conte, cioè perché prima fa dei commenti dicendo che i calciatori, per diventare calciatori, Napoli non deve essere una meta ma deve essere un obiettivo, poi lui che fa, alza bandiera bianca e se ne va, cioè questo non lo capacito, cioè sto un management sto nigra.
4: Alessandro, avremo sicuramente delle spiegazioni. Innanzitutto comunque ovviamente sappiamo che questa è l'ultima partita di Mister Conte, però comunque non è ancora arrivata, sai che c'è, io lo dicevo stamattina a Sunday Sport, un pochino spero ancora in una sorpresa.
7: Susi, ti dico la verità, io fino all'ultimo, fino che non finisce la partita dal triplice fresco finale, De Laurentiis fa l'annuncio con
4: deve essere ancora l'incontro tra i due, magari
7: fa anche l'annuncio che rimane il nostro mister, cioè perché nessuno che ci sta in giro è a livello di Mister Conte, parliamoci chiaro. Cioè sono tutti bravi allenatori, grossi,
4: abituati a Conte, sicuramente poi è difficile trovare.
7: Però non hanno le esperienze per una squadra come il Napoli, cioè perché dalle stelle alle stalle non si può pensare un anno alla Spalletti che vinciamo lo scudetto e facciamo la fine del decimo posto di Spalletti. cioè non lo voglio proprio pensare questa cosa.
4: Quello assolutamente, non credo che sia proprio l'obiettivo, ma non ci dobbiamo neanche pensare a una situazione del genere, soprattutto
7: io lo spero. Senti, io ti volevo chiedere una cosa, ma Vincenzo Perna,
4: sì,
7: cioè, c'ha non ho visto la trasmissione, ma in testa c'ha qualcosa,
4: ha un cerotto, ha un cerotto, è infortunato anche Perna, sì, come i calciatori. Sì, sì, sì, è infortunato, no. In realtà me ne sono accorta anche io.
7: Pensavo
4: guardandolo, non so cosa
7: era, un pezzo
4: fatto
7: di carta sopra,
4: è un cerotto, sì. Grazie,
7: va
4: Alessandro,
7: bene,
4: do spazio anche agli altri e buona partita.
7: Ciao,
4: ancora il telefono da Rosario. Ciao Rosario.
8: Ciao Susi, buona domenica.
4: Buona domenica a te.
8: Io chiamo da Margellina, tutto bene?
4: Tutto bene, mare, tutto bene.
8: Ti vedo abbronzata.
4: No, forse è un effetto ottico, in realtà no, non ho preso
8: posso sole. Parlare, domenica.
4: Buona domenica a te.
8: Io chiamo da Margellina, tutto bene?
4: Tutto bene, mare, tutto bene.
8: Ti vedo abbronzata.
4: No, forse è un effetto ottico, in realtà no, non ho preso
8: posso
4: sole.
8: Parlare del Napoli?
4: Certo, sei libero di dire la

0: Lo so, però non possiamo vivere di sé e di Maro.
1: Ah, no, no, vabbè, ok. Però io penso che Spalletti in panchina non arrivavamo a 10 con quella squadra forte. Conte ha vinto con gli stessi giocatori, tranne Giorgiani e Osimhen. Però avendo Lukaku, detto da lui, che poi l'ha tradito, tra virgolette,
0: sì.
1: Vabbè, lo stesso sinistro poi non l'abbiamo sostituito, però c'era Neres. Ok, sì. Detto questo. Ma spiegami, Susi, perché io è un ragionamento tra due persone.
0: Sì.
1: Tu è l'ultimo di campionato, giusto? Vai in ritiro,
0: sì.
1: E gli fa fare tre allenamenti e sai che giochi alle 6, che comunque c'è il caldo e il sole. Abbiamo avuto altri due infortunati e poi mi devi spiegare. Spinazzole, buongiorno, perché non sono venuto. Ok, gli hanno fatto ginocchio e ginocchio, si sono infortunati. L'ultima del campionato, falli stare in panchina e falli fare il giro del campo. Buongiorno Spinazzola,
0: sì.
1: È giusto? Dove
0: sì.
1: Sono andati a finire questi giocatori? Fino all'ultimo Caratuzzi, Conte ha distrutto, ha lasciato le macerie. Speriamo che non che vada via. Solo questo. Ciao Susi.
0: Ciao, buona ciao domenica. Rosario, ciao. E ovviamente accolgo anche lo sfogo di Rosario, che ogni settimana ovviamente esprime il suo pensiero. Maurizio al telefono. Ciao Maurizio.
2: Buonasera Giusi, buonasera.
0: Ciao.
2: Sono Maurizio da Prato Maggiore.
0: Ciao.
2: Posso?
0: Dimmi. Certo, vai.
2: Vedo troppo accanimento verso Conte, non verso di voi, giornalisti e professionisti, verso i tifosi. Dobbiamo dire solo grazie a Conte perché ci ha portato secondo posto, non deve coppia, tutti infortuni che ha avuto. Secondo me è giusto, mi dispiace.
0: Esatto, un allenatore che in due anni ha vinto un campionato, ha vinto una supercoppa, secondo in classifica. Io sono d'accordissimo, tanti infortuni che hanno comunque creato delle defezioni. Cosa doveva fare di più questo mister? Maurizio, abbassa il volume della TV, altrimenti abbiamo difficoltà nel sentirci. Ecco,
2: ok, non... grazie Giusy, ti ringrazio.
0: Grazie,
2: buona serata.
0: Grazie a te, buona partita. Abbiamo ancora qualche istante, qualche minuto per commentare insieme, per parlare anche del futuro del Napoli. Allo 081 546 6873 potete invece anche scrivere i vostri messaggi al 342 00 00 100. Mi leggo appunto qualche messaggio. Antonio scrive: complimenti per la trasmissione, spero vivamente che Conte rimanga perché non credo che altri siano vincenti come lui. Questo è un messaggio che ci ha scritto Antonio. Ecco, vado ancora al telefono perché c'è Alfredo. Ciao Alfredo.
3: Ciao Susi, senti, innanzitutto volevo dire per chi crede ancora che Conte possa rimanere, che non so in che lingua lo deve dire, lui non l'ha detto, ma lo sto dicendo a tutti quelli che ha salutato, compreso anche la mamma del povero ragazzo Daniele, che è molto legato come famiglia, e quindi ci dobbiamo mettere l'anima in pace. Conte non rimane più.
0: Lo so.
3: No, perché bisogna, c'è qualcuno che crede ancora, io per primo vorrei che rimanesse, ma purtroppo. Però io penso che allora un allenatore come lui si sia logorato, e per me è per mezzo di certa stampa, non voglio fare nomi e cognomi, però ci sono delle persone che ancora oggi hanno criticato Napoli, ho sentito addirittura dei fischi, sentendo per radio la partita, sono addirittura dei fischi al presidente. Secondo me certa stampa e certa tifoseria, i nostalgici degli A16 stanno rovinando quello che di bello c'è a Napoli, gli anni di ADL. Noi dobbiamo ringraziare, lo ripeto, no? Ma non in maniera supina, in maniera concreta, quello che sta facendo il presidente. E quando non ci sarà più questo tipo di Napoli, poi voglio vedere com'è la situazione. Quindi rimpiangeremo tutti quelli che stanno fischiando, tutti quelli che stanno criticando, editorialisti, sapientoni. Voglio capire se continueranno anche con il prossimo allenatore a fare questo, perché questo è il male del Napoli.
0: Bisogna innanzitutto capire chi arriverà.
3: Sì, ma io quello che diceva Conte era unità, compattezza, questa
0: ecco.
3: Non c'è stata nel secondo anno.
0: Ma lui si è sentito anche un po' solo, no?
3: E quindi è stato abbastanza lungo. Comunque, grazie Susi, grazie dell'opportunità, grazie.
0: Grazie a te. Ero al telefono con Maurizio, quindi ho ancora Alfredo in linea? Il telefono, ciao Alfredo. No, forse era Alfredo, faccio io un po' di confusione tra i vari nomi e i tanti amici che chiamano. Vado ai messaggi WhatsApp. Buonasera, alla fine abbiamo fatto il giochino dei media del Nord, grazie di tutto, ce lo scrive Enzo invece. E ancora qualche altro messaggio, ci scrive anche Antonio da Fuorigrotta, che ci fa i complimenti per la trasmissione. E poi ancora Francesco, che ha

0: scritto tante volte lo stesso messaggio, quindi ecco qui. Una supercoppa, tra parentesi scrive, l'unico momento buono, un secondo posto, ringraziando il venir meno delle solite, nel più brutto campionato di tutta la storia calcistica della Serie A. Cosa vi è piaciuto di questa annata nostra con Conte? Solo disastri, a cominciare da una campagna acquisti esose e mediocre. Ecco l'ultimo messaggio che leggo prima di andare in pubblicità ed è completamente, totalmente negativo. Bene, stanno per rientrare le squadre in campo, sta per iniziare il secondo tempo tra Napoli e Udinese, ma vado prima in pubblicità.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
1: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Eccoci qua per il secondo tempo di Napoli Udinese. Si riparte dall'1-0 del Napoli con il gol di Rasmus Højlund al 24esimo minuto della prima frazione di gioco. Anche l'Udinese sta rientrando sul terreno di gioco. C'è già il Napoli e c'è già un altro cambio per gli azzurri, visto che è rimasto un solo slot. Va bene utilizzare quello dell'intervallo, che non vale tra i tre concessi alle squadre. Entra anche lui per un saluto allo stadio di Armando Maradona, Juan Jesus, ed entra al posto di Oliveira, che aveva ricevuto un colpo nel corso del primo tempo. Ovviamente anche per Juan Jesus ci sarà una passerella che attualmente vede verso la panchina non solo Runjanić ma anche Gökhan Inler, altro grande ex azzurro che ritorna allo stadio Diego Armando Maradona, lui che è dirigente accompagnatore dell'Udinese. Tutto pronto per questa seconda frazione di gioco, e allora Zanotti è pronto per dare il via anche alle ostilità del secondo tempo. Udinese che per adesso non ha effettuato nessun tipo di cambio. Tutto pronto, e batte il Napoli. E allora partiti con questo secondo tempo di Napoli Udinese. Cosa si deve fare, Emanuele Calaiò, per chiudere definitivamente i conti in quest'ultima giornata di Serie A?
2: Ma se Napoli vuole chiuderla e raddoppiarla, sicuramente non deve fare la gestione come negli ultimi minuti, diciamo lenta, ma provare a velocizzare e andare a trovare subito magari De Bruyne e Højlund per andare in profondità. Ma la palla bisogna portargliela velocemente, anche saltando un passaggio, cosa che potrebbe fare perché c'ha Gilmour, che è un giocatore che verticalizza tanto, quindi quando l'Udinese magari lascia quei pochi spazi, il Napoli deve essere bravo subito a verticalizzare e a trovare De Bruyne o Elmas, che possono innescare Højlund, oppure la palla su Højlund direttamente dagli esterni, come spesso l'Udinese si è fatta trovare impreparata, o con i cambi di gioco come ha fatto Rachmani in questo momento. Quindi se vuole cercare il raddoppio, questo deve fare.
1: Adesso l'Udinese prova a venire in avanti, chiude bene però il Napoli, peccato qui Gutierrez non ci mette però il piedino, poteva fare meglio su Piotrowski, la palla resta a vantaggio della squadra di Runjanić, che la gestisce però da dietro con il lancio lungo di Okoye e attacca. Prova a mettere in movimento Piotrowski, che però stavolta viene anestetizzato bene dal terzino partenopeo spagnolo. Sicuramente Nick una prestazione diciamo da 6 in pagella, però non diciamo eccellente da parte di Gutierrez, nonostante la rabona,
3: nonostante
1: che gli può fare eventualmente alzare un po' il
3: la
1: voto
3: rabona, per la rabona, per il gesto tecnico gli diamo un mezzo voto in più per adesso, perché poi trovare giocatori che in quella zona di campo abbiano la volontà e il coraggio, tra virgolette, se vogliamo usare questa parola importante nel gioco del calcio, il coraggio di fare una rabona in area di rigore, usare il cross, che gli è venuto anche abbastanza bene, però da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, perché ha le qualità per poter spingere di più. L'abbiamo visto bravo nella fase di costruzione, molto propositivo quando c'è da cominciare l'azione, l'abbiamo visto poche volte attaccare la profondità, soprattutto dopo l'entrata di De Bruyne, che è un giocatore che gli lascia tanto spazio sulla corsia, perché si accentra, viene molto basso, lui dovrebbe attaccarla un po' di più quella zona di campo. Però vedi in questo momento come, quando si propone, ha delle traiettorie giuste, delle giocate, dei movimenti veramente da giocatore di alto livello, e quindi ce l'aspettiamo di più. Però tutto sommato è tutto il Napoli che ha fatto un buon primo tempo, tutto sommato, l'abbiamo detto, ci aspettavamo quello che abbiamo visto, e ci aspettiamo che nel secondo tempo non cali l'intensità, perché sì, va bene la gestione, sì, l'Udinese è una squadra che come adesso ti consente il palleggio, ma poi è anche brava nel ripartire e diciamo, tutto sommato è una partita che non hai corso rischi, la devi chiudere per andare in tranquillità fino al 90esimo.
1: Invece, per quanto riguarda il migliore in campo fino a questo momento, Manu, io personalmente voterei Alex Meret, perché quella parata inizio di match su Castro, ma non semplice, anzi molto difficile, ti mantiene il risultato in bilico, ti permette poi di andare ad attaccare la porta avversaria con il gol da parte di Rasmus Højlund. Alex si sta riscattando in quella che è stata una stagione per lui un po' sfortunata per l'infortunio e anche perché poco utilizzato da parte di Antonio Conte anche quando a disposizione.
2: Allora, lui alla fine Conte voleva due portieri bravi e li ha spesso alternati, però poi a un certo punto ha scelto, nel senso ha scelto Milinkovic via anche i tanti infortuni che ha avuto comunque Meret. In queste ultime due partite si è fatto trovare prontissimo, diciamo, l'abbiamo sempre detto che tecnicamente tra i pali secondo me Meret è più forte di Milinkovic e Savic, magari sulla gestione con i piedi e sulle uscite magari lascia un po' a desiderare, ma non è che Milinkovic anche quest'anno, anche nelle uscite, ha fatto chissà non è che Milinkovic ha superato Meret anche nelle prestazioni comunque in partita da meritare comunque la titolarità. Però è un portiere affidabile, un portiere tra pari tecnicamente forte, e comunque ha vinto due scudetti, quindi non si sa se il prossimo anno rimarrà. Se non dovesse rimanere, comunque è un giocatore che entra nella storia del Napoli per quello che ha dato, però nel senso, a me è piaciuto moltissimo Rachmani nel primo tempo, come mi è piaciuto l'ingresso di De Bruyne, che comunque è stato comunque decisivo, perché comunque è un giocatore che si fa trovare tra le linee, ma è un giocatore che si fa prendere anche la palla da metodista, diciamo, un po' tutto fare.
1: Sì, intanto diciamo sono proseguite le scaramucce tra Esibue e Gutierrez, che non aveva gradito uno spintone da parte del calciatore dell'Udinese in una azione di poco fa. I due se le sono dette promesse in più di un'occasione, poi alla fine è riuscito il direttore di gara a fare da pace. Brutto fallo di Karlström su Gilmour, è davvero brutto questo fallo, ma è inutile, poi tra l'altro aveva già scaricato il pallone, cioè siamo all'ultima giornata di campionato, l'Udinese non ha nulla da chiedere, un fallo a un calciatore che tra l'altro si deve giocare il mondiale, non è una bella immagine questa, d'altronde diciamo l'abbiamo detto, l'Udinese è una squadra molto molto fisica, Zanotti praticamente gli va a spiegare il perché non avesse fischiato un fallo precedente, Carlson si era arrabbiato perché non era stato fischiato un fallo a vantaggio dell'Udinese poco prima e il Napoli aveva potuto ripartire così, però voglio dire non ci sta proprio in una partita così animarla in questa maniera con questi falli cattivi inutili, direi che
3: è iniziato tutto da uno spintone su Gutierrez che non ci sta perché il pallone era già fuori, quindi da lì poi è nato il battibecco che è andato avanti con Gutierrez e poi un altro fallo di Gutierrez non fischiato dall'arbitro, uno spalla a spalla molto deciso che poi ha portato alla reazione di Karlström su questo fallo veramente brutto, inutile, come dicevi giustamente tu Vincenzo, che rischi solamente di farti male in una partita che finora ha visto buoni ritmi sia del pallone che a livello fisico, ma però che non ha nulla di cattivo e non deve avere nulla di cattivo fino alla fine, perché ripeto, il Napoli si sta giocando sicuramente il secondo posto, ma l'Udinese nulla, ed è una partita che Napoli sta dominando tra virgolette e gestendo nel miglior modo possibile, giustamente in vantaggio per quello che ha creato.
1: Eh sì, intanto buono anche mi pare l'apporto di Juan Jesus, ma sì, in questo avvio di stagione, di partita.
2: Sì. Diciamo che anche se per il discorso dei slot forse c'è anche una considerazione che magari Jesus serve anche nelle palline attive, visto che l'Udinese ha tanta fisicità, lui potrebbe dare un contributo.
1: Mamma mia, che palla che gli aveva dato! Che palla che gli aveva dato Scott McTominay a Politano, prima invece il primo errore di Kevin De Bruyne, che aveva messo un po' in difficoltà gli azzurri, però erano stati bravi poi a chiudere e a riprendersi, e adesso diciamo la partita mo è diventata davvero tanto fisica, altro bello scontro tra Cabasele e Rasmus Højlund, vinto dal calciatore dell'Udinese.
4: Diciamo che in quest'Udinese quest'anno abbiamo visto Zaniolo fare una buonissima stagione, quindi quando ti viene a mancare anche un giocatore imprevedibile come Zaniolo, che comunque ti punta a quegli strappi e a quella qualità che comunque mette a servizio della squadra, quando non c'hai un giocatore così puoi essere fisico quanto vuoi, ma alla fine la qualità scende. Infatti l'Udinese, tranne con la parata di Meret, non è che abbia fatto chissà che cosa. Sono quei giocatori importanti per le proprie squadre, e Zaniolo è uno di quelli.
1: Intanto primo cambio anche per l'Udinese, esce Piotrowski ed entra Gueye, e quindi primo slot utilizzato dall'Udinese di questa partita. Vi ricordo che il Napoli invece ne ha già utilizzati due, ma di sostituzione ne ha fatti tre, perché è entrato anche all'intervallo Juan Jesus dopo il forfè da parte di Alisson, che purtroppo aveva abbandonato il campo quasi subito, e poi anche l'infortunio di Lobotka, che aveva fatto entrare in campo dopo Kevin De Bruyne anche Billy Gilmour. Napoli che adesso gestisce questo pallone. Nick, invece a te chiedo di un calciatore che oggi non mi sta piacendo e che però, come avevamo ricordato più volte, è nel mirino del Napoli, ovvero Attà, oggi un po' spaesato.
3: Sì, un po' spaesato, perché il Napoli, ripeto, più per merito del Napoli, poco spazio per poter agire, poco spazio per poter mettere in mostra le proprie qualità. Un giocatore che ama gli inserimenti, un giocatore che è bravo anche tecnicamente. Il Napoli lascia poco spazio all'Udinese, e lascia all'Udinese l'unica palla che al Napoli finora non ha fatto male, cioè la palla lunga. Con le coperture preventive dei centrali il Napoli sta facendo una buona gara, e Attà ha avuto solamente un'azione nel primo tempo dove Davids è riuscito a metterlo in movimento, ha tirato in maniera debole e ha potuto essere rimpallato il tiro, e poi dopo l'abbiamo visto poche volte. Un giocatore che sicuramente non dobbiamo giudicare oggi, perché se lo dovessimo giudicare oggi avremmo tutti detto un giocatore normale, non da Napoli, e invece penso che sia un giocatore che ha ottime qualità, e se oggi non si vede in maniera, o non si è visto finora in maniera importante, perché il Napoli sta facendo sia in fase di possesso che in fase di non possesso una partita giusta, una partita che abbiamo più ripetuto più volte ci aspettavamo, e quindi l'Udinese, ripeto, come ha detto giustamente Emanuele, ti viene a mancare un giocatore che è difficile da sostituire, perché quando hai Zaniolo che ha fisicità, ha corsa, ha tecnica, in molte partite Zaniolo ha risolto i problemi dell'Udinese strappando, rompendo le linee, portando palla dal centrocampo fino alla fase offensiva. Se ti manca quel giocatore, abbiamo visto l'Udinese oggi sia una squadra con poche idee, che gira palla dietro, si affida al lancio lungo, e se Davis non riesce a tenere palla e far salire la squadra, a Talo vedi poco, Zaniolo non ce l'hai, e quindi diventi prevedibile. Il Napoli sta gestendo questa situazione nel miglior modo possibile.
4: Vabbè, anche è anche un discorso di motivazioni.
3: Certo, abbiamo detto prima, non si gioca niente.
4: Cioè, l'ultima partita non c'è il rischio comunque di volersi fare male, e allora lo vedi comunque, diciamo, scarico mentalmente. Ma Attà non è questo. Cioè, ha dimostrato che nelle partite che contano si è fatto trovare pronto, ha fatto ottime cose, e quindi sai, questa è la classica partita di fine stagione dove ovviamente
3: non farti male.
4: I caldi, no, pensi a non farti male, chi si risparmia per il mondiale, e quindi esce una partita con questi ritmi qua.
1: Tanto, permettetemi un accenno polemico al fatto che la differenza culturale tra l'Inghilterra e l'Italia continua ad essere sempre abissale. Sono terminate le gare dell'ultimo turno di Premier League, che si giocavano tutte quante in contemporanea quest'oggi, cosa che purtroppo dalle nostre parti non accade. Questo perché si cerca di vendere meglio il nostro prodotto, ma in realtà secondo me con queste scelte di far giocare una venerdì, due sabato, poi la domenica sera, poi alle 18, poi una alle 15, totalmente inutile, insomma, così secondo me non si vende un prodotto, ma lo si ancora di più deprezza, secondo me.
2: Vabbè, tanto il Tottenham si è salvato
1: sì, Zerbi. Sì, sì, il Tottenham di Zerbi si salva, bisognava ottenere la vittoria contro l'Everton, è arrivata 1-0, bella striminzita, corto muso direbbe qualcuno, chissà che magari non lo diciamo pure noi l'anno prossimo, chi l'ha detto, non lo so. Intanto, secondo slot dell'Udinese, esce Christensen ed entra Bertola per la squadra di Runia, e c'entra anche Buxa che si pensava potesse partire dal primo minuto e invece entra al 59esimo minuto al posto di Karlström, troppo nervoso, il capitano dell'Udinese, e quindi ritorna in panchina Mesto con Runjajić che ne approfitta per palpargli il gluteo più di una volta e rincuorarlo, diciamo, per questa sua partita sicuramente non esageratamente particolarmente positiva. Udinese che prova a venire in avanti con Davis, ovviamente bravo Rachmani a usare il fisico. Davis che voleva un calcio di punizione che forse
3: oddio, ci questa era palla, stare,
2: anche ammunizione,
1: direi. Anche ammunizione, sì, trattenuta
3: reiterata.
2: Stava andando da gli aveva preso posizione, stava andando verso la porta. Sì. Lo trattiene e quindi era fallo ed è ammunizione.
1: Ci hanno mandato troppo tardi arbitri che prendono le decisioni giuste, evidentemente, purtroppo in questa.
3: Ma questa non era giusta per noi,
1: no?
3: Però.
1: Giusto per noi, mica giusta, no? Dico, nel senso che di solito hanno sempre sbagliato contro di noi, ci
3: quando
1: serviva,
3: non serve ci danno qualcosa.
1: Esattamente. Intanto Kevin De Bruyne prova a mettere in movimento Gutierrez, anche perché non c'era la palla per poter mettere in movimento Rasmus Højlund. Perché? Ha provato un tiro da 50 metri.
2: Lui tira quando c'ha spazio, McTominay tira.
3: Ha quella qualità,
2: cioè,
3: quindi
2: non, non ci pensa. Quando c'ha spazio tira e ha dimostrato di fare male, visto Pisa, visto il gran gol col Genoa, quindi se non tira lui è difficile.
1: Però il gran gol col Genoa poi si fa male,
2: Elmas,
1: giusto?
2: Credo
3: che tra lui e De Bruyne siano gli unici centrocampisti, forse Ghirmo ma poche volte arriva. Lui e De Bruyne sono gli unici centrocampisti in Napoli che quando arrivano al limite dell'area possono calciare.
1: Sì, direi.
3: Hanno quella qualità del calcio. Poi tutti gli altri possono calciare sicuramente, ma non è nelle loro priorità.
1: Vero, vero. Io personalmente opterei per due cambi. Vergara per Elmas e Mazzocchi per Politano.
3: Però sono gli ultimi cambi, è l'ultimo slot.
1: Slot, due cambi, capito? Per dare anche a Pasquale la possibilità di chiudere questa stagione in campo, che secondo me se lo merita. Tra l'altro lo vedevo nel pre-partita discutere.
3: Anche lui biondo,
1: grigio, non biondo ma grigio. Intanto bella questa sgroppata di Gilmore. Io lo vedevo discutere, cioè, è arrivata un'ammonizione a qualcuno, non so a chi. Forse ad Attà per un fallo su no, eccolo qua il fa. Mamma mia Gabasele, che cosa, cioè, ha fatto una mazziata a Højlund. E quando Højlund stava andando ad attaccare la profondità, gli ha pure dato una randellata buttandolo a terra. Ma io non lo so, cioè, questi qua che testa c'hanno? Questo è rosso, dice giustamente Antonio Conte, perché è un fallo a palla lontana. Un fallo a palla lontana, e questo è rosso, effettivamente. Non c'ha tanto torto. Non c'ha tanto torto, check in progress, perché questo è un fallo a palla lontana, ragazzi, cioè non poi infatti Antonio Conte dice non battere perché c'è un check in progress, perché prima c'era fallo e
2: no,
1: fallo
2: poi era, mi sembra che l'ha scalciato, poi
1: lo scalcia mentre lui sta andando a, che è successo, chiede Zanotti alla sala VAR. Ragazzi, va bene il fallo, va a vedere, perché va bene il fallo qua, il fallo ci sta. Poi a un certo punto Højlund si libera e Cabasele lo prende e lo falcia completamente a palla lontana. Quindi questo falciare un calciatore sì. a palla lontana, calciare
3: perché lui pensa che si fermasse, esatto. invece si rialza, riattacca poi da lui da dietro.
1: Bruttissimo calcione, questo è rosso, ragazzi, è rosso. No,
3: che bruttissimo calcione è il gesto.
1: È il gesto, ragazzi.
3: Che
1: è
3: poi
1: il
3: calcione non è che sia no, veramente violento, non vicino.
1: Però se stai giocando, se stai giocando è rosso, però questo, sì, ragazzi, non scherziamo. Ma non scherziamo proprio, questo è proprio rosso. Mamma mia, una brutta, però un brutto gesto, perché a palla
3: ripeto,
1: lontana.
3: Più che un gioco violento, proprio è scorretto il gesto.
4: Sì,
3: e quindi
4: no,
3: siccome
4: anche,
3: è fallo.
4: Ma non ha senso all'ultima partita. Una partita del primo tempo è stata super tranquilla. Cioè,
3: si commette fallo rosso.
1: Sì. Espulsione. Decisione ultima. Sì, quindi sì. L'Udinese rimane in 10. Rosso anche a Runjanić. Vediamo un po'. Sì. Rosso anche a Runjanić che si va a fare la doccia insieme a Cabasele. Mamma mia, cioè questa è all'ultima giornata, cioè con questi che non si stanno giocando nulla, che sono venuti solo esclusivamente a picchiare e a rompere le scatole. Ma veramente, guarda, cioè, non, che poi voglio dire, c'è poco da innervosirsi su queste cose, perché tanto, considerando il nostro score negativo, un gol prima o poi gliel'avremo concesso. Basta che stai calmo, che aspetti, che prima o poi noi un gol te lo facciamo fare. Perché ti incattivisci di questa maniera nei confronti di una squadra che ovviamente non sta facendo,
3: ripeto, lo ha trattenuto poi che. Lui pensando che Højlund rimanesse a terra, invece Højlund si è dimenato.
1: Adesso però Kevin De Bruyne palla per Rasmus Højlund, troppo
3: lo ha trattenuto Højlund pensando che rimanesse a terra, invece si è rialzato, gli è ripartito e lui, vedendoselo scappare via, ha fatto una specie di sgambetto. È gioco scorretto, brutto gesto, quindi un'espulsione giusta, ma non per la violenza del fallo brutto, ma per il gesto
1: perché
3: di sportivo.
1: È antisportivo, esatto. E intanto adesso Davis riesce a uccellare un po' Juan Jesus, che non commette fallo, però grande esperienza.
3: Dietro si stanno muovendo bene dietro.
1: Kevin perde ancora una palla, attenzione a Solé che ci riparte in faccia, allarga verso Davis che punta Gutierrez, palla al centro, ottima ancora la copertura di Rachmani. Te l'ho detto io, capito? Cioè basta aspettare il Napoli, prima o poi il gol te lo fa.
4: Vai, McTominay.
1: Adesso 3 contro 4, arriviamo a 4 contro 4, 5 contro 4, con Politano che la manda in curva. Ma perché? Perché?
3: Palo lontano. La preparazione giusta, la scelta di tirare anche, per come si era sviluppata, secondo me ha sbagliato l'angolo, deve andare sul palo lontano.
1: Tanto qui Davis, bella azione però, eh? Bravo Rachmani,
4: sempre posizionato nella maniera giusta.
1: Sì, sì, fortunatamente sì. 67esimo minuto di gioco, Udinese in 10 uomini e Napoli avanti 1-0 soltanto, con il gol al 24esimo del primo tempo da parte di Rasmus Højlund. Nel secondo tempo non abbiamo avuto proprio occasioni nitidissime per poterci portare al raddoppio, però è anche vero che l'Udinese, diciamo, ha rischiato davvero, davvero poco. Ora non si è capito che stanno facendo con la fascia di capitano i giocatori dell'Udinese. Per adesso se la tiene in mano Davis. Però
3: forse dovrebbe... quando è uscito il capitano l'hanno messa sul braccio sbagliato i giocatori, quindi da regolamento se c'è il vice capitano in campo deve andare al giocatore che è segnato sulla distinta. E quindi se ne sarà accorto un po' in ritardo, perché il capitano dell'Udinese è uscito 7-8 minuti fa.
1: Capito.
3: Se ne sono ricordati un po' troppo tardi.
1: Adesso ancora un ottimo lavoro da parte di Højlund, si guadagna solo una rimessa laterale, addirittura viene fischiato il fallo e infatti il calciatore dell'Udinese si lamenta, che dice non ho fatto nulla. E quindi calcio e punizione per il Napoli. Zanotti io lo proporrei anche l'anno prossimo, mi piace come arbitro.
4: Sì.
3: Lo aggiungiamo al tuo preferito.
1: Sì, devo dire la verità, dopo Zufferli, per me viene Zanotti come arbitro migliore d'Italia in questo momento. Adesso Kevin De Bruyne centralmente allarga verso Politano, 68esimo minuto, Politano prova a dribblarsi da solo, poi punta Zemura, rientra sul mancino. a Gilmour adesso il pallone, ci spostiamo sulla sinistra con Elmas che prova a entrare in area di rigore.
4: Non gliela dà mai, mamma mia.
3: Una volta ha fatto una cosa giusta.
1: Una volta. Non ti prendere la confidenza con Michele.
3: Una volta che ha fatto questa tipo di giocata giusta che non ha fatto finora. Che le avevamo chiesto di attaccare la profondità alle spalle di Elmas, non l'aveva mai fatto. Ora che lo ha fatto, non gli diamo pallone. Allora è giusto che non lo faccia più. Questo è.
1: Adesso ancora sulla sinistra. Elmas continua a ignorare. Non lo so.
3: Noi gli abbiamo detto che dovevamo attaccare. Eccolo.
1: Ah, vedi? Meno male che c'è.
3: Ma anche perché lui ha piede per me.
1: No, vedi,
3: l'avevamo detto. Mancava.
1: No!
3: Perché il destro?
1: Cross bellissimo, forse era fuori gioco. Cross bellissimo di Gutierrez, piatto destro di Højlund che si apre troppo e quindi sfiora il palo ma esce fuori.
3: Sarebbe stato fuori gioco, però era fuori gioco.
1: È fuori gioco.
3: Però vedi, la stessa azione di prima. Noi avevamo chiesto prima Gutierrez nella spiegazione che era da 6 e mezzo solo per la rabona, altrimenti sarebbe stato un 6, proprio perché non attaccava la profondità e non arrivava sul fondo a essere più propositivo in fase offensiva. Ha fatto un ottimo
1: movimento prima. Davis stavolta va via, occhio a Gueye, sinistro rimpallato e calcio d'angolo.
3: Una volta che l'aveva fatto non è stato servito prima, ora invece che era andato in sovrapposizione, una buona palla messa, e peccato che Højlund era partito un po' troppo in anticipo, però questo è quello che deve fare un terzino quando hai un esterno di piede invertito che viene dentro al campo, ti lascia lo spazio per andare in sovrapposizione, tu che hai le qualità Gutierrez per andare devi andare più spesso.
1: Eh sì, calcio d'angolo anzi non è stato espulso Rugnić, evidentemente qualcun altro,
3: no, era un giocatore vicino alla panchina, bene,
1: qualcun altro dalla panchina è stato espulso per l'Udinese. Gueye, mamma mia,
3: Gilmour sulla linea,
1: facciamo muro fortunatamente. Però
3: e ancora soffriamo sulle palle inattive.
1: È troppo libero di calciare qui il calciatore dell'Udinese. Intanto Gutierrez, bravissimo a tenere questo pallone. Non ce lo dicono chi è stato espulso.
3: No, era il giocatore che era vicino alla panchina a bere, e quindi quando si è girato verso la panchina per espellere il giocatore, era il giocatore che si era già avvicinato.
1: Era Capasele, tu dici, che stava già lì
3: pronto per uscire.
1: Via per lo spogliatoio.
3: Esatto.
1: E intanto 70° minuto che se n'è andato, altri 20 più recupero di questo secondo tempo di Napoli-Udinese. No, qui Juan Jesus sbaglia completamente, regala la palla a Gueye, a Ta per nessuno, fortunatamente. Oggi a Ta disastroso, incredibile, oggi a Ta veramente disastroso. E adesso Højlund che prova a lottare contro due calciatori, li supera, entra in area di rigore Højlund,
5: no, McTominay
1: a porta vuota, alto sopra la traversa, e seconda occasione incredibile per il Napoli.
3: Ma che giocata di Højlund,
1: mamma mia, col tacco. Questo qua mi ha ricordato un po' un calciatore ex Napoli, qua me l'ha ricordato un po',
4: non era quel tacco,
1: no,
4: lì era,
1: non
4: diverso.
1: Era quello, certo, però mi ha ricordato un po' quel tipo di tentativi da parte di una prima punta.
4: Ma c'ha una forza Højlund incredibile, non so se McTominay forse gli è scivolato il piede d'appoggio, perché altrimenti sarebbe stato clamoroso per gol.
1: Sì, a porta vuota, l'ha alzata oltre la traversa da due passi. Mamma mia, è bravissimo poi a tenere qui le mazzate. È troppo dietro forse la palla, era troppo avanti rispetto alla palla forse McTominay. Però mamma mia che azione ha fatto. E io voglio ricordare che è stato criticato questo ragazzo, non è l'attaccante da Napoli, non fa 20 gol, ma capi che fa questo dalla mattina alla sera? Cioè questo non fa partite di calcio, questo fa incontri
4: diciamo
1: di box e lotta libera.
4: 12 gol in uno schema di Conte sono come 20-22 da altre parti.
1: Eh sì, caspita, considerando che l'anno scorso credo che Lukaku ne abbia fatti 9. Nell'anno dello scudetto?
4: No, non ha fatti 10 gol e 12 assist, mi sembra.
3: 12-14, se non vado errato.
1: Comunque, voglio dire, è in media, non è. E l'anno scorso abbiamo avuto molte più occasioni da gol rispetto a quest'anno, eh? aperta e chiusa parentesi.
3: Pure lui le ha dovute giocare tutte, quasi tutte, 90 su 90, certo. Ragazzi, mantenere la lucidità sempre, giocando ogni tre giorni come ha fatto il Napoli in certi periodi, e facendo ogni partita quel lavoro sporco che fa di sportellate, di aprire, di attaccare la profondità, di essere l'unico riferimento offensivo, giocare ogni tre giorni per un ragazzo, anzi bisogna veramente fargli i complimenti. Poi lo metti in condizione come adesso di attaccare la porta dritto per dritto, ti ha fatto vedere che quando la palla gli arriva è capace anche di fare gol.
1: Adesso attacchiamo sul lato di Politano, non riesce a saltare Zemura, intanto prima uno straordinario intervento di Juan Jesus che è riuscito a salvare una situazione che poteva diventare pericolosa. Adesso attacchiamo sulla sinistra, siamo andati verso Elmas con il Napoli che però la
4: poca roba in Elmas.
1: Sì, sì, oggi sì proprio, mamma mia.
3: Però ora è il momento, un quarto d'ora dalla fine, i due cambi potresti anche fare.
1: Te l'ho detto, io metterei Vergara e Mazzocchi. Vergara e Mazzocchi per il saluto anche loro al Maradona di quest'anno, 75esimo minuto, un quarto d'ora, non penso che Mazzocchi e Vergara possano fare
4: perché,
1: danni.
4: Ma anche perché siamo un in più, capito?
1: Hai capito? Adesso Politano che adesso ha deciso che deve tirare da ogni parte del globo, e non ha capito se ci sono 15 giocatori, lui che già solo davanti alla porta fa fatica, se pure così da casa sua vuole tirare, non ha senso.
3: Ora un Udinese che ci lascia completamente il palleggio, non è più aggressiva, tutta schierata dietro con 11 dietro linea della palla, quindi Napoli sta cercando con il giro palla che c'è spazio di trovare lo spazio giusto per poter attaccare, per poter andare
1: mamma mia che palla di Kevin De Bruyne,
3: l'imbucata ancora di De Bruyne clamorosa.
1: Vi dico solo che ha tirato Matteo Politano, fate voi il conto di come può essere andata a finire la storia.
3: Rampi per Politano a terra,
1: ecco, finalmente mi verrebbe da dire, perché sennò questo manco lo tira fuori.
3: Pallonata Gutierrez nello stomaco,
1: mamma mia, un tiro imbarazzante proprio da parte di Matteo Politano che poi prova a commettere fasi. No, poi si è ricordato, ah no, aspetta, tanto vado in vacanza lo stesso, no, allora passa. L'altra volta invece si è fatto ammonire, ha saltato
3: Pisa.
1: Che giustamente si faceva un weekend libero, ci sta. Adesso invece la stagione ce la libera comunque, visto che non andiamo al mondiale e che lui non ha possibilità. 76esimo, 1-0 per il Napoli, resiste il gol di Højlund, Napoli che però ha avuto una grande occasione con McTominay di provare a raddoppiare. Adesso Politano proprio ha deciso che non mette manco più il piede perché è arrivato diciamo alla capolinea, però non so se si sta riscaldando qualcuno, ma io lo farei riscaldare.
3: Si stanno riscaldando tutte la panchina Napoli, pure Contini, Milita Contini abbiamo visto con i guanti.
1: Sì, e ci manca ecco solo quello. Mamma mia, che cosa ha combinato Esibu e Gutierrez, cerca il sinistro.
3: Mazzocchi e Contini,
1: Sì?
3: Sì.
1: No, ragazzi, no però,
3: Sì, sì.
1: No, non ce la faccio. Non
3: li abbiamo visti.
1: No.
3: Stavano a bordo campo. Io vicino.
4: Io devo essere sincero, l'avrei fatto. Cioè, Contini, terzo portiere, sempre stato vicino alla squadra.
3: Però
4: alla fine
3: manca Vergara l'appello, Non metti Vergara.
4: Non metti Vergara perché vuol dire che non l'ha visto bene, però oppure non lo vuole rischiare. Preferisce dare un premio a uno che non ha mai giocato, che è sempre stato presente. Mancano 10, un quarto d'ora, ti basta un pareggio per andare secondo, vinci 1-0 con un uomo in più, perché non dare una possibilità a un terzo portiere che ha fatto allenare bene gli altri due?
3: Sono d'accordo su Contini, sono d'accordo su Mazzocchi che andrà, ma ripeto, io mi sarei aspettato anche al posto di Elmas, ripeto, che ha fatto una partita forse sufficiente, perché è sufficiente, ma il meno propositivo e il meno in palla di tutti quanti, un 10 minuti anche a Vergara che, ripeto, nel corso dell'anno si è fatto valere, in alcuni momenti è stato quello che ha, come si dice, tenuto la barca a galla, con prestazioni importanti, il giocatore Coppa Italia fuori ruolo, ha fatto gol importanti per lui, per Napoli, quindi ripeto, ci auguravamo che anche lui potesse, dato che era tornato disponibile, che potesse fare questa passerella all'ultima giornata del Maradona.
1: Lancio lungo nel nulla da parte dell'Udinese, 78esimo minuto di gioco che si conclude, 12 più recupero da giocare e il Napoli in pieno controllo di questo 1-0, però magari il secondo lo potremmo anche fare.
3: L'abbiamo sbagliato clamorosamente, però.
1: Adesso De Bruyne spinge il pallone verso Matteo Politano che punta a Zenora e poi circa una palla in profondità per De Bruyne che solamente a pensare. Eccoli qua i due cambi per il Napoli, entrano Mazzocchi e Contini, ovviamente esce Matteo Politano e ovviamente esce Alex Meret, anche se il genio avrebbe anche potuto partorire qualcosa di altro, però fortunatamente diciamo tutto normale. Esce Meret, entra Contini, esce Politano, entra Mazzocchi. Sono le ultime due sostituzioni di Antonio Conte da allenatore del Napoli ed è bello l'omaggio che tributa lo stadio di Armando Maradona ad Alex Meret e a Contini, che si danno il 10, non il 5, e poi ovviamente anche Matteo Politano che lascia il terreno di gioco per far entrare Pasquale Mazzocchi. Ultimi 10 minuti per Contini e Mazzocchi in questo match. Politano che esce e se la ride, c'è poco da ridere, Matteo, se guardiamo a quel tiro di prima, però vabbè, lasciamo perdere, te la perdoniamo, sei doppio scudettato, quindi ti perdoniamo quasi tutto. Esce anche Zemura e anche Davis per l'Udinese, che dunque fa gli ultimi suoi due cambi, entra Mlacic e anche un altro calciatore che adesso vedremo subito di chi si tratta. Intanto l'Udinese ha già rimesso in gioco il pallone a Sarraga, entra lui in questo finale, brutto cazzottone in faccia a Miguel Gutierrez. L'Udinese è venuta qua a menare calci e cazzotti da parte di Buxa, che è andato dritto sull'uomo col gomito sul volto di Miguel Gutierrez.
3: Poteva evitare.
1: Sì, questo è il fatto, capito? Cioè, siamo a 10 minuti dalla fine del campionato, tu non ti giochi nulla, sei in 10 uomini, stai perdendo, sei fuori casa, mettiti là.
4: No, buongiorno in panchina.
1: Buongiorno sì, ha voluto comunque seguire i suoi, forse anche per il giro di campo di dopo, no? Immagino che sicuramente magari verrà tributato un saluto ad Antonio Conte come a tutta la squadra al termine di questo match, dai tanti napoletani che oggi potevano andarsene al mare o stare con le proprie famiglie, invece no, hanno scelto di godersi il sole con le loro famiglie all'interno dello stadio di Armando Maradona, come giusto che sia. Kevin De Bruyne, peccato, non riesce a far passare questo pallone, poi Gilmour riesce a prendersi il pallone, però contemporaneamente aveva anche falciato Attà, che qui lo dico e qui lo nego, non mi fa impazzire, ma al di là di questa partita abbiamo già sottolineato quanto sia abbastanza inutile, quindi magari anche contro la prossima ex squadra, quindi magari avrà giocato un po' con i remi in barca, però in generale buon calciatore, però a me l'occhio non me lo strappa, devo essere onesto. Napoli ha riconquistato anche il pallone. Sì, vedremo se sono rose fioriranno.
3: Intanto in questi giorni fioccheranno i nomi, fioccheranno le trattative.
1: Cioè, quanti ne vuoi?
3: Quindi uno tra quelli è sicuramente lui, ma non è l'unico, quindi credo che Napoli l'urgenza, prima di andare sui giocatori, l'urgenza è quella di fare l'allenatore. Scegli l'allenatore prima possibile, una volta scelto allenatore poi cominceranno tutti i valzer dei giocatori, quelli che dovranno essere rinnovati, quelli che rientreranno dai prestiti, essere giudicati se trattenerlo o meno, quelli da comprare, insomma diciamo che Manna insieme al nuovo allenatore di lavoro avanti ce n'è tanto nell'anno del centenario, e ripeto, e soprattutto costruire una rosa importante che possa essere competitiva non solamente in Italia ma anche in Europa, perché se c'è una macchia, che l'abbiamo detto più di una volta di quest'anno, è sicuramente la Champions, che ha visto il Napoli poter fare sicuramente qualcosa in più al netto di tutto quello che è successo nelle fasi cruciali, perché poi quando Napoli è uscito in maniera diciamo dico non ingiusta, ma da Champions era anche
5: indegna, in maniera indegna.
3: Non lo volevo dire, l'hai detto tu, in maniera indegna dalla Champions, diciamo che era anche in un momento dove la rosa era veramente al minimo storico, quindi
5: sì, sì, quello
3: da valutare anche questo.
5: Tanto Elmas per la prima volta sulla sovrapposizione di Gutierrez gliela dà nell'unica volta in cui non gliela doveva dare, perché vedi, ecco, adesso ora sì, ora è giusta, cross di Gutierrez, non trova però Højlund, che anche quest'oggi si farà i suoi buoni 90 minuti. Udinese che adesso attacca con Attà, che punta di Lorenzo, entra in area di rigore, il destro rimpallato, para Contini che becca il suo primo pallone della partita e potrà dire di aver parato un tentativo di tiro. Almeno quando lo racconterà ai nipoti dirà: io ho parato un tiro di Attà in Serie A. Bene così.
3: E quelli che giocano non toccano mai il pallone.
5: Sì.
3: Fare l'esordio è importante, toccarlo il pallone, perché se non lo tocchi proprio,
5: No, soprattutto in una partita del genere, no, quando è praticamente una esercitazione difesa contro attacco. E adesso Kevin, però il cambio di gioco per Pasquale, che aveva attaccato la profondità, la poteva fare, eh?
4: No, ma si stanno proprio vedendo passaggi illuminanti, proprio a trotterellare,
5: no,
4: passaggi,
5: c'è voglia di far
4: vicini,
5: passare,
4: fare passare i minuti, sì. Basta, senza andare a cercare il 2-0, cosa che l'avrebbe tranquillamente potuto fare con un in più,
5: E che avrebbe meritato anche il pubblico allo stadio.
3: Peccato.
5: Invece purtroppo non è arrivato il raddoppio. Adesso ottima azione di Mazzocchi, che lancia nello spazio McTominay, che prova il cross per Højlund, che purtroppo non riesce a trovare il pallone verso la porta, ma ha fatto un po' il difensore Højlund, palla troppo arretrata. Ultimi 5 minuti più recupero di questa stagione 2025-2026 e l'Udinese prova a gestire.
3: Tanto per cambiare, anche nell'ultima partita è il giocatore che corre più di tutti
5: del Napoli, sì.
3: Del Napoli, 10 km, quasi 11 km, per far capire quanto questo giocatore sia di un livello superiore. Per quantità, per qualità, per dinamismo, per intensità di corse, veramente un giocatore che non a caso in tutte le partite, non è un caso se tutte le partite è tra quelli, se non quello che corre più di tutti.
5: È vero, è verissimo. Quello che invece battaglia di più è Højlund, anche se adesso ha cominciato un po' a tirare i remi in barca e ci sta, cioè, se ne date di santa ragione con Cabasele, poi ha cominciato con Solé, che non sono esattamente, diciamo, due leggerini, e quindi adesso secondo me
3: dice l'86esimo, dice basta. Ci vediamo l'anno prossimo, fate andare in vacanza, c'è. E ci vediamo l'anno prossimo,
5: dai, fatemi riposare anche a me, ci sta, ci sta tutto. Ultimi minuti, 3 più recupero, siamo nel corso dell'87esimo minuto di gioco, con Napoli in vantaggio 1-0, che trotterella e che fa venire, diciamo, anche Contini a vantaggio della manovra azzurra che riparte dal basso. Rischiamo un po', però poi con Rachmani cerchiamo di metterla in banca verso il capitano. Gilmour sbaglia il passaggio per De Bruyne, Solé che fa il centrocampista aggiunto, sbaglia Solé, e allora può ripartire Højlund. Vediamo Pasquale Mazzocchi, no, che non viene visto, ma viene visto però Scott McTominay, che entra in area di rigore, no, bloccato, e allora Kevin De Bruyne arriva e ferma questo pallone, perché a lui di accelerare non interessa assolutamente. Anzi, lo rigestiamo un po' come avevamo fatto prima. Peccato, perché sì, effettivamente era andato Pasquale, eh?
3: Sì. Ma quella era la palla giusta, perché poi la palla che è arrivata a McTominay gli avrebbe data direttamente Pasquale Mazzocchi dall'esterno verso il centro, e sarebbe stato anche più facile per McTominay attaccare direttamente la porta per concludere. Invece, non essendo andati a Mazzocchi, la palla arriva a McTominay, che deve controllare, deve andare nell'uno contro uno, e poi è stato raddoppiato e ha perso la possibilità di cacciare in porta.
5: Però tu lo sai, no? Adoro Pasquale, ma se devo scegliere tra Pasquale e McTominay, scelgo sempre McTominay. Tanto Pasquale cerca un bel cross per McTominay. Okoye, bravo a ripartire. Brutte notizie per il Napoli. Ti farà piacere invece, perché l'under 14, che stava facendo un grande percorso, alla fine purtroppo perde la finale scudetto, la perde anche amaramente, 3-0 contro il Parma. Vince il Parma il campionato under 14, quindi dopo le due retrocessioni e diciamo anche questa un'altra
4: brutta notizia.
5: Se tu vai a vedere
4: anche la primavera del Parma, sta lì, mi sa, nei primi in classifica.
5: Che peccato, poteva arrivare al tiro Kevin, non c'è riuscito, poi fortunatamente l'Udinese sbaglia e possiamo riattaccare sempre con Kevin.
3: L'Udinese completamente fermo, eh?
5: Sì, no, infatti sbagliano anche i passaggi più elementari. E peccato, c'è stata una bella combinazione De Bruyne Højlund, ma
4: è strano che un giocatore come De Bruyne non voglia comunque provare a fare gol, a chiudere comunque in bellezza, perché comunque gliel'aveva appoggiata Højlund per tirare a giro e di destro ha voluto ricercare il passaggio per Højlund.
5: Detto tra me e te, che tanto non ci ascolta nessuno, io sinceramente, se in una partita del genere non parto dal primo minuto, me ne strainfischio, professionista o no, di chiudere bene, perché tanto io...
4: No, vabbè, però capito, ha fatto l'assist, magari farà anche un gol, visto e considerato che comunque è rientrato da poco, si è fatto 5 mesi fuori, sai, la voglia comunque di fare gol, la palla era giusta per il tiro.
5: Adesso diciamo Zanotti deve fare un'ultima grandissima cosa, intanto penso ci sia un altro cartellino giallo forse, eh? Sì. Sì, altro cartellino giallo, deve scegliere pochi minuti di recupero, il fallo era di Miller, tra l'altro Miller scozzese, quindi i due si conoscono molto bene.
3: Saranno 3, anche qua secondo me.
5: Sì, tu dici? Tu dici che saranno tre minuti di recupero? 3 minuti di recupero, ma
3: non lo so.
5: 3 minuti di recupero, no, te lo confermo, 3 minuti di recupero.
3: Non so che riuscito.
5: Già sono iniziati, 3 minuti di recupero, fidati, 3 minuti di recupero. Ecco, è arrivato il tweet del Napoli, già l'avevo visto in anticipo.
3: Non dimentichiamo che sei un difensore tu, che anticipi sempre le...
5: Ah, ma figurati,
3: Anche perché Manu, quando lo va in attacco, l'abbiamo visto fare.
4: Ma lui si sente male quando si propone.
3: Quasi difensiva bene, ma in attacco cose
5: però ho segnato. Ho segnato
3: quello che non potevi sbagliare.
5: Non è che si può segnare sempre. Uno segna uno, bene così, e poi due li sbaglia clamorosamente, porta a vuota e si manda alto o fuori di solito. Avete onorato la maglia e poi non sono riuscito a leggere bene tutto lo striscione.
4: Avete onorato la maglia in casa e in trasferta, anche quando comunque non ci siamo stati, quello era il senso. E poi stavo leggendo al mister una cosa che però alla fine
5: vediamo un po' se magari lo riusciamo a trovare da qualche parte, in modo da potervi dare contezza anche di questo striscione apparso in curva allo stadio di Armando Maradona. Intanto la partita manca 1 minuto e mezzo, sta volgendo quasi a termine, questo è fuori gioco di Højlund che prova a partire lo stesso ma viene fermato però dai direttori di gara. Stiamo entrando negli ultimi 60 secondi di questa stagione, di questo 2025-2026, che il Napoli termina al secondo posto dietro l'Inter, qualificazione in Champions e podio della Serie A per questa seconda stagione di Antonio Conte, dove però va ascritta senza dubbio la vittoria di un trofeo, di quella Supercoppa conquistata dagli azzurri con grande merito in finale contro il Bologna, ma dominando anche la sfida contro il Milan in semifinale. Ultimi 30 secondi che però vedono l'Udinese avere un calcio d'angolo e quindi seguiamo, detto che anche un pareggio non cambierebbe nulla, Napoli serviva già un punto per poter essere seconda in campionato, cross addirittura Okoye è andato anche a saltare con l'Udinese che resta in zona offensiva perché non abbiamo riconquistato il pallone, attenzione, bravo Juan Jesus, poi un tiro, chiedono un fallo di mano i calciatori dell'Udinese che però non c'è. Allora Nikita Contini protende le sue manone, le mette sul pallone e direi che può bastare così in questo match. E sì, finisce questa stagione, si abbracciano Antonio Conte e Oriali, anche Runjanić va a complimentarsi con Antonio Conte, vince 1-0 il Napoli con la rete di Rasmus Højlund in questo ultimo giorno di campionato, in quest'ultima giornata, in quest'ultimo giorno di Antonio Conte da allenatore del Napoli. Va a complimentarsi con tutti i calciatori all'interno del terreno di gioco, mentre gli altri nel frattempo salutano anche gli altri calciatori dell'altra squadra. Antonio Conte in giacca, lo abbiamo visto, stava salutando un po' tutti e saluterà nei prossimi giorni anche la squadra. Oggi facciamo un'eccezione alla regola perché prima di poterlo poi sentire sui nostri social a proposito di questo match, voglio partire da Emanuele, poi ovviamente il commento anche di Nicola Mora. Non lo facciamo al match, ma lo facciamo alla stagione, no Manu? Perché siamo all'ultima giornata, finisce così, secondo posto, una Supercoppa. Come possiamo commentare questa stagione 2025-2026 del Napoli di Antonio Conte?
4: Ma sì, non c'è più motivo di andare ad analizzare l'ultima partita, ma come è giusto che sia, dopo l'ultima partita si tireranno le somme e tiriamo le somme dicendo che comunque è una stagione comunque positiva, tranne, abbiamo sempre detto, una Champions pessima, comunque sai, una Supercoppa, un secondo posto, una qualificazione in Champions, penso che la stagione è stata super positiva, quindi adesso Conte lascerà la panchina del Napoli, qualsiasi esso sia l'allenatore, lascia un'eredità comunque importante, alla fine una stagione travagliata, tutti questi infortuni, è andata a finire seconda con meno 11 dall'Inter. Secondo me è sempre stato il nostro pensiero che con tutta la rosa a disposizione forse se la sarebbero giocati punto a punto, però come abbiamo detto sempre tante volte non è scontato andare in Champions League. Guarda la Juve che ancora si sta giocando e in questo momento sta al sesto posto dopo gli investimenti fatti. Penso che c'è da fare un plauso a questi ragazzi, ai titolari, ai panchinari, a Conte, al suo staff, perché hanno dato tutto. E lo striscione lo dimostra anche quelli che hanno gli striscioni che hanno messo in curva, quindi una stagione super positiva. Adesso si può preparare piano piano, fra una quindicina di giorni De Laurentiis dirà il nuovo allenatore e si programmerà il futuro e la prossima stagione.
5: Eh sì, direi di sì. Parto con il commento di Nicola Mora. Prima due curiosità. La prima, non vi dirò quello che mi è stato detto da Simone Zaccaria in auricolari, perché diciamo siamo in fascia protetta. Secondo, volevo rispondere a un ascoltatore che addirittura scrive: porti il parrucchino. No, io ne ho pochi di capelli, fidatevi, ne ho veramente pochi, però quelli che ho sui miei, l'unica cosa, piccolo incidente domestico, definiamola così,
3: pure persi qualcuno a causa
5: leggermente

0: un susseguirsi di infortuni continui che ha messo di fronte Antonio Conte a dover trovare continue soluzioni, cambiamenti di modulo, cambiamenti di giocatori, di ruoli, insomma un travaglio che però non ha sicuramente scalfito la volontà e la determinazione di questa squadra di arrivare il più in alto possibile. Credo che abbia raggiunto il secondo posto, un risultato ottimo per quello che abbiamo visto e per quello che abbiamo attraversato. Molte squadre e molto più attrezzate stanno ancora faticando e stanno lottando all'ultima giornata e non saranno ancora sicure, alcune non prenderanno parte addirittura alla Champions, quindi credo che sia stato fatto un ottimo lavoro. Si potrà discutere, sicuramente ne discuteremo, che Napoli poteva giocare meglio, poteva essere più propositivo, abbiamo visto partite che non ci hanno entusiasmato, però i risultati alla fine giustificano i mezzi e credo che il lavoro fatto sia stato un lavoro di grandissimo livello. La Champions acquisita, il secondo posto che Antonio Conte conferma ancora, o vince il campionato o arriva secondo, e quindi la possibilità di programmare un anno prossimo e il futuro prossimo del Napoli nel miglior modo possibile. Ci auguriamo che Antonio Conte gli si venga fatti gli applausi e i complimenti per il lavoro fatto. Napoli non finisce qualora se ne vada Antonio Conte, ma sicuramente sarà un Napoli che sotto la guida di De Laurentiis ha sempre dimostrato di sapersi risollevare da divisioni di grandissimi allenatori. L'ho fatto con Ancelotti, l'ho fatto con Benitez, l'ho fatto con Sarri, l'ho fatto quando abbiamo venduto grandi giocatori, e credo che lo rifaremo anche quest'anno per avere un Napoli lo prossimo anno sicuramente ancora competitivo, non solamente in Italia ma anche in Europa.
1: Ed è quello che ci auguriamo senza ombra di dubbio. Ovviamente scopriremo anche nel post partita, ve lo voglio ricordare, ci saranno Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo e Gennaro Scarlato nel bar dello sport speciale post gara, dove ci saranno anche le voci dei protagonisti che arriveranno direttamente dal Maradona, anche grazie al nostro Gianluca Miranda che sarà collegato da lì. Si vocifera della possibilità di addirittura avere una conferenza stampa a due tra De Laurentiis e Conte. Vediamo, non lo so, vi direi una sciocchezza, vediamo un po' quello che accade in questo post partita. State sicuro che chiunque parla lo potrete ascoltare qui a Kiss Kiss Napoli. Intanto però è arrivato il momento dei saluti, almeno per questa stagione, con diretta azzurra. Io non posso che salutare e ringraziare il nostro arciere, il nostro bomber, il nostro numero 9, Emanuele Calaiò. Ciao Manu.
2: Ciao Vincenzo, ciao Nicola e ciao a tutti, grazie di averci visto e ascoltato tutta la stagione.
1: E ovviamente anche il mio braccio destro, Nicola Mora. Ciao Nick.
0: Ciao Vincenzo, ciao Emanuele, anch'io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e accompagnato in questa fantastica stagione.
1: E permettetemi un ringraziamento personale sia a Emanuele che a Nicola, perché lavorare quando hai accanto due persone così straordinarie, al di là dei professionisti che sono stati e che sono oggi, è davvero molto ma molto più semplice. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, e soprattutto nell'ultima partita della stagione ci salutiamo con il nostro Forza Napoli. Ciao.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
6: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero.

0: Giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala. Insieme per offrirti sempre di più.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Televisore all'estero, nell'app di Kiss Kiss, tra poco Conte, ovunque voi siate, Conte De Laurentiis insieme in conferenza stampa. Vai su.
6: Intanto però ci potete telefonare in diretta allo 081 546 6873 oppure scriverci i vostri messaggi, le vostre considerazioni, quelli che sono i vostri pensieri allo 342 00 00100.
5: Secondo posto, caro Gennaro Scarrato, il gol di Højlund su uno di quegli assist storici, meravigliosi, sontuosi di Sua Maestà KDB nel primo tempo. Poi, devo dirti la verità, è successo qualcosa di clamoroso oggi. Non so se tu hai notato la partita. Hai visto, Gassusi, una notizia, devo darvi una notizia clamorosa, più forse di quella che sta per accadere con Conte e De Laurentiis. Ci sono stati due infortuni muscolari.
6: Quasi un altro prima ancora dell'inizio, potrebbero essere quasi tre. Se consideriamo.
5: Ci sono stati un paio di infortuni muscolari.
7: La prima volta in stagione.
5: Sì, una novità
6: terminare.
5: Davvero clamoroso.
7: Abbiamo chiuso in bellezza, diciamo. No?
5: Ma ragazzi, ma
6: abbiamo iniziato con Lukaku.
5: Ma veramente il finale sconvolge. Forse anche Oliveira si è fatto male, non lo sappiamo, ma il cambio Oliveira-Juanjesus. Lo vedremo. Gennaro, secondo posto in classifica.
7: Sì.
5: Dai un giudizio, un voto, promossi, bocciati, rimandati. Insomma, fammi immediatamente, prima che arriviamo ovviamente a dover interrompere qualsiasi tipo di cosa.
6: Dobbiamo anche andare al telefono poi.
5: Ah sì, subito, va Gennaro e poi andiamo.
7: Sì, stagione positiva, perché l'abbiamo detto più volte, nonostante tutti gli infortuni, li hai menzionati tu in questo istante, vabbè scherzando hai detto i primi due, invece sono stati lunghissimi e tanti, che hanno un pochettino preso un po' tutti i reparti e quasi tutti i calciatori importanti. Nonostante questo il Napoli è riuscito a tenere botta per tutto il campionato, pur non esprimendo un gioco spettacolare, però alla fine il risultato è diventato più importante rispetto alle prestazioni, quindi alla fine è tutto bello, tutto positivo. Anche i tifosi hanno capito, no, il momento di questa stagione, l'hanno esternato con questo striscione dove facevano un pochettino i complimenti a tutti.
5: Squadra e mister, squadra
7: oggi,
5: e mister.
7: Oggi si è visto un giocatore che purtroppo ci è mancato tanto, un po' per l'infortunio, un po' perché penalizzato un pochettino dal modo di giocare di quest'anno, ma Kevin De Bruyne, quando ha quella situazione lì, quella situazione di gioco per Højlund che attacca la profondità, diventano
6: eppure partito dalla panchina
7: devastanti.
6: Oggi.
7: Sì. Sì, poi con l'infortunio di Alisson Santos è entrato in campo e subito ci ha regalato questa
5: amici,
7: perla.
5: Grazie Gennaro. Amici, tra pochissimo siamo pronti, ripeto, non dovrebbe passare per il broadcaster, andare direttamente in conferenza stampa insieme a De Laurentiis, Antonio Conte, là vi metterete comodi in macchina, a casa, sul divano, in radio, eccetera, per ascoltare. Però intanto salutiamo un po' di amici, cara Susi.
6: Sì, andiamo subito al telefono, c'è Domenico, ciao Domenico.
8: Ciao,
6: ciao Domenico.
5: Ciao, Ciao Domenico. Domenico, sei stato tu il protagonista di questa stagione in assoluto. Peccato, avevi detto 2-0 invece 1-0, vabbè, ma non fa niente, non fa
6: niente. Ti è avvicinato tantissimo.
5: Sì, dimmi caro.
8: Io ti piace Dotte Via.
5: Sì, anche a me dispiace, però che è andato con te via.
8: A te, tu sì.
5: Dispiace a tutti, però adesso lo sentiamo. Mettiti davanti, ascolta la radio che tra poco sentirai della Rentis e Conti, ok Domenico? Sì.
8: Posso salutare tutti, posso?
5: Velocissimo, che sta arrivando Conte, vai.
8: Allora, Susi, a te, a tutti, ci sono portando a te,
5: a De Maggio, pure al direttore, Grazie, Domenico, un bacio, a domani
8: alle 9.
5: A domani.
6: Ciao Domenico, ciao, andiamo ancora al telefono, vai. Antonio, ciao Antonio.
9: Ciao Susi, buonasera.
5: Ciao ragazzi, ciao Antonio,
7: buonasera.
9: Sono d'accordo con tutto quello che hai detto, specialmente quando è arrivato il modo di giocare del Napoli, il prossimo. Speriamo che vedremo più queste situazioni che tu hai descritto così chiaramente, con De Bruyne che deve fare quello che abbiamo visto, e poi altri giocatori sulle fasce, perché ci manca, c'è proprio da fare. Niente, volevo dire questo, a noi ci manca pure un'altra cosa.
5: Quale?
9: Il fatto religioso.
5: Allora, noi religioso?
9: Abbiamo... Sì, due o tre, non confessori, quelli là, quegli esorcisti, perché altri due si sono infortunati, quindi mo qua dovremmo capire poi in seguito che cosa è accaduto nel Napoli per questi infortuni.
5: È vero.
9: Ecco. E poi l'ultima cosa, questa conferenza stampa, Giorgio Vesco, raga, questo faranno scintille,
5: ho dei dubbi però se vanno insieme sempre. Ciao Antonio, grazie.
9: Ciao.
5: Se vanno insieme ci sarà un perché, si raccontavano i vecchi, no? Quindi voglio dire, ci sarà sicuramente una, sono molto molto curioso,
7: lo scopriamo stasera.
6: Tra pochissimo in realtà.
5: Manca davvero poco, vai Susi.
6: E allora alterniamo come sempre le telefonate invece ai messaggi WhatsApp. Ci scrive Carmela Azzurra Sera: che spettacolo, stasera sono in treno direzione casa, Carmela curva A.
5: Sì, ricordiamo che più tardi ovviamente poi ci saranno le ultime partite che decideranno Champions League e retrocessione, si giocheranno in contemporanea alle 20:45, ma noi ovviamente poi siccome andremo avanti fino alle 22, quindi avrete tutto il tempo, anzi amici che stanno uscendo dallo stadio, in questo momento ci chiama proprio il nostro amico della Vegezio Car, no? La mitica Vegezio Car, c'è il capitano Valerio, c'è Manuela, Lavinia, Tommy, il mitico Sarnico, insomma voglio dire...
6: Sono tanti,
5: in questa non è una Vegezio Car, è una sorta di van, un camioncino che va, e quindi volevo sapere dagli amici che stanno uscendo dallo stadio proprio qual è stata la sensazione, che cosa è successo, la commozione, Conte, insomma raccontatecelo.
6: Sì, arrivano tanti messaggi anche di tifosi che sono in lacrime, no? Scrivono che comunque sono dispiaciuti per questo addio, c'è addirittura che scrive Anghissani: anche la passerella finale per me la meritava per gli anni napoletani, grazie, quindi ringraziamenti anche già ad Anghissani.
5: Sì,
6: arrivano.
5: Grazie,
7: prima di andare via.
6: Cioè, grazie e arrivederci. Al telefono, andiamo al telefono, c'è Massimino. Ciao Massimino.
10: Buonasera a tutti.
6: Buonasera a te.
5: Ciao caro.
10: Sono uscito prima perché i momenti di malinconia non mi piacciono.
6: Anche tu con le lacrime agli occhi?
10: No, le lacrime no, però questa, diciamo, lunga agonia, tra virgolette, è qualcosa che si è già consumata. Speriamo bene il presidente non sbagli l'allenatore, come solo una volta ha fatto negli ultimi 20 anni a sbagliare.
5: Chi vuoi?
10: Per cui di partire da un progetto importante, perché il Napoli, non lo dimentichiamo, è importante, perché c'è un signore che oggi ha fatto 77 anni a cui io faccio gli auguri, del mio club, che è il club Napoli San Francesco di Montella, di cui sono io il presidente.
5: Salutaci tutti gli amici, sì, oggi è il compleanno di De Laurentiis, chissà se soffiano una torta alle candeline con la torta in conferenza.
10: Vi saluto,
7: la tagliano insieme.
10: L'importante saluto ad un caro amico che non c'è più, che è stato il presidente del club per tanti anni e che si è goduto lo scudetto dell'anno scorso e quest'anno purtroppo ci ha lasciati in maniera prematura.
5: Un saluto, un abbraccio.
10: Sempre,
5: un abbraccio.
10: E tutti sempre.
5: Grazie, un abbraccio anche a te, grazie del pensiero, sei stato molto carino. Ma scusami, perché chi viene?
6: Italiano?
7: Ah, come allenatore?
5: Lasciatemi allenare? Sono un italiano? È il titolo della nuova... Non lo so, beh, ragazzi, dobbiamo sapere che succede stasera con il Milan.
7: No, ma io penso che i due in ballo a questo punto, mi viene da pensare, sono italiano, magari è grosso, no?
5: Sì.
7: Che hanno più o meno la stessa...
6: anche il nome di Palladino, eh?
5: Sì.
7: Ma devi stravolgere completamente tutta una
5: 3-5-2
7: rosa.
5: 3-5-2 per il
7: 3-5-2. 3-4-2-1, però molto uomo su uomo...
6: Lo vedi lontano, quindi
7: non
6: Palladino.
7: Lo so, secondo me sì, perché penso che De Laurentiis in testa abbia il sistema di gioco che è un 4-3-3 modulato a un 4-2-3-1.
5: Il sentimento del campo, ci scrive anche l'amico Giovanni Grieco, dice: ho visto molta gente dispiaciuta, antichi tifosi con gli occhi lucidi, insomma era una giornata un po' particolare. Il Napoli, voglio dire, credo, ce lo dirà tra poco, ribadisco amici che ci state ascoltando, non vi muovete perché da un momento all'altro dovremmo interrompere. Guardo il monitor. Che sto guardando il monitor? Sì, guardo il monitor. E cosa? Ah, vediamo un attimo. Affacciamoci okay. Un attimo. Ah. Fatemi vedere chi è in conferenza. Buonasera. Scusatemi. Credo che sia l'Udinese. Vediamo un po'.
11: Speravate.
5: Sì, è il direttore sportivo dell'Udinese.
11: Bellezza, le chiedo che partita è stata. E se, come posso immaginare, c'è anche qualche episodio magari sul quale vuole tornare, se...
12: Grazie alla domanda, ma intanto fatemi complimentare con la squadra, con i ragazzi, perché è la prima volta dopo tanti anni che siamo dalla parte sinistra della classifica. Noi abbiamo iniziato il campionato con l'idea di salvarci il prima possibile, questo è successo a gennaio, poi evidente fa parte dell'ambizione umana quella di provare a fare sempre di più, di puntare di più, però il nostro campionato noi l'abbiamo vinto. Quindi da questo punto siamo estremamente soddisfatti. Il Napoli è una squadra più forte, è arrivata seconda, ha meritato di vincere, quindi non ci sono polemiche in tal senso. Io so a cosa ti riferisci e rispondo volentieri. Non c'è nessuna intenzione di fare polemiche. Comunque, in ogni caso, anche per la prossima stagione è sempre interessante capire quando il VAR deve intervenire. L'arbitro, che era un esordiente, non facile quindi esordire a Napoli, no? Al Maradona. A mio avviso aveva preso la decisione giusta, perché non mi sembra un fallo violento, mi sembra un fallo. Ha fatto bene ad ammonirlo, ha fatto bene a fischiarlo, però insomma non so perché il VAR l'ha richiamato. Quindi ripeto, avremmo probabilmente perso lo stesso, non c'è nessuna volontà di fare polemiche, ma è importante fare chiarezza, soprattutto per il prossimo campionato, per cercare di capire, di codificare la chiamata del VAR in un modo che questo non porti dei disequilibri. Detto questo, lo confermo, il Napoli è una squadra forte, più forte di noi, ha meritato di vincere, quindi la partita non sta in discussione, è solo una questione di chiarezza, anche di curiosità, anche perché adesso voglio vedere quante giornate ci daranno, allora lì sì che subentra il danno. Però complimenti al Napoli, complimenti ai miei ragazzi, complimenti alla squadra.
5: Se posso... Torniamo, era il direttore sportivo dell'Udinese Nani, ovviamente, e ne approfitto proprio per chiedere a Gennaro se questa espulsione, ricordiamo l'espulsione di Cabezele, che secondo me, devo dire, si sono innervositi un po' troppo nel secondo tempo.
7: Sì, un certo
5: dei falli
7: punto, sì.
5: Un po' strani. L'arbitro è un esordiente, l'aveva ammonito, ma quello è un fallo gratuito. Probabilmente
7: assolutamente
5: questo,
7: sì.
5: Prontera,
7: non so, forse era... sarà successo qualcosa in qualche zona del campo che ci è sfuggito.
5: No, magari
7: qualche parolina detta fra
6: di loro.
7: Perché poi a un certo punto hanno
5: c'è
7: cominciato
5: stato il primo contatto tra Gutierrez ed
7: Eziboué. Ok, secondo me da lì è
5: laterale.
7: Cominciato a partire un
5: su
7: po' di nervosismo.
5: Rimessa laterale, ci sono beccati
7: anche sull'esterno destra lato Napoli, entrato sul pallone, però con i piedi pieni andare a colpire la palla, quindi ti fa capire che c'era tanto nervosismo. Secondo
5: no, ma
7: me
5: è giusto giocarsi le partite, anzi voglio dire va premiato, però mi sembrava l'Udinese troppo nervoso per una situazione.
7: A un certo
5: del
7: punto
5: genere.
7: Sì.
5: Anche
7: io penso che sia da espulsione perché effettivamente la palla è lontana,
5: quindi dà proprio
7: e
5: un
7: lui
5: calcione.
7: Gli dà un calcio che dove non ha proprio senso e quindi secondo me è giusta l'espulsione.
6: Diamo spazio agli amici che sono in linea, c'è Roberto al telefono. Ciao Roberto.
13: Ciao, buonasera ragazzi.
5: Ciao.
13: Colgo l'occasione, grazie a voi, per fare gli auguri al presidente De Laurentiis.
5: Sì.
13: E altre due cose importanti, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città. E grazie Antonio, grazie per quello che hai fatto. Ciao ragazzi, buona
5: ciao,
13: serata.
5: Ciao caro. Io sono curioso, Per carità, adesso oggi è l'apertura al sentimento, no? Al rammarico, al dispiacere, gli occhi lucidi, Conte se ne va, eccetera. Ma vi ricordate che cosa abbiamo raccolto noi al bar dello sport post gara nei confronti di Conte in qualche partita che le cose non andavano bene? Insomma, voglio dire, è stato sempre un qualche cosa di abbastanza incredibile e insomma questa cosa mi sembra davvero importante. Però insomma, per carità, prendiamo atto, donna Susi.
14: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
8: La squadra è giusta, con tutti i giocatori giusti, forti, e migliore di questa di quest'anno, come proprio come squadra. Comprare qualche giocatore migliore di quelli che già abbiamo e fare una rosa buona da quest'anno. Questo è l'obiettivo del presidente, al quale facciamo tutti gli auguri, chiaramente. E niente, Gianluca, vi lascio.
9: Grazie.
8: Per scannato sul fatto della squadra, cioè che è più importante chi fa la squadra che chi l'allena.
9: Non
8: secondo
9: sarà,
8: il mio modestissimo
9: non sarà,
8: parere.
9: Hai ragione, mio caro, non sarà un
8: ciao
9: mercato.
8: Ragazzi.
10: Ciao, ciao Raffaele.
9: Facciamo ciao. Soltanto ciao. Una capatina giusto per capire, cioè Ranić, l'allenatore dell'Udinese, proprio un attimo e poi torniamo in diretta.
11: C'era seduto poco fa il direttore Nani, che ha detto due cose interessanti. La prima, i complimenti all'Udinese per la stagione importante, e la seconda ha detto Runeić resta con noi ancora per il terzo anno. Le chiedo se sono due cose che le fanno piacere, se può aggiungerci qualcosa relativamente al suo di futuro.
12: Buonasera a tutti, grazie per il commento. Complimenti, sono molto felice. Also a little bit tired, sono stanco. It's amazing to play here in this historical stadium. It's amazing to play against teams like Napoli, because it's always a big challenge for us. I think today, in general, because I start now to speak about the game, this was the case today. I think we did our best. We put a lot of effort. Unfortunately, we lost the game.
9: Adesso Runeić finisca la sua risposta e sentiremo immediatamente da parte dell'interprete, ovviamente, la risposta di Runeić. Dicevi tu, Gennaro, che era sicuramente
13: ha fatto un buon lavoro sia l'anno scorso che quest'anno, quindi esatto. Secondo me è anche un buon allenatore, poi c'è una squadra anche discreta, fisicità, tecnica.
9: Ecco, sentiamo la risposta con l'interprete, eccola.
14: Bello giocare qui in questo stadio storico contro una squadra così grandi come il Napoli, sempre una grande sfida per noi. Oggi abbiamo fatto il meglio, purtroppo abbiamo perso nel secondo tempo, poi siamo rimasti anche in 10 uomini. Faccio le mie congratulazioni al Napoli per il secondo posto e riguardo al futuro, prima di tutto ci sono le vacanze.
9: Ha risposto,
13: ha detto poi se ne va.
9: Nani gli ha detto il terzo, probabilmente si dovrà chiamare una chiacchiera, fare una chiacchiera. Abbiamo sentito anche Rani.
10: Prima di andare al telefono, vi leggo la dichiarazione di Højlund, sì, che ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha detto: sono venuto al Napoli per Antonio Conte. Se resto anche senza di lui, vediamo. Ne parleremo con il presidente.
9: Højlund,
10: dove vuoi andare?
9: Højlund, poi tu sei 44 milioni, 5 di presto, 50 milioni. Dove vuoi andare? Poi ci manca solo pure Højlund, voglio dire, per carità, poi il mercato, ripeto, ci hanno interrotto prima che cosa? No, abbiamo, grazie alla regia sempre molto attenta su Runic, insomma, voglio dire, andiamo avanti, dobbiamo parlare di cose nostre con ci salutano ovviamente anche gli altri che ci scrivono, cioè il mitico Fabio Capesce, il minutolo d'Aragona, no? Che sta, sì, insieme alla signora Laura, dice: sono tutti tristi, perdiamo uno che sputa l'anima sempre, ci mancherà. E grazie per i complimenti che ci fai. Che mercato sarà? Sarà un mercato, io credo davvero che Manna dovrà fare la sorta di supereroe per quello che succederà.
13: Io credo che tutto dipenda dalla volontà di alcuni calciatori nell'andare via oppure restare. Mi riferisco un po', io penso che Anghissà vada via, Lobotka cosa vuole fare.
9: Se rinnovo meno, il Napoli ha un'opzione per Lobotka, avrebbe un'opzione, così come Lobotka ha l'opzione per l'estero per 25 milioni. Juan Jesus andrà via. Lukaku va via.
13: Sì, devi dire Rachmani cosa farà. È normale che se questi calciatori vanno via, tu li devi rimpiazzare con giocatori di livello importante, no? Questo vuol dire che magari devi spendere un pochettino di più rispetto a quello che sono magari le idee, e cercare forse di inserire delle figure giovani, magari che puoi contare su 7-8 anni.
10: Dovrebbe essere quello l'obiettivo, proprio di ringiovanire la rosa.
13: Così, giusto per ammortizzare
9: e ridurre gli ingaggi. Sì, e ridurre
13: diciamo
9: gli
13: ingaggi. Diciamo che c'è da fare tanto, sia perché poi rientrano tanti calciatori, di vedere chi tra questi che rientrano è idoneo o adatto al nuovo allenatore. Quindi dipende da tante cose.
9: Senti,
13: non è
9: a me, io però ho parlato del nuovo allenatore, tu no?
13: Chi?
9: No, e a me mi hanno chiesto, chiesto al nuovo allenatore, dico: tu hai una preferenza o una logica sulla scelta del Napoli?
13: Allora, io ho una preferenza.
9: È escluso Klopp e Guardiola, grazie.
13: Io ho una preferenza perché guardo la partita in maniera differente. Mi spiego meglio: io quando guardo una partita vado a vedere anche la fase di un possesso,
9: certo,
13: vado a vedere come si va a prendere il play avversario, quindi vado a notare tante cose. Sotto questo aspetto, Italiano è molto bravo. Non solo fa una fase di possesso importante, ma anche una fase di non possesso, poi aggredisce forte in avanti, quindi come idea mi piace, come mentalità mi piace. Lo stesso fa Grosso, oggi ho visto la partita, è vero che ha perso contro il Parma, però alcune situazioni sono belle da vedere, quindi sono due allenatori che vanno un po' sulla mia direzione di calcio. Okay. Ovviamente
10: questi sono i pro, quali potrebbero essere invece i contro, no?
13: Di questi allenatori, sì. Subentrare a Conte.
9: Tutti?
13: È un conto che se ti viene un Mancini, sai, un po' più temprato sotto questo aspetto, allora tu dici: aspetta, viene Mancini che conosce bene tante situazioni, quindi il nome è importante. Loro sono nomi importanti, però ovviamente stanno facendo la carriera, non è che stanno... sono arrivato all'apice della carriera.
9: Tra i due, forse Italiano, perché non
13: ha più di esperienza.
9: Non escludiamo, ovviamente, come giustamente ci sottolineava Susi, anche la figura di Paladino, però Italiano, al di là della Coppa Italia col Bologna, le coppe europee, l'Europa League col Bologna, due finali di Coppa con la Fiorentina.
13: Il percorso è diverso rispetto a quello di Grosso.
9: Assolutamente sì. Vai, donna Susi.
10: Andiamo al telefono. Ciao Luca.
15: Ciao Susi, buonasera, complimenti per la trasmissione e saluto Gianluca Vigliotti e René Carlato, capitano Scarlato, con il quale io sono allineato da un buon punto di vista della scelta. Io penso che la scelta logica sia quella, diciamo, di Vincenzo Italiano, e nella stessa, diciamo, direzione gioca anche, fa giocare le squadre anche Grosso, e io penso che le scelte sbagliate siano Allegri, che mette i calciatori fuori ruolo come Leao, che l'ha messo prima punta, Mancini ha un carattere particolare, e poi andiamo, diciamo, nella direzione della riduzione di un modo ingaggi, quindi penso che Italiano e Grosso vadano molto bene. anzi penso che con l'italiano volevo chiedere a Gennaro Scarlato se può arrivare, potrebbe arrivare anche Zirkzee dal Manchester United. Che? Grazie, forza Napoli, buonasera.
13: Zirkzee. Beh, tutto è possibile, sai, magari un allenatore cerca di portare gli uomini su cui diciamo ha fatto le fortune, no? Sia per il calciatore che per l'allenatore, quindi, però sono situazioni che purtroppo non le possiamo dire, ovviamente ci sarà poi un confronto con il direttore, con la proprietà, quindi su individuare i profili adatti per il gioco di italiano laddove dovesse venire. Stiamo parlando già come se fosse,
9: stiamo facendo soltanto ragionamento logico.
13: Quindi è normale che ogni allenatore che viene cerca di portare
9: la sua esperienza. Vi spoilerò una clamorosa indiscrezione da parte della nostra donna Susi Fiorilli. Cioè, immaginate che adesso arrivano in conferenza amici che siete in macchina, che uscite, state uscendo dallo stadio, tutti tristi e dispiaciuti. Fermatevi, da qui a pochissimo sta completando la conferenza stampa Raonic, ma da qui a pochissimo De Laurentiis e Conte, o Conte e De Laurentiis, scegliete voi, andranno in conferenza stampa, anzi tra pochissimo, eccoci, siamo quasi pronti. Andiamo prima, c'è un giocatore del Napoli, prima Gutierrez, andiamo a sentire Gutierrez, ma dopo Conte De Laurentiis in conferenza. Vai Gutierrez.
16: Partirei dall'emozione del finale, il tributo ad Antonio Conte, si chiude oggi una storia. Ti chiedo qual è il vostro stato d'animo, cosa ti ha dato come allenatore e che cosa lascia.
17: Lui è un grande allenatore. Io ho imparato molto con lui questa stagione, e penso che abbiamo fatto una buona stagione vincendo la Supercoppa e arrivando al secondo posto. L'anno scorso hanno vinto lo scudetto e lui è un grande allenatore, però dobbiamo essere felici per la stagione che abbiamo fatto, e la prossima stagione non sappiamo, però noi siamo a Napoli e dobbiamo continuare, dobbiamo essere così e cercare di lottare per tutti i titoli.
18: Radio CRC.
19: Ciao Miguel, volevo sapere se è arrivato l'anno scorso qui a Napoli, fatto un percorso importante, che giudizio ti dai tu come calciatore del Napoli durante questa stagione? Sei contento?
17: Sì, sono contento, sì. Sì, sono contento perché sono arrivato con l'infortunio nella caviglia e erano 5 mesi senza giocare, non era facile, però ho lavorato molto e sono contento per la stagione, adesso ho molta fiducia e la prossima stagione sarà meglio perché già conosco tutto e già capisco tutto l'italiano e credo che sarà una buona stagione per tutti e dobbiamo lavorarla.
18: Grazie a tutti.
9: Una conferenza stampa di 62 secondi.
13: Perché
9: stanno lì, sono pronti per entrare. Attenzione amici che ci state ascoltando. Siamo al bar dello sport post gara. Kiss Kiss Napoli. Tra poco in esclusiva ascolteremo insieme. Eccoli, vado in conferenza stampa. Godetevi questo momento. Conte e De Laurentiis insieme in diretta e dopo lo commenteremo. A voi.
20: Ad aver accettato di rivoluzionare la formula, quindi sì, delle interviste, le domande verranno fatte quindi da DAZN e dai titolari dei diritti, è una camera unica, e poi vediamo sulla base del tempo se c'è spazio per altri.
21: Allora, subito il microfono cortesemente a DAZN, se ti fai vedere così lo vediamo.
20: Eccolo lì.
22: Allora, buonasera a tutti, buon compleanno intanto Presidente.
20: Grazie.
22: Allora comincio con una curiosità che ho un po' da un po' dentro e poi allarghiamo il discorso e andiamo un po' al cuore della questione. Mi rivolgo a lei, mister. Bologna. La pausa dopo Bologna, vorrei ritornare lì con lei, le sue sensazioni, le sue decisioni, anche la comunicazione con la società, come l'avete gestita e che cosa è cambiato da lì in poi.
23: No, stiamo partendo proprio a ritroso.
20: Forse è meglio chiedere al Presidente che cosa aveva. Facciamo a lui la domanda. Che cosa hai pensato, Aurelio? Cosa è successo quella volta?
0: No, sai, può capitare a tutti quanti di avere un momento di forte delusione e quindi probabilmente Antonio Conte in quel momento ha detto: ma forse è una piazza che pretende troppo da me, io sono bravissimo però non posso fare i miracoli, avrà pensato. Al che io mi ricordo che lo pregai di prendersi 2 settimane sabbatiche,
1: una.
0: Sì, vabbè, 8 giorni, no, perché c'era il fermo del campionato, quindi quei giorni in cui il vabbè, ma sono, però se sono 8 giorni sono come se fossero 2 settimane. Dico: tu stai tranquillo a casa, riposati, perché soprattutto uno deve creare anche una barriera con il proprio cervello, no? Poi io mi ricordo anche che un mese fa lui mi ha chiamato e mi ha detto: possiamo incontrarci? Certamente. Caro Aurelio, tu lo sai, siamo amici. Ed è vero, perché la nostra amicizia è cominciata lì alle Maldive una 15ina d'anni fa. Poi ci siamo continuati a sentire, perché io mi ricordo che gli chiedevo informazioni, dico: senti, ma tu hai un nutrizionista? Perché sì, come no, c'ho Tizio, e mi ricordo che all'epoca cercai di portarlo anche a Napoli, tant'è che poi quando lui è venuto, la prima cosa che ho fatto, mi sono portato, che non era un vero nutrizionista, perché non aveva nemmeno la possibilità di esercitare la professione come un nutrizionista, era più che altro un adiuvandum consiglieri. Allora, bello, come stai? Stai bene? E quindi ho detto: ma sai, i cicli finiscono anche anticipatamente, dico, qui per me è casa tua, però se tu non ti senti più sereno, non con Napoli, non con la città, ma con una modalità di campionato che forse il Napoli ti costringe a dover fare in un certo modo, perché il Napoli non può essere il Paris Saint-Germain, Real Madrid, il Barcellona, le 5 squadre inglesi, il Bayern Monaco. Quindi è chiaro che noi dobbiamo rispettare determinati budget, non possiamo andare oltre. Poi è anche chiaro che il campionato italiano non è così straordinario, perché la qualità del gioco forse è andata molto ma molto ma molto giù. Poi ci sono le complicazioni di una Federcalcio, ci sono le complicazioni di una classe arbitrale, ci sono le complicazioni di procuratori che vogliono sempre dire la loro, non si sa per quale motivo il governo non ci mette un tappo e non dice: guardate, care società di calcio, ma perché non fate voi da procuratori ai vari calciatori? Poi ci si mette anche il ministro dello sport, che combina i casini per le giovanili. Poi ci si mette anche Giorgetti, che è uno che c'ha...
2: Ma lo spegniamo però, con calma, me lo spegneremo.
0: No, dico che c'ha sulla sua scrivania la maglia del Southampton, quindi figuriamoci cosa gliene frega del calcio italiano, capito? Allora io poi mi sono sempre domandato: ma è possibile che i governi...
2: Ma chi è questo?
0: Ma non lo so, è un rompicoglioni.
2: Cazzo di buon. Via.
0: Dico, ma è possibile che il governo italiano è da decenni così miope da disattendere 28 milioni di elettori? Ma pensate che idiozia, cioè i politici, però poi dopo rompono le scatole per venire a vedere le partite, per dare dei suggerimenti, per fare loro stessi gli allenatori. Questo è straordinario, no? Vabbè, seconda domanda, va.
23: No, rispondo io a questa,
0: sì,
23: perché è giusto mettere pure i mutini sulle i, ecco. Dopo Bologna, quello che ho avvertito e che ho denunciato anche a livello giornalistico, che c'erano delle situazioni che non mi piacevano. Anche lì bisogna avere le palle per prendere e dirle le cose, perché io di fare dei campionati anonimi, onestamente, non l'ho mai fatto, né mai lo farò, né mai penserò di accompagnare il famoso morto che possa essere Napoli o un'altra squadra. Quindi ed ero pronto anche a farmi da parte, perché ripeto, sicuramente qualche innesto della campagna acquisti non è entrato in sintonia col vecchio gruppo, e si sono create comunque delle dinamiche molto molto difficili, molto, che c'è stato un momento in cui era giusto denunciare, era giusto prendersi tutti le responsabilità. Dopodiché ho avuto la fortuna, ecco, ripeto, di incontrare un gruppo con cui ci siamo parlati molto chiari, perché io penso che sono dei momenti in cui bisogna essere veri, bisogna essere giusti, veri, e parlarsi a quattro occhi. Ci siamo parlati, ci siamo chiariti, abbiamo detto che siamo tutti sulla stessa barca, che bisognava remare col vento contro, forte, e siamo ripartiti. Io un mese fa ho chiamato il presidente e gli ho detto: non ho chiesto niente, non mi ha illustrato progetto di dimensionamento, io non ho voluto sapere niente. Io un mese fa ho detto: Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare, quindi non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia. Quello che io dico, perché ho preso questa decisione, quello che il mio consiglio su Napoli, ecco, su Napoli ho fallito in una cosa, non sono riuscito a compattarvi, non sono riuscito a portare compattezza a Napoli. Allora io dico, se non si porta compattezza nell'ambiente di Napoli, diventa difficile poi combattere contro le altre squadre. E io ho visto tanti veleni, tanta zizzania contro di me, contro i miei calciatori. E io dico, i veleni, chi sparge veleni sono dei falliti. E Napoli non ha bisogno dei falliti. I falliti che scrivono per avere un like sul post o per fare le trasmissioni per dire dopo hai visto come ha attaccato Conte, come ha attaccato la squadra, ecco. Napoli non ha bisogno di questo. Napoli ha bisogno di gente seria che ha voglia di voler bene alla squadra, così come il tifoso che paga il biglietto. E invece queste persone dovrebbero allontanarsi da Napoli, perché sono solamente negative e nocive. Io ho fallito da questo punto di vista e ho capito che non ci sarei mai riuscito a compattare l'ambiente. Nel momento in cui non compatti l'ambiente, che per me era una cosa fondamentale per cercare di continuare a lottare per grandi traguardi e contro comunque le superpotenze che ho sempre detto, Juventus, Milan, Inter, ho alzato le mani e io, quando le cose non le posso cambiare, mi dispiace, ci metto la faccia su tutto, e ci ho messo la faccia su tutto in 2 anni. Però quando mi rendo conto che le cose non possono essere cambiate, la soddisfazione, l'onore, il prestigio che ho avuto ad allenare Napoli. Ringrazio il presidente De Laurentiis perché mi ha dato questa opportunità. Ho potuto conoscere veramente Napoli sotto tutti gli aspetti, ecco, l'ho vissuta in maniera intensa, passionale, con grande cuore, come piace a me. Il tifoso napoletano mi ha capito, e questa è la cosa più importante che apprezza. Poi
1: però
0: per il resto
1: dire anche due cose che tu hai stimolato. Sai, il fatto di non avere la totalità della condivisione è un fatto tipico italiano, non è un fatto solo napoletano.
0: Aurelio, poi c'è la critica che è costruttiva ed è giusto, perché noi siamo sottoposti a critica costruttiva, e il problema che io dico sempre è che in questi 2 anni, anche l'anno scorso,
23: anche l'anno scorso.
0: C'è stata, ma scusami, ma che sono stati capaci di dire che Ancelotti era bollito quando è venuto qua?
23: Sai, Ancelotti adesso è andato via. Dai, no? Ci sono stato io, Ancelotti comunque non ha vinto.
0: Ho capito, ma basta ricordare quello per dire, vabbè, ma dicono un mare di cazzate, lasciali parlare. Uno, due.
23: Parla così quando
0: tieni presente una cosa. Non avessimo avuto gli incidenti e gli infortuni che abbiamo avuto, avresti rivinto il campionato tranquillamente.
23: No,
0: come no? Te lo dico io.
23: Non mi trovate d'accordo da questo punto di vista, perché bisogna dare i meriti all'Inter, che è una grande squadra. Una squadra che comunque l'anno scorso è arrivata in finale di Champions e quest'anno si era anche rinforzata. Ha meritato di vincere, noi anche con gli infortuni.
0: Beh,
23: non sta scritto da nessuna parte
0: che in Europa quest'anno però ha fatto meno dell'altro anno. Quindi...
23: Però ha fatto più di noi. Comunque ha fatto uno step più di noi. No, mi dispiace, perché appigliarsi a queste cose è da non mi piace. Bisogna riconoscere la vittoria degli altri, avere rispetto, perché se vogliamo avere rispetto lo dobbiamo dare. Quindi l'Inter ha meritato, con l'infortunio o senza infortuni non so quanto, magari saremmo arrivati fuori dalla Champions. Quegli infortuni ci hanno compattato ancora di più, abbiamo potuto scoprire anche ragazzi nuovi. Ripeto, noi quello che dobbiamo fare, sono stati 2 anni fantastici per me, io sono uno del fare i fatti, non
0: se. 2 anni fantastici, già è una cosa, no?
23: 2 anni fantastici.
0: Un po' di positività.
23: No, ma noi siamo positivi. Io sto dicendo e sto spiegando il perché, comunque, e mi auguro in futuro che questa cosa qui possa dare la spinta ai falliti di cercare di non andare sempre a massacrare il Napoli per avere il like sul post o per fare le televisioni e dire: visto quanto sono bravo, quanto sono bello a parlare male di X, Y, Z. Perché ripeto, Napoli non ha bisogno dei falliti. Napoli è una città che può competere a grandi livelli se si è compatti. Se non si è compatti, mi dispiace, perché io ho preso un gruppo che era stato traumatizzato, arrivato al 10º posto. Ho trovato un gruppo traumatizzato da tutto quello che era successo in quell'anno e so io quello che ho dovuto fare per rimetterli in sesto anche a livello psicologico. Cioè, quindi adesso va bene, perché l'onda va dalla parte giusta. Mi auguro anche l'anno prossimo si continui nella tradizione, perché è giusto che Napoli continui ad avere quell'ambizione, continui a combattere per grandi traguardi. Io quello che posso dire, ringrazio il presidente, ripeto, perché la sua famiglia, perché mi ha dato questa grandissima opportunità, ne sarò sempre fiero, orgoglioso, perché è stata un'esperienza stupenda, stupenda.
3: Da zona ancora?
23: E basta dopo.
22: Sembra di riviverla quella telefonata di un mese fa, e quindi le chiedo...
23: Ma è stata, guarda che è stata veloce la telefonata. Cioè, non è che
0: ci
23: siamo incontrati, è stata una cosa veloce. Io ho espresso, il presidente mi ha anche detto, se ci ripensi fino all'ultimo giorno io sarò a tua disposizione, perché è giusto anche dire che cosa ha detto il presidente, quindi, perché le cose oneste vanno dette. Quindi ripeto, il presidente non è che mi ha esposto chissà cosa o mi ha spinto a fare un qualcosa, era una mia decisione. Ripeto, presidente, quello che mi ha detto, che mi ha riempito d'orgoglio fino all'ultimo, se ci ripenserai sappi,
0: ma questa
23: è casa tua. Quindi io ringrazierò sempre il presidente, rimarrà sempre una grande amicizia tra me e la sua famiglia, e so che comunque il Napoli, comunque col presidente, è in mani sicure. Si è visto in questi 20 anni che cosa ha fatto il Napoli.
4: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
23: Quindi, giusto per chiarirvi proprio le idee, perché sento che, ecco, quindi in questo momento c'è zero, niente. Non so se ci sarà in futuro, perché ripeto, se la nazionale vuole togliersi dalle problematiche, cioè.
1: Vabbè, ma sarà un problema di Malagò. Malagò è sempre molto bravo e capace a tirare
23: fuori. Sì, ma devono anche sapere,
1: ecco, il coniglio dal cappello.
23: Che perché si fa comunque troppo facilmente le cose. Se si vuole avere un allenatore top in nazionale, si vuole prendere, io il mio consiglio è prendere Guardiola. Ci sono i fondi per prendere Guardiola? Ecco, no, perché ho sentito qualcuno che ha proposto Guardiola, ma io sono il primo a dire prendiamo Guardiola. Ecco. E quindi non c'è niente, cioè non ho niente, certo. Quindi ripeto, vedete che tutte le panchine sono tutte riempite, quindi non è, ribadisco, una questione, cioè non toglietelo dalla testa, poi non lo so cosa accadrà in futuro, se accadrà, secondo me posso stare a riposarmi e vengo a trovarti, Aurelio, a Los Angeles.
1: Assolutamente.
23: Che mi ha invitato.
1: È casa tua.
23: Perché mi ha invitato, quindi.
1: Andiamo insieme, quindi, a vedere i campionati.
23: Assolutamente.
1: Del mondo,
23: assolutamente.
22: Mi sembra che ci siano stati addie e saluti più traumatici di questo. Questo mi sembra evidente. Ma invece dal cilindro del Napoli cosa esce adesso?
1: Non ho capito, mi scusi.
22: Il Napoli, facendo la metafora di Antonio Conte. Ah. Cioè, dove si va?
1: Dove si va? Beh, adesso intanto calma, perché noi volevamo aspettare questo momento, perché ci si può sempre ripensare, quindi io gli avevo dato la mia disponibilità, quindi il giorno che lui domani mattina, domani pomeriggio mi confermerà che il dato è tratto, allora ci muoveremo e vedremo qual è la soluzione migliore per il calcio Napoli. Comunque tenete presente che abbiamo una trentina di calciatori capaci, quindi con pochissimi nuovi innesti la squadra sarà estremamente competitiva anche rispetto ai nostri competitors. Il problema non è tanto cosa farà il Napoli, il problema è, infatti l'ho detto a Giovannino, tutti si è preso una bella gatta da pelare, perché il problema è di come rifondare il calcio italiano. Perché il problema della classe arbitrale non è un problema da nulla, il problema è dei rapporti tra la Lega di Serie A, che finanzia tutto il sistema calcio, e la federazione, non è un problema da nulla. E potrebbe anche accadere che la Lega Calcio di Serie A decida a un certo punto di fare come in Inghilterra, e per facilitare i compiti alla federazione uscire dalla federazione stessa. Ma lei si rende conto che per il fatto che Claudio Lotito all'epoca, che controllava anche i voti della Serie B, perché voi vi siete dimenticati che a un certo punto l'A e la B stavano insieme, e lui si è inventato a un certo punto questo maledetto paracadute. Ma perché noi dobbiamo fare un campionato con un campionato a sinistra della classifica e un campionato di retrocessioni a destra della classifica? Secondo me è una cosa che non funziona. Non funziona, perché se tu vieni con un gruppo di grande fisicità che rischia di spaccare le ossa ai miei calciatori, a me mica sta tanto bene. Se poi tu vieni in Serie A dalla B e pensi che investendo 10 o 15 milioni di mercato tu puoi competere, no, tu rompi soltanto le scatole, perché poi ci sta pure
0: che magari uno becca una giornata no e perde anche contro una squadra del genere. Ma questo secondo me è completamente sbagliato. Guardate il campionato inglese, la straordinarietà, adesso al di là del fatturato, ma i livelli delle squadre sono estremamente alti, tant'è che molto spesso, ecco, l'Arsenal che era settimo, ottavo per anni, quest'anno è diventato primo. E ci sono delle piccole squadre di piccole città che hanno vinto anche il campionato. Ma perché? Perché investono parecchi milioni di sterline nei calciatori.
8: L'Arsenal ha investito, è la squadra che ha investito di più in questi ultimi 8 anni.
0: Sì, però bisogna anche...
8: Cioè, il Manchester dopo arriva, ma l'Arsenal ha investito ed è arrivata tante volte secondo, quindi stiamo parlando di un top club.
0: Beh, è arrivato,
8: non stiamo
0: anche...
8: parlando del Bournemouth.
0: No, attenzione. Allora, l'Arsenal nel 2003 vince il campionato, decide di cambiare stadio, nel 2006 inaugura lo stadio nuovo Emirates e da 35.000 posti passa a 60.000 posti. Con il governo inglese che gli dà 1,5 miliardi di sterline per poter realizzare lo stadio che io ho visitato nel 2014 quando ci abbiamo giocato e ci abbiamo perso, abbiamo verificato uno stadio che era costato 320 milioni di sterline. Quindi quando qui si parla di 1,5 miliardi, 1,8 miliardi a Milano, a Roma, a me viene soltanto da sorridere, perché è vero che sono passati 15 anni, ma non mi pare che ci sono 5 volte l'implementazione del costo, no? Però gli hanno dato anche la possibilità di costruire 1,5 milioni a uso abitativo nel centro di Londra. Loro con questa forza economica e finanziaria hanno per anni, perché per anni, quando c'era Wenger o Wenger, se lo vogliamo dire alla francese, sono arrivati settimi, ottavi, sesti. Questo signore che adesso ha vinto ci ha messo 3-4 anni prima di arrivare a Dama, quindi loro si sono potuti permettere tutto ciò perché avevano da parte questo bel gruzzolo. Sapete che vuol dire avere 1,5 milioni di metri quadri nel centro di Londra da poter economicamente realizzare e mettere a disposizione di una squadra? Ecco.
8: Allora, prima ragazzi, allora io voglio salutare tutti, ok, perché vado a casa. Vi ringrazio tutti, ripeto, vorremmo stare col presidente e fare questa comunicazione. Spero
0: però
8: che
0: io mi ero impegnato con Dazon di fargli fare 5 domande, ne ha fatte 3, ne facesse una sola,
8: problemi del campionato italiano e cose,
0: ne facesse una sola ancora a Conte,
8: cioè, cerca
0: dai.
8: Di essere una, cioè, parliamo di, cioè, l'importante è che si sia capito quello che si doveva capire.
0: Vai,
8: cioè,
0: capisci? Vai con l'ultima domanda.
22: Sì, no, in realtà io mi faccio più a lei al discorso degli investimenti, perché sappiamo.
0: No, vabbè, ma una.
22: No, facciamo una e una.
8: Cioè, guarda, no, lascia sta. Allora, facciamo le domande a me, poi io me ne vado e fate i discorsi al presidente, okay. Perché sennò ce ne andiamo a mezzanotte.
21: Se
8: oggi
21: non c'ho altre domande, capito? Passerei a Radio.
8: Io,
21: vai.
11: Mister, allora, guardandosi indietro, sì, questa avventura di Napoli, come la giudica rispetto a quelle che erano le sue aspettative quando è arrivato a Palazzo Reale?
8: Guarda, sinceramente accettando di venire a Napoli pensavo, ecco, di accettare una situazione dove me la sarei potuta un pochettino anche godere a livello di risultato, e invece mi sono reso conto fin da subito che comunque la mia persona sposta comunque le ambizioni, sposta i parametri, sposta le aspettative.
0: Aspettative, sì.
8: Quindi io sono arrivato dopo un 10º posto e si è iniziato a dire che
23: sol perché non giocavamo le coppe dovevamo vincere lo scudetto, cosa che quest'anno ho sentito dire per nessuno, o sbaglio? E c'è stata questa pressione. Abbiamo vinto lo scudetto, quest'anno c'è la pressione, dovevamo vincere la Champions League, tutto. Io sono buono e caro, pensavo me la potessi godere anche a livello di risultato un po' di più, invece ho dovuto girare la manovella 2000 perché in questi casi devi sopravvivere, e sopravvivi solo in un modo, vincendo o comunque portando la squadra ad essere a livelli alti. L'ho fatto per 2 anni, mi ha tolto tante energie. E niente, quindi ripeto, sono contento di sopravvivere solo in un modo, vincendo o comunque portando la squadra ad essere a livelli alti. L'ho fatto per 2 anni, mi ha tolto tante energie, e niente, quindi ripeto, sono contento di quello che abbiamo fatto in questi 2 anni.

0: come questi. Ecco, il miglior augurio che io posso fare, ma lo faccio soprattutto per i tifosi napoletani, perché meritano questo tipo di soddisfazioni.
1: Mister, l'ultima domanda, sì, per lei, Radio Partner, Radio CRC.
2: Buonasera mister. Buonasera. Grazie di tutto. Di questi due anni trascorsi a Napoli, il giorno più bello e il giorno più brutto qual è stato?
0: Guarda, sicuramente il giorno più bello è stato quando abbiamo vinto lo scudetto, questo è fuori dubbio. Due volte è stato, quando abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo festeggiato in campo, e quando poi abbiamo festeggiato, ci hanno festeggiato i nostri tifosi, perché vedere quello che hanno fatto e come ci hanno festeggiato è stato veramente qualcosa di incredibile. Penso, ecco, nella mia carriera tra calciatore e allenatore, di aver vinto qualcosa, ma non è mai stata festeggiata in questa maniera così incredibile, quindi questa è una cosa che mi porterò sempre nel cuore, e per questo motivo ribadisco, Napoli ha bisogno di compattezza dell'ambiente, di gente che vuole bene al Napoli veramente e non che faccia finta per interessi personali di voler bene al Napoli. Ecco. Il momento più brutto? Ma guarda, il momento più brutto è sicuramente Bologna. Bologna non è stato un bel momento, perché io penso che per una persona che gestisce un gruppo, vedere che dopo un anno, qualche mese, può andare tutto in frantumi, non è stato bello. C'erano solo due strade da scegliere: o fare lo scemo, far finta di niente, e sicuramente la nave sarebbe affondata, oppure alzare il problema, sollevarlo, affrontarlo così come abbiamo fatto, e compatti con i ragazzi. Poi siamo arrivati fino alla fine, alzando una supercoppa, arrivando ad un secondo posto. Ripeto, penso che sia stata un'annata veramente molto complessa, ma non me l'aspettavo così complessa. Essere riusciti ad arrivare vivi è motivo di grande orgoglio per i calciatori, per l'ambiente, per tutti quanti. Non dimentichiamo che in due anni siamo arrivati primi sempre di Milan e Juventus, una volta siamo arrivati prima dell'Inter, una volta è arrivata prima l'Inter. Penso che Napoli debba essere orgogliosa e contenta di quello che hanno fatto questi ragazzi. Vi ringrazio, vi lascio col
3: Presidente. Allora, vai avanti Guido, hai la lista, facciamo la foto, veloce, Ciro, grazie.
1: Sky per il Presidente.
3: Vai Francesco, lì a sinistra.
4: Presidente,
3: sei vicino al microfono.
4: Bentrovato, auguri. Diceva Antonio Conte, riconoscendole la forza del progetto che lui in questi due anni ha vissuto: il Napoli ha una guida sicura. Agli americani che cosa bisogna rispondere eventualmente, considerando che, anche da lì rilanciano la serietà di un interesse? Le chiedo,
5: sì,
4: se
5: ma
4: ci
5: sai,
4: sono...
5: voglio dire, gli americani c'erano anche nel 2017, quando si presentarono con un'offerta di 900 milioni di dollari, e io ringraziai, dissi che non era possibile perché il cammino era ancora lungo. Poi c'è stato il Covid e nel 2021 si sono fatti gli arabi, che invece di dollari offrivano euro, 3 miliardi e mezzo, per prendere anche la Filmauro. Ho detto, ma io che faccio? Vado in pensione, cioè mi levate tutti i giocattoli. Non... E quindi voglio dire, è normale che ci siano. Vedi, il problema non è tanto il problema del denaro, il problema è di capire se un successore può gestire anche con il cuore una intrapresa, perché tu quando fai il cinema non lo puoi fare se non lo fai con il cuore. È la stessa cosa il calcio: tu puoi non essere un tifoso, ma una società di calcio è comunque un'intrapresa

0: dove per conciliare i fattori della, chiamiamola impropriamente, produzione, ci sono tanti di quei fattori altalenanti e non prevedibili che lo devi fare con amore, perché se no manderesti a quel paese gli allenatori, i giornalisti, vabbè, io ogni tanto vi mando a quel paese, i vari, ma questo accade anche nel cinema, però tu immagina soltanto dover combattere con i sindaci di questa città e scoprire che tu hai un sindaco che non gliene può fregare di meno, perché tra l'altro è pure juventino. Ma ti rendi conto che un sindaco di questa città, dopo che io vinco due scudetti, continua a darmi lo stadio il giorno prima della partita, il giorno della partita e il giorno dopo per pulirglielo? Cioè, secondo me è ridicolo. Come tu puoi pensare, cioè, soltanto uno con gli attributi di ferro come me ha sopportato e ha supportato con fede l'idea del calcio Napoli? Perché io, per il carattere che avevo quando sono entrato nel Napoli, all'epoca come sindaco c'era un'amica di mia madre, ho tralasciato, poi venivamo da aver rilevato da un fallimento di Naldi, quindi iniziavamo un qualche cosa, un percorso dove io non sapevo nulla di calcio. Poi piano piano è arrivato il Masaniello e anche lì è stato carino a non farmi fare uno stadio concorrente al Maradona da un'altra parte che voleva qualcuno. Dopodiché però io ho fatto tanti progetti per il Maradona e ho verificato l'inadeguatezza di una ristrutturazione. Loro se la cantano e se la suonano, dicendo possiamo fare. Io gliel'ho detto a Figo: guarda, se tu ti azzardi a dare 200 o più milioni al comune per rifare il Maradona, io non investo più un euro nel calcio Napoli. Ti prendi questa responsabilità. Io ho trovato un terreno di 38 ettari dove c'è la Kuwait che sta bonificando, dove io fra due anni, se il sindaco non si mette di traverso, posso essere in grado di aver costruito uno stadio da 70.000 posti, da me finanziato totalmente. Punto. I signori della Kuwait sono interessati a tutto ciò. Però voglio dire, qui in questa città, ogni volta che tu vuoi fare un... a me mi viene da ridere soltanto a pensare all'America's Cup. A me mi viene da ridere soltanto a pensare a Bagnoli e ai ruggiti dei campi Flegrei. È chiaro il ragionamento? Quindi, poi, lo sapete che a Napoli c'è filosoficamente la copy line tira a campà. Che vuoi fare? Tira a campà. E allora tiriamo a campà sperando che ci vada tutto per il verso giusto.
1: Presto abbiamo un'altra domanda, Vincenzo D'Angelo, perfetto dello
2: sport. Ciao Presidente. Pino.
3: Eccomi.
2: Tornando sulla parte sportiva, domani mattina inizia un ciclo nuovo, ci pare di capire. Magari non ci darà troppi indizi, ma almeno un numero di candidati in questo
0: però,
2: momento.
0: No, guardi, allora innanzitutto, perché lei fa questo mestiere, deve sapere anche che questa sera alle 20:45 scatta il gong di vedere anche gli altri cosa fanno, perché a seconda di quello che accadrà anche gli altri si muoveranno in un certo modo in una direzione piuttosto che in un'altra. Quindi diciamo che a mischiare le carte siamo in parecchi, e poiché uno non sempre la fa da padrone, bisogna anche avere il rispetto di una quadrilateralità, perché saranno quattro le squadre che giocando la Champions, due faranno delle competizioni meno importanti, quindi diciamo avranno meno afflati economicamente possibili, saranno più spartani e più resti a investire molti soldi. Noi fortunatamente, l'ho detto prima, abbiamo una squadra forte. Abbiamo una squadra forte con tanti rientri che probabilmente per un tipo di gioco contiano avevano dei limiti, per un tipo di altro allenatore con un altro tipo di gioco potrebbe andare benissimo. Sono stato chiaro? Ecco.
3: Un attimo.
0: Non ho capito, scusami.
3: Funziona così,
1: sta dando una notizia, praticamente sta dicendo che il derby di Torino ancora non è iniziato perché ci sono stati degli scontri e quindi ancora non è cominciato.
0: Vabbè, ma comincerà, ragazzi. Ah, non si gioca?
1: Non si sa se gioca o no. Non si sa se.
0: Vabbè, ma però perdono al tavolino, ragazzi, perdono al tavolino.
1: Tu sei a Torino?
0: No. Ma scusami. L'invasione di campo l'hanno fatto gli juventini o i torinesi?
1: No, ci sono stati degli scontri prima della partita.
0: Ma fuori dallo stadio? Dallo stadio? Ma nello stadio cosa è successo?
1: Che i tifosi bianconeri hanno chiesto alla Juve di non giocare perché non si sanno ancora le condizioni di questo tifoso.
0: E quindi potrebbero perdere a tavolino?
4: Sì. Vediamo.
0: Va bene. Grazie.
4: Buonasera.
0: Ci vediamo in ritiro.
5: Eccoci qua, siamo tornati. Sono le 9 e 12, conferenza. Non mi guardate così, Scarlato e Fiorillo, per favore, non
6: siamo
5: mi guardate.
6: Curiosi di sapere.
5: Innanzitutto devo andare in pubblicità. Quindi ringrazio gli amici in regia che hanno registrato tutto. Devo andare in pubblicità, andiamo in pubblicità, tra poco la commentiamo con gli amici. Io sto ricevendo circa 77 messaggi personali, ci sarebbe tanto da parlare di questa conferenza. Lo faremo però tra poco. Andiamo in pubblicità e torniamo tra un paio di minuti, non di più, e commentiamo tutto quello che è accaduto.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
0: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Allora, amici, è stata una, posso dire, una conferenza stampa surreale? Particolare, sì. Facciamo particolare.
5: Mai vista, secondo me.
4: No? Sì, no, storia, non è facile con due personalità, ovviamente, come Conte e De Laurentiis, fare una conferenza stampa. C'era l'aspetto, ovviamente, giornalistico di Conte che lascia il Napoli e spiega perché lascia il Napoli. Spiega perché lascia il Napoli, chiama De Laurentiis, si incontrano e dice: io non voglio sapere quello che tu fai, compri Tizio Caisemproni oppure vendi tutti, a me non mi interessa, io sono arrivato, sì. Io sono arrivato, non voglio sapere quali sono i progetti, i programmi, io ti ringrazio, ti lascio, baci, abbracci, amicizia, arrivederci. De Laurentiis dice a Conte: fino all'ultimo, se vuoi pensarci, io sono qua, sono
6: pronto. Questa è casa tua.
4: Questa è casa tua, quindi sotto questo aspetto nessun problema. Conte segnala come motivo principale di questa sua decisione, tra i tanti, ha ricordato Bologna, ha ricordato le altre situazioni, ma il fallimento del non essere riuscito a fare compattezza all'interno dell'ambiente. Entrano in mezzo anche ovviamente i media, la stampa, le situazioni, li ha considerati alcuni falliti, eccetera, eccetera, eccetera. De Laurentiis ci dà tre notizie. La prima, ci vediamo in ritiro, quindi non vende a questa cordata americana, non vende, ha ricordato che storicamente ci sono degli interessi che possono arrivare nei confronti del Napoli, ha ricordato una cordata americana prima del Covid, gli arabi, eccetera, quindi non vende. E ha detto che da domani comincerà a pensare al nuovo Napoli, quindi al nuovo allenatore, da domani. Questo, con tutto il bene e l'affetto di questo mondo, ovviamente ci crediamo relativamente, però ci sta che lui dica una cosa del genere, perché aveva dato fino all'ultimo giorno la possibilità a Conte di poterci assolutamente ripensare. Terza e ultima notizia: De Laurentiis tra due anni ha detto che fa lo stadio.
6: Sì.
4: Va bene? Fa lo stadio, 38 ettari, la zona non mi sembra che l'abbia detta,
5: no,
4: ha parlato, ricordo, salutiamo il nostro amato sindaco Manfredi, che ovviamente non sarà felicissimo delle dichiarazioni da parte di De Laurentiis, che lo ha ovviamente aggettivato come juventino, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa vi resta? Io chiedo agli amici a casa, ovviamente un commento. Io sono, vi ho raccontato, vi ho detto, Susi, se hai colto qualche altra cosa, anche tu Gennaro, siamo andati ovviamente live, ricordiamo quello che è anche successo a livello di cronaca. Si stanno giocando le partite in contemporanea, salvezza e Champions. L'unica partita che si gioca è Juve-Torino. Ci sarebbero stati degli scontri a Torino. Un ferito tifoso juventino, la Juventus, che non sappiamo le condizioni, la Juve ha chiesto alla squadra di non giocare. E quindi non sappiamo quello che accadrà. Mi ricorda tristemente una antica storia con la Fiorentina, con il povero nostro amico Esposito. Va bene, detto questo,
6: no, la notizia live di un'amica. Vai. Che è lì allo stadio a Torino mi dice sembra che a breve potrebbe iniziare la partita. Stanno riorganizzando, insomma, lì in campo. Non riesco ad ascoltare il vocale, quindi sto provando a fare la trascrizione del messaggio. Ovviamente ci saranno aggiornamenti anche in merito a questa situazione. E arrivano già le telefonate post conferenza, quindi andiamo da Marco, che è in linea. Ciao Marco.
7: Ragazzi, buonasera a tutti innanzitutto.
5: Ciao.
6: Ciao.
7: Ragazzi, io non so, in conclusione ho sentito, mi sembra, l'avvocato del Napoli che ha detto ci sono stati AD più burrascosi, ma io ho trovato questa conferenza di una tristezza e di una dico innanzitutto, cioè, io ho trovato il comportamento di Conte squalificante da tutti i punti di vista. Innanzitutto mentre parlava il presidente, che è il tuo datore di lavoro, che ti ha garantito uno stipendio super, lui faceva le smorfie, quindi prima cosa maleducata. Poi, non so voi, ma lasciare il presidente, no, io vado a casa. Ma è l'altro lato di una maleducazione, sono state praticamente le sue dichiarazioni solo ad autoelogiarsi, senza fare innanzitutto un minimo riferimento alla Champions ridicola che ha fatto, e poi addirittura tirare una frecciata a Carlo Ancelotti, cioè, che secondo me l'età maestà. Cioè, quindi io credo che Conte si sia dato, non una zappa sui piedi, un caterpillar direttamente, uscita di scena pessima, e confermo quello che ho sempre pensato, che è il vero top player e garante del futuro del Napoli se il presidente e non questo allenatore.
5: No, grazie, è lo spunto ovviamente che noi abbiamo ascoltato. Ripeto, io adesso parlo da umile, piccolissimo uomo di comunicazione, cioè non è neanche semplice una conferenza stampa congiunta con due aspetti completamente e diametralmente opposti, cioè quello di Conte, della fine dell'avventura, della sua esperienza a Napoli, eccetera, e con quello che De Laurentiis invece vorrà fare con la questione.
8: No, anche ovviamente, perché poi diventa una cosa fra di loro.
5: No, hanno cominciato a discutere
8: del
5: tutto.
8: È normale
5: tra di
8: che
5: loro
8: poi si rispondono e dopo si perde un po' di vista quella che è la conferenza stampa vera e propria. Detto questo, diciamo che Conte ha espresso il suo pensiero, la sua opinione, l'ha espressa un mese fa, il presidente ne ha preso atto e poi ha detto se ci vuoi ripensare. Però effettivamente anche a me non è piaciuta, ma non per le motivazioni del telespettatore.
5: Ma poi in effetti poi ha preso atto anche, c'è stata una domanda giusta giornalistica sull'aspetto della trattativa con gli americani e con questo fondo, con questo gruppo, eccetera, e lui ha ammesso, no, la trattativa,
8: sì,
5: eccetera. Sono cose che ovviamente Napoli ha l'interesse che può avere nei confronti di determinate situazioni, e poi ha detto che alla trattativa c'è bisogno del cuore. Ragazzi, perché da De Laurentiis lo conosciamo, non è semplice, non è stata una conferenza semplice, avrei voluto vedere un'altra fine, Susi. Sei silente.
6: Assolutamente. Sì,
5: vogliamo ricordare invece la notizia che ci scrive il nostro amico sulla zona dello stadio?
6: Sì, sì, ha detto che la zona è Napoli Est, ex Kuwait, che aveva visitato già con Chiavelli qualche mese fa.
5: Ecco, quindi la zona est.
6: La zona è stata identificata.
5: Okay,
6: sì,
5: la zona
6: un po'
5: est
6: di amarezza, perché io mi aspettavo un finale diverso. Forse speravo in realtà ancora in una decisione diversa, no? Prima della conferenza stavi per dire che io appunto speravo di questo ingresso di De Laurentiis e Conte,
5: sì,
6: in
5: l'abbiamo
6: sala
5: spiegato
6: stampa,
5: tutti,
6: che potessero,
5: sì,
6: poi invece dare un altro tipo di notizia. Non è stato così, mi ha lasciato molta amarezza.
5: Ripeto, io non ho segnali positivi di questa conferenza, sto facendo fatica davvero a trovare una esatta interpretazione. L'esatta interpretazione, lo ricordiamo, ovviamente Susi, interrompici immediatamente, ci sono altri amici che voglio capire la sensazione.
6: In effetti ci scrivono, quindi un amico ci scrive su WhatsApp, quindi ho capito bene, è andato via a causa dei giornalisti, Conte?
5: No, però sottolinea, non è così, perché si sarà sentito svuotato, eccetera, ma l'unica cosa però, Gennaro, che ha voluto sottolineare è questa, è il fallimento della combattenza.
8: Sì, motivandola col fatto che lui non è riuscito a fare questa situazione qua, però questa situazione qua, laddove tu non riesci, non è motivo di abbandono assolutamente, cioè, evidentemente c'è stato un qualcosa di differente che lui ha anche accennato, perché secondo me dopo Bologna lui
5: detto addirittura che aveva dato disposizione,
8: per esempio, la squadra non era più con lui. È vero che poi hanno fatto un patto, no, di unione per cercare di risollevare le sorti in quel momento, diciamo che ci sono riusciti, però rimane sempre quel punto là, secondo me, dove lui non è riuscito più a stare dentro la testa dei calciatori, evidentemente
6: a stimolarli, poi anche
8: con qualche errore, vabbè, comunque è un peccato.
6: Sì,
5: sentiamo però adesso Gianluca Miranda, che è in collegamento, non so se avevi qualcuno al telefono.
6: Vincenzo.
5: Allora facciamo così, Vincenzo velocemente al telefono, Gianluca capirai ovviamente la diretta, un attimo arriviamo subito da te allo stadio Maradona, c'è Vincenzo, non lo facciamo aspettare in linea, vai.
6: Ciao Vincenzo.
9: Ciao ragazzi, buonasera.
5: Vai Vincenzo.
9: Io sì, dico subito la mia, senza senso, è una conferenza senza senso dove Conte ha dimostrato l'ennesima volta il suo modo di fare, il suo modo di essere, è stato antipatico perché è irrispettoso verso il presidente, io condivido il pensiero del tifoso precedente. Ma soprattutto la motivazione mi sembra una cosa, una presa per i fondelli per i tifosi, perché se te ne vai perché non sei riuscito a combattere l'ambiente e non hai parlato minimamente di tutti gli infortuni che ci sono successi tutto l'anno e non hai parlato minimamente della Champions che hai fatto e continua ad incensarti e a dire che se la federazione per averlo a lui in nazionale se lo deve permettere, cioè continua a auto sponsorizzarsi, cioè aspetta che gli altri dicano se tu sei un top o non un top, continua a venderti cioè potevi finirla in una maniera migliore, invece la finita nel peggiore dei modi, e io condivido anche il pensiero tuo, Gianlu, è surreale, surreale proprio la conferenza stampa.
5: Se mi consente, grazie Vincenzo, grazie davvero di cuore, un abbraccio a te. Io qualche conferenza l'ho fatta,
8: assolutamente.
5: Qualcuna, proprio qualche pizzico, caro Gianluca Miranda, dallo stadio Maradona, raccontaci se siamo stati noi a vivere questo momento, posso dire anche forse di imbarazzo, non lo so, io vorrei trovare delle accezioni particolari a questa conferenza, che ribadisco oggettivamente non era di facile conduzione, attenzione, quindi c'è un aspetto oggettivo al quale, intanto sempre per la cronaca, Juve Torino potrebbe cominciare tra un po', stiamo vedendo anche delle immagini in diretta, tutti i tifosi della Juventus hanno abbandonato lo stadio per protesta, quindi sta veramente succedendo di tutto, mentre il Milan sta vincendo con il Cagliari, la Roma mi pare che sia ancora invece ferma sul risultato di 0-0 a Verona, e che quindi insomma la partita sia ancora 0-0 a Verona. Gianluca Miranda, vengo da te, raccontaci tutto quello che non abbiamo potuto sentire e vedere.
10: No, sicuramente è stata, innanzitutto buonasera a tutti, ben ritrovati qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. È stata una serata dalle mille emozioni, prima il saluto a mister Antonio Conte, l'ovazione dello stadio Maradona, si era visto veramente pochissime volte una cosa del genere, il giro di campo, gli applausi meritati delle curve che sono state straordinarie per tutti i 90 minuti con quello striscione meraviglioso che abbiamo visto tutti che è comparso in curva A. E poi la conferenza stampa potremmo parlarne da qui alla prossima settimana tutti i giorni ininterrottamente H24, ed è quello che effettivamente ci aspetterà nel corso della settimana. Però proviamo, Gianluca, a riassumere quello che è stato detto. Ti dico che io non credo al discorso della compattezza dell'ambiente, perché è vero che magari in alcuni momenti della stagione sono state fatte alcune critiche anche un po' dure. Però io credo che il mestiere del giornalista sia non quello di fare il tifoso, ma quello di commentare e raccontare quello che avviene. Quindi mi sa un po' di paraci, diciamo questa, per dirla così, senza peli sulla lingua, questa motivazione di mister Conte. Credo francamente che effettivamente lui ha capito che più di quello che ha fatto a Napoli non può fare. Ovviamente il suo lavoro consiste nel dare tutto alla squadra. Sappiamo di un suo libro scritto con il grande Mauro Berruto, dare tutto è nell'indole di Antonio Conte, e il dare tutto poi ti porta dopo, soprattutto dopo due stagioni dove hai dato tutto, ad avere delle energie mentali che sono azzerate. E questo è il motivo che secondo me ha spinto Antonio Conte a salutare Napoli, una piazza dove lui si è trovato in un modo meraviglioso, ha amato la città, l'ha vissuta come pochissime persone hanno fatto prima. Addirittura io raccontavo sempre un aneddoto: passeggiava tranquillamente per le vie della città perché ormai aveva fatto foto con tutti e nessuno lo fermava più, praticamente lo salutavano solamente. Ti dico che nell'addio al Maradona, precisamente alle 21:23, Antonio Conte con il suo van insieme alla sua famiglia ha lasciato lo stadio Maradona. L'ho visto sorridente, ci siamo dati la mano, l'abbiamo ringraziato, ed era un Conte molto sereno, come se si fosse tolto un peso. Critiche dure, ne abbiamo parlato poco fa. Questo, secondo me, questo allenatore ha fatto un capolavoro, ha preso una squadra al decimo posto, ha vinto uno scudetto, poi ha fatto un secondo posto, ha vinto la Supercoppa, è nella storia di questo club che comunque ha vinto 4 scudetti in 100 anni. E poi le parole del presidente De Laurentiis, che con un velo di ironia, diciamo, ha cercato di smorzare la situazione. Noi abbiamo letto anche delle parole per provare a trattenere fino alla fine Antonio Conte, però pare non ci sia stato verso. E poi lo sguardo al futuro, adesso ci sarà tempo di ragionare, di pensare, ma nemmeno troppo tempo, perché è un Napoli che sicuramente si deve organizzare in vista della prossima stagione. Io sono sicuro che il Napoli è in buone mani, è chiaro che l'allenatore che poi deciderà di prendere l'eredità pesante, la patata bollente pesante lasciata da Antonio Conte, dovrà fare un grandissimo lavoro, perché questa è una piazza che chiede tanto, Gianluca, ed è una piazza che ha fatto la bocca buona negli anni e che vuole vincere lo scudetto, vuole lottare per lo scudetto tutte le stagioni. Ci sarà tanto lavoro da fare per Manna, per il presidente De Laurentiis. Napoli perde un grande allenatore, sportivamente parlando naturalmente, e adesso però bisognerà voltare pagina. Lo abbiamo fatto negli anni più volte, lo si è fatto più volte e si farà anche questa volta. È stata comunque una serata molto emozionante al Maradona, che non era sold out ma che ha spinto tutti i 90 minuti la squadra, che ottiene un secondo posto, ricordiamolo, importantissimo per il morale e la fiducia anche in vista del prossimo anno.
5: Gianluca, ti ringrazio e ti aggiungo per salutarti come al solito per lo splendido lavoro che tutta la redazione per tutto l'anno con i nostri collegamenti al Maradona avete portato a termine. Parlo ovviamente di Gianluca Miranda, di Marcello Galvano, di Lucio Pengue, di Riccardo Catapano, insomma di tutti i nostri amici inviati, e di Vincenzo Perna qui ovviamente a Diretta Azzurra. Voglio ricordare che c'è un passaggio di De Laurentiis, poi ogni tanto io me li fisso in testa, mi vengono in mente, dice: oh, dobbiamo vedere che succede alle 20:45, perché che cosa succede? Che sta giocando il Milan col Cagliari, caro Miranda. Milan Cagliari, sai chi è l'allenatore del Milan? È Allegri. In questo momento il Cagliari ha pareggiato con il Milan 1-1, la Roma non sta vincendo, la Juventus non so quello che succederà, anche se si giocherà Juve-Torino, e il Cagliari ha sfiorato addirittura anche il gol del vantaggio, quindi può succedere di tutto. Quindi giustamente De Laurentiis, da vecchio antico marpione, ha voluto dire sull'aspetto aspettiamo stasera, fatemi capire che succede stasera con tutti i risultati. Vedremo, ne parleremo a lungo. Grazie Gianluca, un abbraccio forte. Grazie
10: a te Gianluca. In chiusura, velocemente, vai, prima di salutarvi,
5: sì,
10: le parole di Nikita Contini a Kiss Napoli, che vivremo domani nel corso di Radio Gol. Con Conte perdiamo un grande condottiero. Conte è uomo di calcio e uomo di vita, insomma un'intervista da brividi di Nikita Contini, che ha espresso anche tutta la sua gioia nella seconda volta in maglia azzurra. Tutto questo ovviamente domani nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Dal Maradona è tutto, a te la linea Gianluca.
5: Grazie Gianluca. Grazie Gianluca Miranda. Allora, quindi questa è la situazione. Ripetiamo, il Milan sta pareggiando con il Cagliari, la Verona e Roma sono sullo 0-0, Juve-Torino inizierà di qui a davvero pochissimo con le conseguenze del caso, ripeto, anzi l'inizio è previsto per le 21:45, ancora un quarto d'ora, 21:45 Torino Juventus, con la curva della tifosi della Juventus completamente svuotata, se ne sono abbandonati. Speriamo che ovviamente anche nelle notizie di cronaca non ci sia nulla di grave, certo, per questi scontri tifosi che sono accaduti. Susi, tocca a te.
6: Tocca a noi andare al telefono. Sì, andiamo da Gianluca. Ciao Gianluca.
11: Ciao ragazzi, buonasera Scarlato.
8: Ciao.
11: L'avvocato, la lei Susi.
6: Ciao.
11: Allora, Conte, come mi ha confermato nelle mie, come si dice, nelle mie sensazioni da 2 anni a questa parte, che non mi è stato mai simpatico per tanti motivi, si è confermato stasera, perché sono 2 anni che l'allenatore non ha mai parlato di tattica, tecnica, cambi, partite, no, ha parlato solo esclusivamente di se stesso, le sue idolatrazioni, le sue venerazioni, le sue tutto tranne che tecnica e tattica, che lui è un allenatore che deve spiegare la partita, la tecnica, la tattica, invece tutto fa al di fuori di commentare la partita, gli infortuni. Poi questa scherzata ultima di questa conferenza, non lo so.
5: No, io su questa veramente sono rimasto.
11: Prenderei un tappeto pietoso, non vero, un tappeto.
5: Il tappeto, proprio il tappeto pietoso è la prima volta che la sento nella mia vita, però mi piace. Però mi piace e me la, la faccio, no, e la faccio
11: no,
5: io.
11: No, è perché non ci.
5: No, c'era, allora, è sempre il senno del poi e chi non opera non sbaglia mai, ragazzi.
11: Sì,
5: tutti quanti, cosa, tutti quanti ci aspettavamo, ovviamente, anzi, abbiamo auspicato, l'ho fatto anch'io per prima, l'ha fatto anche Susi, che volevamo vederli insieme. Nel finale darsi questo abbraccio con la fotografia, eccetera.
11: Pure quella goccia, faccio la domanda, fai presto, mi devo andare, faccio oh, Martino, ciao.
5: No, dovevano differire le due situazioni, dovevano differire.
11: No, sì. Questa domanda la pongo a Gennaro. Cioè, sì, come la vedi tu?
5: Ecco, no, ti dico, avrei, ripeto, è il seno del poi e qua nessuno deve farsi mai maestro, soprattutto sono sempre io molto attento sugli aspetti professionali.
11: Ah,
5: non
11: ma
5: voglio...
11: l'ultima cosa, De Laurentiis si sta aspettando che il Milan non va in Champions per prendersi Allegri.
5: Ecco, hai, ciao, ciao, hai dato la spiegazione di quella frase del presidente. Comunque, ripeto, probabilmente forse doveva fare la conferenza Conte, arrivava De Laurenti, si salutavano e poi... Però è sempre il seno del poi. Vai Susi, continuiamo.
6: Arrivano tanti messaggi, anche il numero WhatsApp 342-00-00100, lo ricordo ai nostri amici che ci seguono e vogliono scriverci. Conte dice che va via perché non sarebbe riuscito a compattare l'ambiente giornalistico.
5: Uno dei motivi, cioè, ha sottolineato soltanto quello, Ovviamente è inutile sottolineare che il mio amico, il vostro amico, che domani mattina alle 7 sentirete in diretta, Antonio Manganiello con il pipistrello, ci sta ascoltando da Gerola, sì. E quando ha sentito il tappeto pietoso è svenuto. È svenuto Manganiello, io lo ringrazio, da Gerola. A proposito, se sei a Gerola, ovviamente domani mattina verrai qui. Con quanto di dovere ti aspettiamo.
8: Da domani in poi tutti quanti, tappeto pietoso. Sì.
5: Da domani mattina, ovviamente, Manganiello porterà fior di latte per tutti.
6: Poi domanda diretta, prendiamo grosso?
5: Ragazzi, io non lo so. Io vi ho fatto, il quadro della situazione.
8: Tutto diventa difficile perché se De Laurentiis dice dobbiamo vedere cosa succede alle 20:45, quindi fa pensare che magari.
6: Che è chiaro, magari il suo obiettivo. Che il magari...
5: No, ragazzi, se Allegri non va in Champions, io non so se Allegri continua con il Milan. No, non è detto che si libera, ma non è detto che continui. Cioè, possono succedere davvero tante cose. Cioè, un fallimento della Champions del Milan può portare a delle conseguenze. Noi sappiamo per certo, l'abbiamo raccontato, l'abbiamo detto, che dopo la scelta di Sarri, cioè Sarri decide di scegliere l'Atalanta con un triennale, con Giuntoli, con Pompilio, legittimo, per carità. Il Napoli ci aveva puntato e sperato, non ci è riuscito. E io ricordo che l'anno scorso, quando Conte stava per finire il rapporto con il Napoli, andare, non lo sappiamo, se a Torino o meno, comunque andare via da Napoli, Allegri era del Napoli.
6: Però non è ben visto dai tifosi.
5: E vabbè, Susi, è ben visto da De Laurentiis. Allegri aveva dato l'ok per l'acquisto di De Bruyne. Cioè, Allegri era allenatore del Napoli se Conte fosse andato via, prima di andare a Milan. È così, è certificato. Quindi, deinde... mi viene in mente che se Allegri, ma ragazzi, ha detto De Laurentiis adesso.
8: Sì, ci ha fatto capire,
5: mi pare che sia stato chiaro, no?
6: E infatti ci scrivono, ecco, vedi proprio su WhatsApp, speriamo che il Milan vada in Champions, date le parole di Aurelio De
5: ecco.
6: Laurentiis.
5: Poi Allegri, tu giustamente hai sottolineato, sei stata brava, hai detto... Allegri non è ben visto, ok?
6: Non è ben visto.
5: Ho capito, però questo non me lo chiedo.
8: Ma forse, non so... amante del 3-5-2, magari un gioco di attesa per poi ripartire in velocità. Io questo mi chiedo se la società vuole un progetto tecnico o voglia solo, diciamo, il risultato, no? come obiettivo finale. È normale che se tu vuoi tutte e due le cose, Allegri magari sotto il profilo del gioco meno propositivo, però risultato, diciamo, che li ha avuti, li ha ottenuti.
5: Voglio ringraziare il nostro amico Fabio Esposito, sempre molto attento sui social, mi ha segnalato questa storia, siccome De Laurentiis ha parlato dell'Arsenal, no? Dello stadio, sì. L'Arsenal, la costruzione, sì. Le sterline, sì. Milioni, miliardi, sì. Non si è capito più niente.
8: Non è caduto niente.
5: No. Dice l'Arsenal, che ha vinto meritatamente lo scudetto in Premier, dopo un grande lavoro, è il primo club nella storia della Premier a vincere il campionato in uno stadio, ricordo con Wenger, poi ne ha costruito un altro di stadio e ha vinto lo scudetto, il campionato anche in uno stadio nuovo, quindi non male questa ovviamente situazione per quanto riguarda l'Arsenal, che meritatamente. Allora, il primo tempo il Milan è finita sull'1-1,
6: sì.
5: E ripeto, anche in questo momento la partita tra Verona e Roma è sullo 0-0, abbastanza clamorosa, nessuna delle due formazioni sta vincendo. Tra poco inizierà la Juve, che se tra virgolette poi dovesse vincere e una delle due partite resta in pareggio, va la Juve a fare, certo, la Champions, sì, e certo, immaginate quello che succede dopo sulla contemporaneità squalifica. Mamma mia, vai Susi.
6: Andiamo al telefono, ciao Michele.
12: Ciao, buonasera avvocato, a Gennaro e a Susi.
8: Ciao.
12: Niente, io non ho mai accettato questa supponenza di Conte nel riguardo del nostro presidente, ma fin da quando ha fatto la conferenza a San Teatro, non mi ricordo dove.
5: Sì.
12: Quindi praticamente questo signore qua c'ha un'antipatia, una supponenza, ma per carità, come allenatore sarà anche un allenatore valido, però dico io, come fai tu a fare una... Io se fossi qualche società, non dico italiana, ma pure all'estero, io ci penserei a prendere questo allenatore. Ma come si comporta? Ma che comportamento è questo qua? Non lo so. Cioè, a fare smorfie quando il presidente parlava.
5: Sì, quella non è stata una cosa.
12: Il presidente l'ha fatta separatamente, questo,
5: sì, conoscendo il senno del poi. Il senno del
12: il
5: poi.
12: Il presidente,
5: sì.
12: Cioè, dice che è un amico, non lo conosce a questo, come è fatto, non lo so.
5: Il senno del poi.
12: È rimasto mortificato, ma più che altro il presidente. Cioè, voglio dire, ma questo qua, ma che comportamento è? Non lo so. Poi il giornalista, tu prendi 9 milioni di euro a quando è più non posso, ti metti a praticamente. Cioè la stampa, l'ambiente eccetera, ma di cosa stiamo a parlare? Poi un'altra cosa di là.
5: Vai caro,
12: furbescamente, no?
5: Sì.
12: Parla del Milan, perché lui secondo me è convinto che se prendi Allegri il campionato lo dice un'altra volta, sapete perché?
5: Perché?
12: Perché Allegri quando andava a Torino, che non lo voleva nessuno, tanti alberi che partivano, noi Allegri non lo vogliamo, ha vinto 4, 5, 6 scudetti. Quindi il presidente è fubaccione, sì, perché io con questo qua non rischio. A me non mi piace Allegri, non mi piace come gioca, eccetera. Però quello, secondo me, sarebbe l'unico allenatore che ci fa rivincere qua,
5: Vedremo, ove mai dovesse venire. Aggiorno anche che le condizioni del tifoso juventino sono abbastanza gravi. E quindi ecco perché riviviamo purtroppo sulla nostra pelle quello che è accaduto tanti anni fa a Roma, tristemente, eccetera. Si è creata la stessa mood, no? Con i tifosi che chiedevano alla squadra di non giocare. Poi la partita purtroppo del Napoli, ve la ricordate tutti, insomma, si giocò in un clima surreale, perché anche per quello che è successo al povero Esposito. Però questa volta c'è la differenza che il pubblico di fede juventina è andato via dallo stadio.
6: Sì.
5: E quindi capiremo che cosa hanno chiesto a Locatelli di non giocare, ovviamente con tutte le conseguenze del caso. Io credo che ci sarà uno strascico clamoroso,
6: sì, su questa settimana,
5: clamoroso, quello che potrà.
8: Non penso nemmeno che sia una decisione di squadra, la squadra non si può permettere di non giocare, deve venire dal prefetto,
5: dall'ordine pubblico. Intanto andiamo avanti, perché...
6: Sì, c'è il Torchio, Ignazio, al telefono.
5: Ah, Ignazio, caro amico
13: ciao,
5: mio.
13: Ciao, amici miei.
5: Ciao, grande Ignazio. Ignazio, io vorrei veramente sentire il tuo pensiero dopo questa...
13: Missione compiuta.
5: Sì, ok.
13: Secondo posto.
5: Oh, beh, ecco, è questo.
13: Ma dopo quelle scene commoventi che ho visto a fine partita...
5: Sì.
13: Conte con i giocatori... Fare le fotografie a ridosso delle due curve...
5: Sì.
13: Ho pensato un finale come si dice, la commedia alla napoletana.
5: Ah, non era l'italiano, no?
13: No, quando ci sarebbe stato la conferenza stampa del presidente con Conte.
5: Che cosa?
13: Ho pensato che ci sarà un ripensamento.
5: Niente da fare, niente
13: di tutto questo.
5: Dammi un pensiero sulla tua
13: quello che è successo poco la partita, no, è poco corretto, perché la Juve inizia con un'ora di ritardo.
5: Ok, vabbè, ma a noi non ci interessa questo, io voglio sapere... Voglio sapere che cosa ne pensi della conferenza. Questo voglio sapere da te.
13: È venuto a Taraluccia Bin, ma no, perché loro
8: mica
13: loro si sono messi d'accordo a non accusarsi a vicenda.
5: Ok, va bene.
13: A Vicenza. No, perché non è tu, non è proprio quello che hanno detto. Anche perché poi alla fine sembra che ha rinunciato, non so, a 6 milioni.
5: Sì, nel contratto ha rinunciato al contratto.
13: Allora hai tutto affiniato alla Lucia Fina.
5: Speriamo.
13: Allora stavo dicendo, inizia con un'autorità, Torino Juve. Al momento sia il Milan che la Roma stanno pareggiando.
5: Vabbè, lo sappiamo, l'ho detto.
13: Non è proprio condizionato il risultato.
5: Sì, e vedremo.
13: Vedremo.
5: Questo lo vedremo. Ignati, aspetto domani, lo vedremo che cosa succede. Ti aspetto domani al Bar dello Sport con l'editoriale di Ignazio Detto il Torchio. Buona serata, amico mio.
6: Ciao Ignazio.
5: Grazie, grande Ignazio. Mitico, mitologico. Vai.
6: Vedi, a proposito proprio di quello che ha detto Ignazio, basta con i soliti nomi, ci scrivono su WhatsApp. Io dico solo un nome per il Napoli.
5: Quale?
6: Fabregas.
14: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
15: Cerciello Auto.
14: Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più. Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
16: Cioè?
14: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
16: Ah, e per il pagamento?
14: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
16: E allora corro da Euronics Tufano.
14: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
17: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Decidesse di andar via, non conosco i vincoli contrattuali, non ve lo so dire, ma ove mai fosse una cosa del genere, io credo che te l'avessi fatta su Allegri.
8: Oppure, siccome erano 4 le partite, allora Spalletti è impossibile.
5: Ha detto che...
8: Gasperini è impossibile. Fabregas e Allegri.
5: Ma Fabregas
8: va si apre, allora.
6: Piacerebbe Fabregas?
8: Sì, perché c'ha una mentalità che mi piace, no? Bella, propositiva, è voglioso, determinato. Però io penso che lui, dopo l'esperienza Como, vada in piazze totalmente differente. Parlo di Barcellona, di Real Madrid, queste situazioni qua. Cioè, difficilmente, secondo me, un allenatore quando ha delle offerte importanti, no? Come l'allenatore che assaggia il campionato inglese, difficilmente poi torna in Italia, oppure preferisce l'Italia all'Inghilterra. È totalmente.
6: Quindi i due nomi adesso sono Allegri italiano.
5: Sì.
8: Ma italiano non ha giocato alle 20:45.
5: No, italiano non ha giocato. No, non sono due, Susi, perché dobbiamo dobbiamo aspettare ancora la questione di Grosso, di Paladino, occhio alla questione di Mancini. Volevo segnalare, la ringrazio, c'è la nostra mitica donna Vittoria che ci segue sempre la mattina al Bar dello Sport, che ci ha mandato un messaggio, dice: vedi com'è colpito questa cosa di Conte, no?
6: Sì.
5: Dice: se Conte oggi dice di essersi sentito consumato dall'ambiente, immaginiamo cosa sarebbe potuto accadere nell'epoca degli famosi A16, ci ricordiamo gli A16 di De Laurentiis, certo. Quando una parte della piazza trasformava ogni scelta societaria in un processo permanente. Probabilmente la sua permanenza sarebbe durata anche meno. Cioè De Laurentiis anche ha vissuto, no?
8: Certo.
5: I famosi A16, il De Laurentiis via, l'autostrada, Bari.
6: Sì.
5: L'unica cosa che non è stata sicuramente un fine settimana sereno per De Laurentiis, che si è preso una retrocessione del Bari, una retrocessione della Primavera e l'andata via di Conte. Credo che la gestione di questo fine settimana di De Laurentiis non sia proprio una passeggiata.
8: Il compleanno un pochettino amaro.
5: Sì, una passeggiata di salute proprio non credo che possa esserci stata.
6: Vai al telefono, Pierangelo, ciao.
18: Ciao, buonasera.
5: Ciao.
18: Allora, io ascoltavo la radio,
5: sì.
18: Sono in macchina, sto tornando a casa praticamente.
5: Ti sei fermato con la radio a sentire la conferenza?
18: Sì, la conferenza.
5: Okay.
18: Allora, praticamente ascoltando le parole di De Laurentiis,
5: sì.
18: lui fa delle premesse, quindi costruisce un quadro. Il mio ragionamento matematico è, diciamo, cerco di fare un'analisi del testo. Allora, lui parla di situazioni che si aprono e che bisogna aspettare la challenge, quindi non dà l'impressione di aspettare una partita, dà l'impressione di aspettarne più di una.
5: Sì.
18: Poi, in più, oltre a questo, lui parla di gioco non kantiano, cioè di giocatori che andrebbero bene, quelli che è rotto, lui parla di una rota forte che non ha bisogno di grandi ritocchi,
5: sì,
18: perché ci vuole un gioco non kantiano, quindi...
5: No, ah, scusa, scusami, perdonami. No,
18: non da preconcetti.
5: Perdonami.
18: Il gioco non kantiano, non mi indirizza su Allegri.
5: No, perdonami, non era proprio così. Lui ha detto che i giocatori che torneranno, probabilmente se dovesse arrivare un altro allenatore, potrebbero essere invece utilizzati dal nuovo allenatore che non avrebbe un gioco kantiano. Cioè, voglio dire, a un altro allenatore può darsi che Noah Lang gli stia bene, cioè era questo il discorso, cioè, era diverso, in base alla disponibilità del materiale degli atleti, dei giocatori che aveva. Questo mi sembrava il senso, non so se siete d'accordo.
18: Perdonami, ha fatto una descrizione, ha detto che sono giocatori, la roba è buona,
5: sì.
18: È ripetata leggermente.
5: Vero, sì, sì, confermo.
18: Ma sono tutti per un gioco non kantiano, tra quelli di cui si sta parlando, a lei che è quello più kantiano, mi sembra.
5: Sì, però come ripeto, gioco. Sì, per carità, il 3-5-2 ci può stare, ma dobbiamo aspettare, ragazzi, in questo momento, io ripeto, abbiamo fatto un'analisi, più che ci siamo esposti, abbiamo fatto un'analisi, però io ritengo che la conclusione di questa storia sarà veramente a breve, proprio a breve no, ricordo che il 5 giugno già ci sarà il calendario della prossima stagione, intanto sta per iniziare
6: tra 10 giorni
5: Torino-Juventus, non so Gennaro anche tu se sei d'accordo, cioè l'interpretazione di quella del discorso della rosa a disposizione.
8: Sì, sì, sì, sì, che magari al nuovo allenatore possono andare bene i calciatori
5: che
8: rientrano e ha detto basta solo aggiungere 2-3 pallini.
5: Oh, ragazzi, tornano Alanga, torna Lucca, torna Rafa Marina,
6: tornano tanti.
5: Torna Marianucci, torna Caciusto, torna Lindström.
8: Che tira, tutta questa gente.
5: Cioè, ragazzi, quindi poi si dovrà fare, ci sarà qualcuno che andrà via e intanto vediamo che cosa succede.
6: Ascoltiamo invece Gino che ha il telefono, ciao Gino.
15: Ciao, buonasera.
6: Ciao.
15: Buonasera. Non ho fatto il primo a chiamare. Sono il tifoso che ogni primo tempo chiama e si era stancato nel gioco di Conte. Io mi scuso con gli altri tifosi perché secondo me mi ha ascoltato l'allenatore Antonio Conte e se n'è andato per colpa mia.
5: Ah, proprio sei stato il protagonista dell'addio di Conte.
15: Sì, perché è la prima volta nella storia che ho una potenza così, i tifosi hanno una potenza di esonerare un allenatore. Cioè, non ho mai visto una cosa del genere. Cioè,
5: ha colpito molto
15: non
5: questa
15: qualcosa.
5: Cosa.
15: Io quello che ho capito di questa conferenza stampa è stata un po' criptica, perché mentre gesticolava quando il presidente parlava di... Sì. Ci sono giocatori, la squadra ci sta e lui qualche chigno
5: le faccine,
15: come
5: le
15: se
5: faccine.
15: Non era contento dei giocatori.
5: Le faccine, questo... le faccine. Ha ammesso anche qualche scelta di mercato non è stata perfetta. Sì. Lo ha ammesso.
15: Sento ovviamente i miei fratelli tifosi del Napoli, perché sono sempre fratelli, perché noi rimaniamo tifosi del Napoli, ci sono allenatori che vanno via, presidenti che cambiano, però chi ama la maglia siamo noi, quindi lì, ecco qua il fatto di compattarci, e su questo ha ragione Antonio Conte, cioè chi rimane a Napoli siamo noi e ci facciamo anche la guerra fra di noi, nel senso che io, ecco qua, a volte ho criticato, ma perché? Perché non mi piaceva come gioco e spezzo la mia opinione, ma non è che io vado contro il Napoli, questa è la cosa.
5: È chiaro. Poi
15: è la stessa cosa, guarda, le lo dico in anticipo, se per caso viene Allegri e fa un gioco come sta giocando stasera il Milan. Cioè sono allenatori che a me non piacciono più perché portano uno stile di gioco antico, tra virgolette, quello che vedo io il calcio, che non mi piace personalmente, che poi vincono e sono vincenti, per l'amor di Dio, ci sono gli arbitri che parlano, non è che sono io che lo ammetto. Però avvocato, a me mi è sembrata più una cosa che... Non lo so, come se l'hanno tradito a livello di interno, cioè come spogliatoio e presidenza.
5: È stata un'annata molto complessa, Grazie Gino, ti abbraccio forte. Voglio dare allora un po' di input, dalla regia mi fanno segno che abbiamo 5 minuti. le pagelle le faremo vedere per tradizione, sì, perché abbiamo fatto 38 partite insieme e non possiamo non fare vedere le pagelle, e quindi le faremo vedere. Volevo soltanto sapere se c'è ancora qualche nostro amico a telefono.
6: Al momento no, quindi direi a questo punto
5: velocemente le pagelle, così aspettiamo eventualmente l'ultimo intervisto per salutarli.
6: Eccole. Vai, qui. Eccole. E allora partiamo come sempre ovviamente dal voto del portiere, 7 ad Alex Meret, 6 il voto del capitano Di Lorenzo, 6 Rachmani, 6 il voto per Olivera, 6 anche a Lobotka, 6,5 a Scott McTominay, 6,5 a Matteo Politano, 6,5 a Miguel Gutierrez, 6 il voto per Elif Elmas, Alison Santos senza voto, 7,5 ad Højlund, 7 a De Bruyne, 6,5 a Gilmour, 6 Juan Jesus, continua Mazzocchi senza voto, 9 il voto al mister.
5: È perché è il voto della stagione.
6: Ah,
5: è
6: okay.
5: Il voto della stagione a Conte, a me della conferenza stampa non mi interessa niente, io do il voto a Conte, non ha 10 Conte, è il voto della stagione della sua esperienza a Napoli, gli manca il 10 perché ha fallito in Champions,
6: sì,
5: e quindi va sottolineato, io gli do 9 perché si chiude un aspetto dopo 2 anni, ragazzi, ribadisco, alla fine gli almanacchi parleranno, caro Scarlato, tu li
8: conosci? Sì, effettivamente sì,
5: parlano gli almanacchi. E quindi il 9 a Conte mi sembra.
8: Sì, sono d'accordo perché poi nel complesso ha fatto una grande stagione. Però io mi chiedo se non ci fossero stati tutti questi errori.
6: 9 per questa stagione o per i 2 anni?
5: No, per i 2 anni. È un voto generale. È un voto generale.
8: Se non si fossero fatti tutti questi errori.
5: L'ha chiesto anche De Laurentiis in conferenza.
8: Cioè, secondo me, ma anche lui ha fatto tanti errori. Vedi i ricambi non fatti all'inizio, le tanti infortuni, le rotazioni, sì. E i cambi anche non fatti a partite in corso. E quindi anche io mi chiedo, secondo me avremmo stracciato il campionato. Allora,
6: e Laurentiis non gliel'ha chiesto, l'ha proprio
8: affermato. No, l'ha detto, no, gli ha detto che se tu non avessi avuto gli infortuni avresti vinto di nuovo.
5: Ha fatto la faccina anche.
8: Sono d'accordo con Højlund, migliore in campo, perché sì, ha fatto un lavoro incredibile. Poi ha fatto il gol.
6: Ha fatto un lavoro incredibile. Le partite
8: c'era scritto buttala dentro un passaggio di McTominay, di De Bruyne, scusi.
5: Mi piaceva il 7 a Meret perché ha fatto un intervento nel primo tempo importante, e perché anche per lui, diciamo, non sappiamo quello che accadrà anche a Meret. Mi sembrava giusto che è stato premiato per queste 2 partite che ha fatto buone, sia con il Pisa che appunto con l'Udinese oggi. Il resto più o meno tutti sulla sufficienza, non c'erano insufficienti. Mi è piaciuto Gilmour quando è entrato, anche Gutierrez tosto sulla fascia sinistra, Politano ha lavorato tanto, gli altri sono tutti la sufficienza. E un abbraccio a Contini, insomma, ha avuto la sua esperienza e opportunità. È così, e però il 7 a De Bruyne, perché di quel passaggio noi dobbiamo riempirci gli occhi.
6: È vero,
5: riempirci,
6: lo abbiamo
5: gli
6: commentato
5: occhi. Riempirci gli occhi su Amastake DB, uguale, stessa azione del passaggio ad Højlund, lo stesso con lo Sporting Lisbona.
8: Vero, vero.
5: Era la stessa cosa che faceva in Premier quando lanciava Haaland con il Manchester City. Sul piede di KDB nulla da dire, cara.
6: Assolutamente. E che gli vuoi dire?
5: Esatto.
6: È stato criticato anche lui in questa stagione.
5: Assolutamente sì.
8: Ma
6: è successo
8: abbiamo
6: di tutto in questa stagione.
8: Noi.
6: E allora, abbiamo ancora qualche minuto? Pochissimi.
5: Sì, giusto,
6: minuti.
5: Salutiamo un po' di amici e poi salutiamo e ringraziamo i nostri amici a casa.
6: Qualche messaggio che è arrivato su WhatsApp. A parte la conferenza, vogliamo parlare degli infortuni di Alisson e Lobotka.
5: Sì.
6: Neanche questi sono colpa sua? Dei gol in meno rispetto all'Inter, della figura in Champions, dell'essere usciti dalla Coppa Italia con il coma. È un tifoso arrabbiato, quindi
5: sì,
6: Giovanni.
5: Assolutamente
6: che
5: sì.
6: Ci scrive. E Roberta, invece, tutto l'amore dei tifosi l'ha fatto sentire ancora più amareggiato. E poi le critiche ci sono sempre state da che esiste il calcio, però c'è da dire che molti giornalisti e opinionisti hanno parlato per partito preso quest'anno per lavoro, spesso sono in auto, ascolto tutti, vi posso dire che non hanno la vostra coerenza.
5: Vabbè, è una valutazione. Allora, la presenza di Fabio Esposito mi fa capire che siamo arrivati in conclusione, siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa avventura. Abbiamo iniziato in questa stagione grazie a una felice intuizione da parte del nostro editore, del nostro direttore Walter De Maggio, del bar dello sport post gara. Abbiamo di nuovo accolto gran parte ovviamente degli amici che ci accompagnano poi ogni mattina dalle 9 alle 10 sulle frequenze di Kiss Napoli. Io ho avuto anche la grande fortuna di vivere questa esperienza non soltanto con il meraviglioso pubblico di Kiss Napoli, ma anche con 2 compagni di viaggio eccezionali, come donna Susi Fiorillo e come Gennaro Scarpa.
6: Io ringrazio te Gianluca, è stato un viaggio impegnativo,
5: molto,
6: meraviglioso, ci siamo divertiti, grazie
5: sempre.
6: Anche a Gennaro Scarlato, cui abbiamo anche stretto un rapporto di amicizia, commentavamo tutte le
5: come sempre
6: partite, ovviamente, mentre tu eri impegnato nelle tue infinite ore.
5: Le dirette infinite che ci accompagnano. Nulla sarebbe potuto mai accadere con questa intensità, caro Gennaro, poi ti faccio salutare, senza il supporto della squadra tecnica, che è fondamentale. Nulla potremmo mai dire se non ci fossero loro a supportarci. Quindi la redazione l'abbiamo già ringraziata con i collegamenti dallo stadio. E qui stasera abbiamo Fabio Esposito, abbiamo Simone Zagaria, Flavio Esposito, ma poi ci sono anche tutti gli altri tecnici che ci sono succeduti, Ciro Froio, Nellino Iorio e tutti gli altri, ovviamente, che sono sempre con noi dalla mattina alla sera sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Fabio, non dimentico nessuno, giusto? Quando si va in diretta, Ivano Petagna, il nostro Ivadone Petagnone, come no, assolutamente lo salutiamo con grande affetto, grazie a Simone Zagaria. I saluti di Gennaro.
8: Io ringrazio ovviamente voi, due persone straordinarie, dove mi sono trovato benissimo, sia sotto l'aspetto proprio caratteriale dell'empatia e anche sotto l'aspetto tecnico, sempre in linea con i miei pensieri.
5: Sì, ma i tempi della radio devi chiudere.
8: Sì, arrivederci, grazie. No, scherzo. Ovviamente ringrazio Walter e ovviamente a tutti i tifosi del Napoli, un abbraccio forte.
5: Ci vediamo prestissimo, l'estate è corta, amici, Kiss Kiss Napoli è sempre qui. Vi abbraccio forte, ciao donna Susi Fiorillo, ciao Gennaro Stellato.
6: Ciao Gianluca, un saluto a tutti.
5: Ciao amici del Bar dello Sport post gara, ma domani mattina alle 9, puntuali sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, il Bar dello Sport. Eccoci qua, c'è il messaggio del direttore. Quanto accade a Torino alla fine del calcio. Eh sì, lo so, hai ragione, direttore. Ne parliamo domani. Un abbraccio a tutti, alla prossima. Ciao.

0: Bar dello Sport. Speciale post partita. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come... In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio. Sempre risparmiando.

0: che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà.

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026. In prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: el party del fin de semana.
1: Muy buenas tardes, mi gente. Está en sintonía con Momento Latino. Este es el party del fin de semana con Oscar y Gino, las 20 más pegadas a nivel mondiale.
0: Questa è la grande classifica latina. Chiaramente, ragazzi, siamo nella bellissima Miami Beach. Gino Latino e Oscar per raccontarvi queste 20 posizioni, quelle chiaramente più ascoltate, più ballate in Italia e in Sud America. Ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York.
1: Nosotros le damos lo mejor en música tropical y nos pueden escuchar en Miami y en toda Latinoamérica de las 6 a las 7 y en Italia y Europa desde medianoche hasta la 1 siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Ragazzi, siamo nella nostra bellissima Miami Beach, veramente siamo nel paradiso terrestre, no? Tanti amici che partono in viaggio quest'estate saranno qui con noi, quindi se nel caso siete qui a Miami Beach, veniteci a trovare, siamo nei pressi del Flamingo Park, dove sono i campi da tennis.
1: Sì,
0: siamo lì.
1: Dentro de poco.
0: Siamo aquí.
1: Sì, stiamo aquí. Dentro de poco nos vamos para la playa.
0: Allora, tra pochi mesi andremo sulla spiaggia di Ocean Drive, alle spalle di casa Gianni Versace, saremo noi a trovare. Siamo nei pressi del Flamingo Park, dove sono i campi da tennis.
1: Sì,
0: siamo lì.
1: Dentro de poco.
0: Siamo aquí.
1: Sì, stiamo aquí. Dentro de poco nos vamos para la playa.
0: Allora, tra pochi mesi andremo sulla spiaggia di Ocean Drive, alle spalle di casa Gianni Versace, saremo noi con il nostro gabbiotto sulla

0: David Zahan, una bellissima canzone romantica. Poi David Zahan ha avuto successo perché ha cantato per tantissimo tempo le canzoni dell'intramontabile Frankie Ruiz, il papà della salsa, della salsa romantica degli anni 90.
1: Sì, sì, claro, il papà della salsa romantica, Frankie Ruiz.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 19, dove troviamo Jair Lopez
1: con questa ricca baciata, Más Bella.

0: salutano e interagiscono sulle nostre pagine di Momento Latino, tanti amici ballerini. Tu sai ballare?
1: Sì, claro. Me gusta mucho la bachata.
0: Salutiamo la nostra amica Luisa Capasso con la scuola di ballo La Suerte, che ascolta Momento Latino e che sempre con nosotros.
1: La
0: nostra
1: querida Luisa.
0: Sempre con nosotros, la nostra bellissima Luisa. E salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino.

0: dell'anno, no? Non solo perché ha aperto il nostro Super Bowl, è una delle manifestazioni più importanti in America, e niente, è diventato anche il personaggio latino per eccellenza perché ha vinto un bellissimo Grammy latino.
1: Gino, te podía llamar al baile inolvidable, no?
0: E dobbiamo dire che Bad Bunny è stato l'unico latino a vincere questo Grammy latino nella storia.
1: Sì, il Grammy latino, questo è il Grammy Awards.
0: Awards, te gusta quest'artista?
1: Mucho.
0: Artista per eccellenza, perché insomma dovete sapere che lui è il re della musica trap.
1: Sì, il re della musica trap, però él hizo un disco muy folclórico.
0: Muy folclórico. All'interno ci sono anche delle canzoni di salsa che poi hanno avuto successo, tra cui anche Baile Inolvidabile. Andiamo avanti con la nostra classifica latina, numero 16.
1: Con Jean y Alex, lo tenías callado.

0: di musica di qualità.
1: Ragazzi, questo è il momento Latino Hits, il pari del fin di settimana. Tra pochi mesi andremo sulla nostra bellissima spiaggia qui a Ocean Drive, non solo per abbronzarci, ma anche per andare in diretta con vosotros con Momento Latino, il nostro appuntamento dedicato a Momento Latino on the Beach. Tutta l'estate saremo lì, quindi per tutti quelli che arriveranno in vacanza, veniteci a trovare.
0: Sì, sì, è il verano. In agosto, julio e agosto, si llena mucho di italiani.
1: Molti italiani, soprattutto il mese di agosto, tantissimi amici che arrivano a salutarci dall'Italia e noi gli offriamo il caffè che Oscar puntualmente ha portato dall'Italia, la famosa caffettiera, quella, quella storica,
0: la mocca napoletana.
1: Quindi vi faremo un caffè napoletano se venite direttamente sul nostro gabbiotto qui a Ocean Drive. Ma andiamo avanti con la nostra classifica latina, siamo arrivati alla numero 15
0: con Belé con La Plena.

0: escasez.
1: Sí,
0: es que
1: siempre.
0: Sí, porque seguro hay escasez de peces en el mar.
1: Guardano chiaramente attentamente quando vedono uno squalo. Ragazzi, dovete, appena arrivate sulla spiaggia, dovete vedere se c'è la bandierina rossa. Se c'è la bandierina rossa, non andate a mare perché c'è un pericolo. Quale potrebbe essere?
0: Pericolo.
1: Squalo, oppure il mare è troppo alto. No. Però chiaramente i bagnini non vi faranno mai buttare perché qui sono attentissimi. Baywatch americani sono attentissimi.
0: Peligro, claro che è un tiburon, no, nunca può essere una mujer.
1: Oscar, potremmo fare noi Baywatch qui a Miami? Cosa ne pensi?
0: No.
1: È un lavoro che possiamo fare o no?
0: No, non abbiamo il fisico.
1: Andiamo avanti con Momento Latino Hits, siamo arrivati alla numero 14.
0: Con Karol G, se antes te hubiera conocido.

0: bellísimo merengue con Si Antes Te Hubiera Conocido, de la famosa colombiana Karol G.
1: Que se ha lasciata anche con ragazzo ultimamente.
0: Sí, sí, al Grammy Award. No la vieron cerca de Fate y me lo han confirmado que se han dejado. Aprovecha, Gino.
1: No, ma lui è un po' particolare, un po' un tipo un po' tirato. Non lo conosco bene. Lei voleva un diamante ultimamente. Lui si presentò con un anello di bigiotteria. Non si fa, possono fare, non si possono fare.
0: Ah, bueno, compraselo.
1: I regali a Karol non si possono fare. Karol,
0: compraselo tu.
1: Come lo compro io? Andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 13.
0: No vamos con Manuel Turizo con esta nuova bachata, Por un Pendejo. No

Momento Latino su Instagram, veramente la nostra pagina sta volando, no? Salutiamo ancora un altro amico, anzi una coppia di ballerini, Luigi e Ilaria Tropical Dance, che ci hanno appena scritto qui a Momento Latino.

0: i nostri amici che ascoltano come sempre Momento Latino, e soprattutto salutiamo tutti voi che come sempre ogni sabato e domenica ci ascoltate in Italia da mezzanotte a l'una, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19. Ma noi vamos con la nostra super classifica latina.
1: E vamos con la posizione numero 12 con Randy Malcolm, cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes, Keep

0: Montepezzi, che comunque rimane un, sicuramente un tormentore storico. Bailando Enter the Zone insieme a Enrique Iglesias.
1: Todavía se escucha.
0: E bueno, ancora una volta.
1: Non si sa se si è hizo famosa por Enrique Iglesias o por Enter the Zone.
0: Ma non esistono canzoni nuove e vecchie, ma esistono canzoni belle che funzionano e canzoni che non funzionano. Il DJ deve essere bravo e soprattutto a fare una selezione di canzoni belle che funzionano.
1: È il momento giusto.
0: Non è che un DJ bravo è quello che deve mettere tutte le canzoni nuove. Assolutamente no. Sei d'accordo? No. Ragazzi, siete d'accordo a questa cosa?
1: No, claro, claro. El,
0: el anche i nostri amici, el, vedi, come si scrivono.
1: Il DJ tiene che essere, come si dice? Tiene che essere 360, no?
0: 60 gradi. Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati al numero 10, dove troviamo ancora lui, Bad Bunny.
1: Con Nueva York.

0: cominciare con il sottopappagallo sulle spalle.
1: Tu sai che se,
0: sei latino, sei latino dentro.
1: O a chi hace calor. Gino, e oggi che te vas a tomar
0: oggi? Oggi, no niente, ho pensato al famoso margarita, quello però senza birra all'interno perché è troppo pesante, Oscar.
1: Sì, io sei.
0: Margarita normale, quello che insomma i nostri amici italiani che lavorano ai bar qui a Ocean Drive si aspettano per offrirci questo. Quello lo paghiamo.
1: Sai che è molto barman italiano.
0: Ci sono tantissimi italiani che sono qui, però fortunatamente tutti i ragazzi che col tempo si sono messi a posto con loro permessi di soggiorno, e grazie soprattutto anche la spinta di Trump che ha riportato un po' tutta la linea diciamo della legalità qui in America, sì. Insomma ci voleva negli ultimi tempi molta illegalità.
1: Già ha passato tutto tranquillo.
0: E noi continuiamo invece con la nostra classifica latina a rincuorare, a soprattutto a darvi tantissimo colore il fin di settimana insieme a Gino e Oscar per questa per questo momento latino on the beach, e siamo arrivati però alla numero 9
1: con Carol Hey, con este rico merengue Papacito.

0: tante amiche che ascoltano Momento Latino. Questa volta c'è la nostra amica Maria Esposito, che non è una ballerina, ma è che ascolta Momento Latino perché è appassionata solo unicamente di musica latina.
1: Y sigan escuchando el party del fin de semana con nosotros, Oscar y Gino, como siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 7, Belén.

0: musica tropical.
1: Ragazzi, ma se volete ascoltarci ovunque siate, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it. Tremendo pari, non solo musica latina non stop, ma ascoltate le nostre classifiche, tante novità e soprattutto ascoltate sempre Oscar e Gino con Momento Latino.
0: Con che nosotros le damos lo mejor en musica latinoamericana.
1: E potete ascoltarci anche con DAB, se volete ascoltarci tramite DAB potete farlo se siete in macchina e quindi potete ascoltarci sempre.
0: Sì, y seguimos escalando posiciones y nos vamos con la posición número 6, Nicky Jam junto a Belé con Yeka de su

0: e avremo il piacere di avere uno dei grandi artisti della musica urbana che è anche proprietario di un ristorante a Nord Miami, dove Oscar puntualmente è sempre lì a mangiare. Qual è il tuo piatto preferito quando vai al ristorante di Nicky Jam?
1: Arepa venezolana.
0: Che cos'è? Spiegaci un po'.
1: È un pan tipico venezolano che tu lo abres en medio con harina de maíz precocida y tú le pones jamón, queso, lo que tú quieras.
0: Ah, tutto quello che vuoi all'interno, sì, di questo, sì, come, sì, se fosse un panino particolare.
1: Sì, sì, sì, è come un pan.
0: E quindi invitiamo a tutte le latine che ci ascoltano, preparateci qualcosa di buono e mandatecelo qui, perché siamo a volte così affamati, siamo in questo gabbiotto tra sole e mare, però siamo anche affamati. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra classifica.
1: Andiamo con la posizione numero 5 con il re del reggaeton, Daddy Yankee, junto a Bizarrap, con musica sezione

0: ancora e stanno arrivando molti mensajitos.
1: Salutiamo ancora Dario Iorio che ascolta Momento Latino. Salutiamo il nostro amico Dario.
0: Dario Iorio, grazie per escucharnos. Sempre Latino. In sintonia con nosotros.
1: Ma siamo arrivati alla numero 4 dove troviamo Mike.

0: ballano e ascoltano un momento latino, seguono le nostre pagine, insomma veramente grazie ragazzi.
1: Saludo.
0: Per essere sempre con nosotros.
1: Saluto muy especial a la escuela Vamos Latino.
0: Vamos quasi alla fine di Momento Latino, infatti siamo arrivati alla numero 2 dove troviamo Marc Anthony
1: junto a Nati Peluso con esta rica salsa como en el idilio.

0: Bellissima questa salsa di Marc Anthony con Nati Peluso, Como en el Idilio.
1: Sì, sì, esta salió hace poco. Bellissima salsa.
0: Bellissima salsa, ma questa salsa ci porta chiaramente alla fine di Momento Latino, perché adesso che cosa facciamo? Dobbiamo ascoltare solo la nostra grandissima number one.
1: Hemos llegado a la cima con Romeo Santos junto a Prince Roy con Ay San Miguel.

0: Baciata insieme al merengue, un mix tra merengue e baciata di Romeo Santos e Prince Royce, che dobbiamo dire che prossimamente saranno in tour, anzi sono in tour attualmente in tutto il mondo, ma arriveranno anche in Europa.
1: Sì, sì, a fine di giugno, luglio, mi pare che stanno in Europa.
0: Termina qui il momento Latino Hits, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è alla prossima settimana e continuate ad ascoltare la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego!